DJ Miki vi ringrazia per aver scelto World Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain DJ Miki, thank you for choosing World Music Night. Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intendere.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: La tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
0: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 2:34.

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 3 e 31 minuti.
2: Respect our life.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui, su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
2: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
3: Welcome a Radio Show.
4: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
5: New Time Music.
6: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ecco a voi format a sorpresa, i più bei programmi andati in onda su Radio Ticuglio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
4: Radio Ticuglio Web presenta
5: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
6: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. Pantarei, eccoci qua, Pantarei è qui dove sei, regia audio di Pio Negri, in redazione collabora Michela Migliore, io sono Corrado Di Martino, benvenuto a voi tutti, un benvenuto a voi tutti e un ben ritrovato qui a Pantarei. Tempo di svendite, tempo di vendite a buon mercato, tempo di saldi. Nonostante non siamo a fine stagione, i saldi di armi, che si crede in origine che siano giocattoli, poi sparano davvero, sono in saldo, ripeto, a Napoli. Il 17enne che ha ammazzato l'incolpevole, che ammazzò l'incolpevole Giorgio Cutolo, questo grande musicista napoletano, disse di aver trovato la pistola sotto una pianta, lì nei vicoli dei quartieri spagnoli a Napoli. Il suo coetaneo, che ha assassinato il portiere dilettante di calcio Santo Romano, ha sostenuto di averla comprata per appena 500 euro. Emanuele Caiafa, il 19enne che sabato scorso ha sparato con una 9,21, un'arma proprio da guerra, credendo fosse un giocattolo, ha ucciso un suo amico Arcangelo Correra e ha detto di averla trovata lì sotto una ruota di un'automobile. Non si è capito bene dove l'abbia trovata. Vere o false che siano, queste ricostruzioni hanno un dato incontestabile, che a Napoli girano tante di quelle armi, così che si trovano addirittura per strada. Ed ecco che poi si dice: che guaio che ho combinato, non pensavo fosse vero, ho trovato una pistola, mi sono accorta che era vera soltanto quando ho sparato a un mio amico e mi sono reso conto che veniva fuori del sangue. Ma che ragazzi ingenui, ma che ragazzi poco pratici. C'è da dire però che il Caiafa è il fratello di un altro assassino di Camorra, e suo padre è stato ammazzato in un agguato di Camorra, camorrista capozona, e adesso lui ha commesso un omicidio così, per errore, pensando di possedere un'arma giocattolo. Ma fatemi il piacere.

Ed era Vasco Rossi con Gli Spari Sopra. Gli Spari Sopra sono per noi. Dicevamo del supermarket delle armi, o meglio, il giardino delle armi. Tu scendi, sei lì nei vicoletti a Napoli, trovi una pistola e ammazzi qualcuno. Così, ma per strada, le trovi per strada, come se nulla fosse. E non parliamo dei coltelli di qualsiasi dimensione, di qualsiasi misura, a serramanico, a scatto, delle vere e proprie mannaie. C'è di tutto, si trova di tutto, è molto semplice. E neppure dopo il decreto Caivano si è riuscito a porre un freno a quella che sembra un'ondata di violenza senza ritorno.

E parlando ancora di Napoli, questa volta Napoli in TV su Rai 1 riprende e si conclude l'amica geniale, la saga di Lila e Lenù. Lenù ormai ha due figlie, separata dal marito, ma vive sempre quell'amore tossico per Nino Sarratore, un vile, un vigliacco che non ha il coraggio né di lasciare la moglie né di dire a Lenù che le cose ormai sono così come sono, resteranno così per sempre. Lila invece è diventata un'imprenditrice di successo, invisa ai fratelli Solara, ma lei se le frega e va avanti. Bene, assisteremo alla saga, alla conclusione di questo grande romanzo che ha tenuto davanti a piccolo schermo milioni e milioni di persone.

0: Ed eccomi pronto di nuovo, di ritorno con voi. Vediamo un po' a chi andiamo a rompere un po' le scatolette. E beh, agli arbitri. E così non è calcio, tutti lo dicono, così non è calcio. Tanti anni fa non si parlava altro che della moviola in campo. Ora è stata messa la moviola in campo, ma le cose non vanno bene perché c'è un protocollo estremamente controverso. Non si capisce quando può intervenire il VAR, quando invece il parere dell'arbitro a essere insindacabile, che cos'è e quando si verifica un chiaro ed evidente errore. C'è il fallo leggero, c'è la spinterella, c'è la spinta un po' più efficace, c'è lo step on foot che significa passo sul piede, colpo sul piede, che viene penalizzato pesantemente. E allora ecco che qualcuno urla: ridateci il calcio, quello che si giocava sull'erba. Indubbiamente il calcio è uno sport di contatto in cui sono ammessi i contrasti, insomma ci si contende il pallone con i piedi, insomma si spinge un po'.
1: Bantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Insomma, questo mondo del calcio è estremamente controverso. Adesso un po' di musica e poi ritorniamo a parlare magari di fuorigioco e goal line technology.

la regola del fuorigioco, ad esempio, nasce proprio per evitare che l'attaccante si possa avvantaggiare sul difensore partendo alle spalle dell'ultimo difensore della squadra che difende. Ora c'è qualcuno che si infastidisce se questo fuorigioco viene combinato per 10-15 centimetri, per pochi centimetri. Ma allora dico io, se deve esserci un limite, deve esserci un limite, sia esso superato da 5 centimetri o superato da 2 metri, da 3 metri, da 10 metri, è sempre fuori gioco. Il problema sta nel fatto dell'accettare il parere, la disposizione, la sanzione contraria al nostro sentimento. Tutti pensavano che il VAR o il fuorigioco semiautomatico potesse cambiare il modo di pensare degli italiani. Si sono semplicemente illusi. Una cosa non condivido: il fatto di fischiare il fuorigioco qualche minuto dopo che si è verificato. Mettiamo che in quel lasso di tempo un calciatore si faccia male, mentre se il fuorigioco fosse stato fischiato prima, quindi l'interruzione del gioco avrebbe evitato l'incidente che mi porta fuori un calciatore che vale tanti soldi ed è così un bene inestimabile della società, cosa facciamo? Insomma, urge fare un passo indietro. Prima di snaturare definitivamente il pallone, il gioco del calcio, e qualcosa bisogna aggiustarla. Quindi evitare i rigori per sfioramenti, i gol in sospeso, perché bisogna vedere se la goal line technology ci dà l'ok o se c'è il fuorigioco, se c'è la spinta, e quindi differire poi la gioia, differire poi l'esultanza da parte dei giocatori. Sembra una cosa un po' ridicola, sembra qualcosa di teatrale. Faccio un gol, aspetto, attendo, se dai risultati tecnici e tecnologici è tutto regolare, e allora posso gridare gol.

mettiamo da parte il calcio e parliamo un po' di musica internazionale. Sono state rese note le nomination per la 67esima edizione dei Grammy Awards. A comandare la classifica per numero di candidature ottenute è Beyoncé, grazie al suo album Country Cowboy Carter, che ha ottenuto ben 11 nomination. A questo punto l'artista può vantare ben 99 candidature nel corso della sua carriera, un record irraggiungibile. Ai Grammy Awards per il disco dell'anno è gara fra i Beatles, Billie Eilish, Chappell Roan, Sabrina Carpenter e Taylor Swift. La cerimonia di consegna dei Grammy è in calendario per il 2 febbraio 2025, questo a Los Angeles, e ne vedremo delle belle, ma Beyoncé svetta su tutti. Viva Beyoncé!

0: Oh, e questa splendida donna che è Beyoncé, con la sua pelle dal colore ambra, ci accompagna via via verso l'intervallo. Fra poco la trilogia di Pantarei.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nino.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
3: Ed è giunto il momento della trilogia, la trilogia di Pantarei. È quella fase della trasmissione in cui presentiamo un artista famoso e alcuni suoi brani caratteristici della sua carriera. Oggi parliamo di Reginald Kenneth Dwight, in pratica Elton Hercules John, nato a Pinner in Inghilterra il 25 marzo del 1947, ovviamente conosciuto da tutti voi, cantante, compositore, musicista e, se vogliamo, anche attore britannico, sì, che ha interpretato anche qualche film. È uno dei maggiori artisti pop contemporanei. Con la sua intensa attività musicale ha infatti contribuito notevolmente alla diffusione del pianoforte rock, cioè suonare il pianoforte in un certo modo, in maniera rock. Ha venduto oltre 300 milioni di dischi, è tra i primi 5 artisti mondiali con le maggiori vendite. In pratica un pozzo di denari lo insegue. Inserito già dal 1994 nella Rock and Roll Hall of Fame, nel 98 è stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II proprio per i grandi successi in musica, oltre alla grande attività di beneficenza che lui fa. Il singolo più venduto nella storia della musica internazionale è Candle in the Wind del 1997 ed è di Elton John. Ma adesso ascoltiamo proprio Elton John in quella canzone che io amo fra le tante, ne ha scritte circa 700, Your Song.

0: Antarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Siete all'ascolto della trilogia di Pantarei e stiamo trattando proprio Sir Elton John. Abbiamo appena ascoltato Your Song e continuiamo con la grande musica di Elton John. It's a-

0: spanterei e sai dove sei.
1: Elton John e Kiki D, prima di ascoltarli vi dico che nel 2008 ha completato il suo record personale, ovvero ha suonato in tutti e 50 gli Stati Uniti d'America. Ma ancora un altro record lo caratterizza: in tutta la sua carriera fino ad oggi ha sostenuto 4.600 concerti dal vivo, insomma una vera e propria stella del firmamento musicale mondiale. E adesso Elton John e Kiki D.

0: Finisce qui la trilogia dedicata a Elton John. Ce ne saranno altre in seguito, perché in una sola trilogia non si riesce a riassumere tutta la carriera di un grande artista come Elton John. Però adesso ci concediamo un po' di intervallo. A fra poco.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.
3: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Oggi giovedì 14 novembre è la giornata mondiale del diabete, dedicata allo studio del diabete, alla cura, eccetera eccetera. Ma ieri 13 novembre è stata la giornata della gentilezza, e noi, per essere gentili un po' in ritardo, vi parliamo dell'arcivescovo di Canterbury. In pratica, accusato di aver coperto alcuni abusi sui minori, si è dimesso. L'arcivescovo di Canterbury si è dimesso, o meglio, si è disarcivescoviscanterburizzato, come nel famoso scioglilingua. L'arcivescovo di Canterbury ha così dichiarato: dopo aver chiesto il cortese permesso a Sua Maestà il Re, ho deciso di dimettermi dall'incarico di arcivescovo di Canterbury. Con queste poche parole, Justin Welby ha lasciato l'incarico dopo che è emerso che avrebbe coperto per oltre 50 anni gli abusi sessuali da parte di John Smith, un potente avvocato dello Stato, ai danni di alcuni ragazzini, mentre questi insieme a lui erano ai campi estivi. Gli orribili abusi sessuali, psicologici e corporali sono stati perpetrati almeno a oltre 115 vittime. Arcivescovo, però, poteva prendere dei provvedimenti prima. Ma che peccato!

E adesso un po' di gossip o notizie strane sul mondo dello spettacolo. Si racconta che dopo la prima milanese del dramma Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, Alberto Lupo e Romolo Valli, due grandissimi attori italiani, stavano rientrando in albergo. Calò una nebbia impossibile, non si riusciva ad orientarsi. Capitò però fortunatamente che Romolo Valli urtasse un signore. Dopo le dovute scuse disse: guardi, dovremmo raggiungere l'hotel Manzoni, ma con questa nebbia non riusciamo ad orientarci. E il passante rispose: vi guido io, vi porterò io all'hotel Manzoni. Arrivati all'hotel Manzoni lo ringraziarono e dissero: però mi scusi, come ha fatto lei a trovare la strada? E l'uomo rispose: semplice, sono cieco. Un giorno il piccolo Emanuele, avendo visto per caso la foto di Luciano Salce, chiese a sua mamma, l'attrice Diletta D'Andrea: mamma, ma è vero che sono figlio di Luciano Salce? E la mamma rispose, cioè Diletta D'Andrea rispose: ma chi ti ha detto questa simile sciocchezza? E il bambino disse: me l'ha detta papà. E la mamma a sua volta rispose: ma cosa vuoi che ne sappia papà? Shampoo!

questa che vi racconto adesso è capitata a un grande pianista, Maurizio Pollini. All'inizio di una grande serata in una villa privata sul lago di Como, Pollini fu presentato alle signore presenti. Una di queste, che non lo conosceva, domandò: ma scusi, oltre al pianoforte, lei suona anche il violino? E il pianista rispose: no, suono il campanello. E tutti si fecero una grossa risata. Inizia il concerto, Pollini esegue come primo brano una sonata di Beethoven. Dopodiché domanda agli invitati: avete preferenze? Volete ascoltare qualcosa di particolare? E la signora di prima si alzò e disse: vorrei che lei suonasse il campanello. Grandi risate, eccetera eccetera. Si racconta anche che negli anni 40 si era sparsa la voce che il rotocalco Omnibus, diretto da Leo Longanesi, pagasse i divertenti Elzeviri di Ennio Flaiano la bellezza di 10 lire a parola, 10 lire del tempo. La moglie di un gerarca, smaniosa di procurarsi un autografo di questo autore, inviò 10 lire pregandolo di farle prevenire una parola. Ed Ennio Flaiano rispose: grazie. Cose strane dal mondo dello spettacolo.

0: e gossip. E purtroppo oggi, anche oggi, per oggi abbiamo concluso. L'invito che vi rinnovo è per rivederci, riascoltarci e risentirci la prossima settimana insieme a Pio Negri, a Michela Migliore e Corrado Di Martino. Yahoo!
1: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Immergiti nei suoni da sogno di Radio TV Lio Ambient.

Planet Canada, home of Alpha Training. Planet Edie Crosby.

viene un vale. E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota. Un solo punto verde tra il rosso e il nero. L'incognita apparente di uno zero.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

potremmo sbilanciarci e dire pour toujours. Ma attenti a non sbagliare qualche accento, attenti a non lasciarci spettinare dal vento. Però

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio ti racconta l'Italia attraverso la musica italiana di ieri e di oggi.

giochiamo nel pacco, donne in monopetto, donne senza sesso, uomini di fatica.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 6 e 32 minuti.
1: Sei arrivata. Tu sei arrivata. Sei arrivata. Cazzo, se sei arrivata. Sei arrivata sulla fine dell'estate piegando parafulmine, seguendo linee chiare primo autunno, quello dei colori rossi. Portata al mare Monte Sauvignon e

0: le vuole in casa, dico
1: olè. Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: Guardati allo specchio, sotto le rughe troverai, troverai i miei occhi, magari meno storti.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

0: appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scemo!
4: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: E anche il sabato insieme, naturalmente, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Siamo arrivati già a sabato 22 agosto 2026. Oggi è il 234esimo giorno dell'anno, siamo nella 34esima settimana. La Chiesa ricorda Beata Vergine Maria Regina, il sole sorto appena alle 6:26 e tramonta già alle ore 20. La luna è crescente ed è illuminata al 61.7%. Andiamo subito con il proverbio del giorno: bisogna far buon viso a cattivo gioco. È uno dei classici proverbi che sentiamo spesso e volentieri. È necessario imparare l'arte del contegno, non solo per saper perdere senza mostrare dispetto, ma anche per riuscire ad adattarci a qualcosa che non incontra il nostro piacere, perseguendo contemporaneamente il nostro obiettivo di interesse. Ecco, questo è il proverbio di oggi. Ora possiamo salutare tutti coloro che ci stanno seguendo da Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media, Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare il primo brano di oggi, una buona colazione e via. Siamo nel bel mezzo del weekend con il Morning Show.

0: sono le 7 e 14 minuti.
1: È il momento della storia del 22 di agosto. Vediamo cosa è successo, sono molto curioso. 22 agosto del 1485, durante la battaglia di Bosworth, conclusa della guerra delle due rose, Henry Tudor, nobile di Richmond, uccide il sovrano inglese Riccardo III. 1864, a Ginevra, in questo giorno si chiude la conferenza aperta l'8 agosto per la ratifica della prima convenzione di Ginevra. Le 12 nazioni che vi hanno preso parte fondano la Croce Rossa Internazionale, che ha come obiettivo la salvaguardia dei soldati feriti in battaglia. Tra i paesi anche l'Italia, dove la Croce Rossa è stata fondata il 15 giugno a Milano ad opera di Cesare Castiglioni. 1902, in questo giorno, Henry Leland, William Murphy e Lemuel Bowen costituiscono a Detroit la Cadillac Automobile Company. 1922, dopo la prima di Firenze, in maggio arriva al sotterraneo Teatro Olimpia di Largo Cairoli a Milano la prima opera di Anton Chekhov presentata in Italia. La compagnia Umberto Palmarini, Pio Campo e Wanda Capodoglio mette in scena il dramma in quattro atti Zio Vania, una delle opere principali del drammaturgo russo. 1932, in Gran Bretagna iniziano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC, la prima emittente televisiva al mondo. Le trasmissioni sono basate sul sistema messo a punto da John Baird e il primo programma di prova viene realizzato nello studio BB della Broadcasting House. 1938, si tiene il censimento degli ebrei residenti nel Regno d'Italia. Servirà ad individuare la quota di popolazione da assoggettare alla normativa persecutoria fascista. 1945, con una lettera al segretario di Stato americano James Byrnes, il ministro degli esteri italiano Alcide De Gasperi, riconoscendo il diritto jugoslavo a rettificare le proprie frontiere, accetta la cessione da parte dell'Italia delle città di Fiume e Zara. 1951, in questo giorno, Evita Perón, moglie del presidente argentino Domingo Perón e ministro del lavoro, annuncia la propria candidatura alla vicepresidenza del paese. 1968, Papa Paolo VI arriva a Bogotà in Colombia e avvia la prima visita papale in America Latina. 1968 ancora, Cynthia Powell, moglie del componente dei Beatles John Lennon e madre del suo primogenito Julian, presenta istanza di divorzio per adulterio. Da qualche mese Yoko Ono, la donna con cui ha una relazione incinta del cantante, Cynthia e John si erano sposati in segreto nel 1962. Ci fermiamo un attimo, un pizzico di musica, poi ovviamente la seconda parte della storia di questo 22 agosto. Sono le 7:18. Un po' di Hit Parade. Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

Andiamo sicuramente ma a completare la pagina della storia di questo 22 di agosto, tornando al 1973. In Argentina 40 dirigenti della Fiat di Córdoba vengono tenuti prigionieri da 1000 operai per una vertenza tra due sindacati che da mesi divide i dipendenti dell'azienda in opposte fazioni. Nello stesso anno un bandito si asseraglia in una banca di Stoccolma con 4 ostaggi, chiede 500 milioni e la liberazione di un amico detenuto. Il governo svedese accoglie solo la seconda richiesta. 1974, e polemica tra i partiti di governo, Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Socialdemocratico, sul compromesso storico del Partito Comunista. La preclusione democristiana al dialogo con il Partito Comunista Italiano è ritenuta anacronistica, poiché i tempi non consentono più di escludere dalle alleanze un partito pienamente inserito nell'area democratica. 1976, il primo ministro francese Jacques Chirac si dimette, aprendo di fatto la crisi tra il presidente Giscard d'Estaing e i gollisti. 1977, a Lagos, in Nigeria, si apre la conferenza mondiale contro l'apartheid organizzata dall'ONU e dal governo del paese ospitante. 1978, e soprattutto l'Italia del Sud a subire i maggiori disagi per una nuova ondata di scioperi indetta dai sindacati autonomi dei ferrovieri. E nello stesso anno, nella sua casa a Mombasa, muore 89enne Jomo Kenyatta, presidente padre dell'indipendenza del Kenya. Uffici e negozi nella capitale, in gran parte del paese, restano chiusi in segno di rispetto. 1982, il ministro della difesa israeliano Ariel Sharon sollecita i palestinesi al dialogo per riuscire a realizzare tra i due popoli una convivenza pacifica. 1988, in Australia viene emessa la prima moneta di platino, contiene un'oncia del prezioso metallo e ha un valore nominale di $100 australiani. Nel 2004 due banditi armati e mascherati irrompono nel museo Munch di Oslo in Norvegia e rubano i dipinti L'Urlo e la Madonna di Edvard Munch, fuggendo su un'auto di un complice che li attendeva all'uscita. Il valore delle due tele supererebbe i 20 milioni di euro. Nel 2009 vincita record al Superenalotto in provincia di Massa Carrara. Una schedina da 2 euro giocata in bar di Bagnone fa incassare al possessore la cifra di 147.802.299 euro. Nel 2010 i 33 minatori cileni intrappolati nella miniera di San José dal 5 di agosto scorso a 700 metri di profondità riescono per la prima volta a contattare tecnici e familiari in superficie, hanno un rifugio con viveri e ossigeno. E questo è tutto per la storia di questo 22 di agosto, e allora torniamo alla musica.

Come va con la vostra colazione? Bene, bene, bene, bene, continuiamo naturalmente, sono le 7:27, buongiorno. E allora andiamo a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi è il vostro compleanno, siete nati il 22 di agosto, auguri, auguri, auguri a tutti. E oggi sono nati anche Claude Debussy, il compositore, quello dei notturni, ma anche Deng Xiaoping, presidente della Commissione Consultiva Centrale Cinese 1981-1987, Henri Cartier-Bresson, fotografo, ma anche Bruno Pontecorvo, fisico, e beh, Silva Coscina, come no, attrice, tanti film interessanti, importanti e anche divertenti, molti, molti. E poi Paolo Fraiese, giornalista e conduttore TV, lo ricordiamo nel TG1, lo ricordiamo in 30 anni della nostra storia, insomma, era un volto importantissimo della televisione italiana. E poi come non ricordare l'imprenditore Cesare Ragazzi e Francesco Di Giacomo, cantante del Banco, Moby Dick, Paolo Pa, erano i grandi successi. Roland Orzabal, chitarrista e cantante dei Tears for Fears. Tori Amos, autrice e cantante. Tatiana Guderzo, ciclista oro mondiale ed europeo. Lazza, rapper e cantante. Dua Lipa, cantante. E Alfa, cantante. Vabbè, ciao e compagnia bella. Ecco, questo ovviamente lo vogliamo ricordare, anzi li abbiamo voluti ricordare, coloro che sono nati proprio in questa giornata, in questo 22 di agosto. Un 22 di agosto piuttosto impegnativo, ve lo dico subito, per quanto riguarda la movimentazione stradale, perché siamo in pieno bollino nero praticamente. Io credo che non so, i rientri, il controesodo come viene chiamato, fosse una cosa degli ultimi giorni di agosto, invece ci sono già veramente dei movimenti piuttosto importanti, quindi mi raccomando, tutti gli amici automobilisti, portate pazienza, cercate di, insomma, stare tranquilli, perché ci sono sicuramente segnalate code, adesso lo scopriremo ovviamente, segnalate code un po' dappertutto, un grande movimento che sicuramente vi farà perdere un po' di più tempo, ecco, mettiamola così. Allora, mentre voi rientrate con molta calma, noi continuiamo il nostro appuntamento con il Morning Show, 7:30, abbiamo ancora tante cose da raccontare, rimanete insieme a noi.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla A4 Venezia Trieste tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro verso Trieste. Altro incidente sulla A14 Adriatica con rallentamenti tra Pedaso e Porto San Giorgio verso Ancona. Previsto nel corso della mattinata un aumento del traffico per i rientri dai luoghi di villeggiatura e per le ultime partenze. Ad agevolare la circolazione il fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani. Il maltempo di questi giorni ha colpito il nord Italia e la Toscana causando frane, allagamenti e danni strutturali. La situazione più critica si è registrata in Lombardia, dove sono state condotte oltre 400 operazioni di soccorso. La situazione è in via di miglioramento, ma anche oggi è stata emessa dalla Protezione Civile allerta meteo gialla per rischio temporali in Campania, Basilicata e Puglia e per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Ed è così giunto anche il momento di andare a dare un'occhiata a quello che è l'oroscopo segno per segno di questa giornata, di questo sabato 22 di agosto. Entriamo in questo fine settimana con la luna che transita nel sensibile e sognatore segno dei pesci, mentre il sole vive le sue ultime ore nel segno del leone, prima di passare domani nella vergine. È un sabato armonioso, magico, profondamente rigenerante. Il cielo unisce l'energia solare festosa di fine estate alla sensibilità, all'intuito, alla ricerca di tranquillità. Una giornata perfetta per staccare la spina dal lavoro, dedicarsi alle proprie passioni, vivere la famiglia e regalarsi momenti di pura complicità e dolcezza in amore. Andiamo subito con il segno dell'Ariete, sabato ideale per rallentare i ritmi e ricaricare le batterie. La luna in pesci, nel suo dodicesimo campo, vi invita a prendervi una pausa dal caos quotidiano e a concedervi del tempo tutto per voi. Una passeggiata in natura, un pomeriggio di relax vi restituiranno la solita grinta in vista delle novità delle prossime settimane. Toro, sabato fantastico, decisamente socievole per il Toro. Lo splendido trigono della luna dai pesci stimola le amicizie, le uscite di gruppo, i progetti creativi. In amore c'è un'atmosfera dolcissima, ottima giornata per organizzare una cena all'aperto con la persona amata, con gli amici di sempre. Gemelli, la luna in pesci nel punto più alto del vostro cielo vi chiede un pizzico di pazienza nella gestione della casa o dei programmi di famiglia. Non innervositevi se qualcuno cambia idea all'ultimo momento, sfruttate la vostra naturale flessibilità e godetevi il sabato senza fare troppi calcoli. Cancro, giornata splendida e ricca di magia per il Cancro. Il meraviglioso trigono della luna dei pesci accende la vostra intuizione, la voglia di viaggiare, un romanticismo intenso. Se siete in vacanza o in spostamento vivrete momenti indimenticabili, in amore l'intesa è profonda e avvolgente. Leone, ultimi sgoccioli del sole nel vostro segno che vi vede ancora brillare al centro dell'attenzione. La luna in pesci nel vostro ottavo campo vi spinge a fare chiarezza su alcune spese o accordi pratici. Risolte le piccole questioni ordinarie, la serata vi regalerà grande fascino e passione. Vergine, con la luna nel segno opposto dei pesci, la parola d'ordine per questo sabato è flessibilità. Non pretendete che tutto sia perfetto nei minimi dettagli, lasciate spazio all'improvvisazione. La serata si addolcisce notevolmente, regalando momenti di dialogo sincero e complicità con il partner. E questo è tutto per la prima parte, ovviamente, del nostro oroscopo di questo 22 di agosto. Fra poco la seconda parte, quindi non perdetevela assolutamente, perché abbiamo gli altri sei segni zodiacali. Nel frattempo ancora una buona colazione insieme a noi.

È la seconda parte del nostro oroscopo di oggi, di questo sabato 22 di agosto. Avete atteso un attimo, ma adesso sarete gratificati sicuramente da un ottimo così oroscopo per la giornata odierna. Andiamo con la Bilancia, sabato dedicato al benessere, amici della Bilancia, al riordino personale, ma soprattutto al riposo. La Luna in Pesci nel vostro sesto campo vi suggerisce di prendervi cura del corpo, magari concedendovi una giornata di relax, una passeggiata rigenerante. Lavorare con calma vi permetterà di arrivare a sera completamente rilassati. Scorpione, sabato d'autore per lo Scorpione, lo splendido trigono della Luna dal segno amico dei Pesci accende il settore della creatività, del divertimento, dei sentimenti. Giorno perfetto per lasciarvi andare alla passione, fare colpo su chi vi interessa e vivere un weekend da protagonista. Sagittario, la Luna nel quarto campo vi invita a dedicare questo sabato alla casa, agli affetti familiari più cari. Ritagliate uno spazio intimo, lontano dal caos. Una giornata serena in famiglia vi permetterà di ricaricare le energie e ritrovare un bellissimo equilibrio interiore. Capricorno, sabato dinamico, piacevole, ricco di buone notizie. Lo splendido sestile della Luna dei Pesci favorisce le comunicazioni, le uscite veloci, i contatti con persone care. È il momento ideale per una scampagnata, per parlare d'amore in totale serenità e soprattutto stringere nuove amicizie. Acquario, la Luna nel vostro secondo campo vi vede concentrati sull'organizzazione pratica del fine settimana e sulla gestione del budget. Concedetevi pure un piccolo sfizio speciale senza senso di colpa. Le stelle garantiscono stabilità e la serata sarà perfetta per rilassarsi in compagnia. Infine i Pesci, Luna protagonista, una protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un sabato magico, pieno di fascino, sensibilità, grande intuito. Siete la guida emotiva di chi vi sta vicino. Seguite la vostra voce interiore e lasciatevi avvolgere dall'amore e dalle emozioni più belle. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con l'oroscopo di questo sabato 22 agosto 2026.

Eccoci dunque al nostro momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo come consuetudine dal Corriere della Sera. Migranti, l'affondo di Meloni, la replica Schlein, l'intervista New York Times con Trump. Pensavo fosse più facile. Turchia e Israele, il caso Flottiglia 2025, Erdogan all'Interpol, arrestata Netanyahu, la replica dittatore. Stati Uniti, messaggi di Natalie Harb nel 2023, l'assistente di Donald, per me conti solo tu. Banche, le mosse di Siena, borsa fredda, MPS, il piano lo vaglio, intesa, valuta l'esposto. La Repubblica, da Conte il via alla campagna per le primarie, la lettera del leader 5 Stelle Repubblica sul Vox, piazza il campo largo, il PD, noi parliamo già di diseguaglianza, Renzi, adesso si svegliano tutti, Bonelli, diritti da salvare. Migranti, Meloni difende i rimpatri e per Kiev torna tra i volonterosi. Dalla Turchia mandato di arresto a Netanyahu per la flottiglia. Stampa, la Stampa di Torino, la sfida di Erdogan, arrestate Netanyahu. TAV, allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione. I consulenti di Macron, si rischia un ritardo di 2 anni. La società che gestisce l'opera, ma gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. Il Fatto Quotidiano, svuota carceri, patteggi 8 anni ma niente galera, Di Matteo, liberi pure i mafiosi. Ingorgo di voli blu per i 3 VIP in ferie, tutti a Taranto a tagliare nastri ai giochi del Mediterraneo. Alte cariche, Mattarella da Bolzano, La Russa da Catania e Fontana da Roma. Andiamo con il resto del Carlino. Migranti, ira del governo Meloni, il patto dell'Unione Europea ci tutela, non è un boomerang per l'Italia, Piantedosi rincara, polemiche sterili, numeri molto bassi, la Premier al New York Times, pensavo fosse più facile parlare con Trump, sentirlo vedremo. Palermo, bimba non vaccinata morta per la difterite, la madre, per la madre, medici incompetenti. Scivolata del cameriere in un locale della Riviera, gaffa Riccione con lo scontrino, c'è la comanda per la cucina, questa, e poi sputa nelle uova. Quindi una storia veramente incredibile da leggere a pagina 16, ve lo consigliamo. Il Messaggero, va a parte anche la Serie A, ma questo ovviamente ne parleremo con i giornali sportivi, Roma e le altre a caccia dell'Inter. E poi torniamo alle notizie sicuramente più importanti. Migranti, Unione Europea divisa, ma su Schengen l'Italia apre a Madrid. La Turchia, ordine di arresto internazionale per Netanyahu, MPS, la borsa boccia la doppia OPS, operazione con troppi rischi, intesa prepara l'esposto in Consob. La Verità, ecco quanti migranti si sono fatti rifilare i governi di sinistra. Interessante, Matteo Renzi 10.819, Gentiloni 5.948, Giuseppe Conte 13.822. Ranucci, l'intervista manipolata a Borsellino, nel 2000 il giornalista mandò in onda dichiarazioni del giudice con affermazioni gravi contro Berlusconi, secondo una sentenza però le frasi sono state alterate con modifiche ritenute non di poco conto. Il giornale, Io e Donald, come è andata? La Premier a tutto campo, Meloni racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon, con Trump, speravo fosse più facile. Credo anche nell'Occidente unito e sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. L'ombra di Lavitola anche sui proiettili a casa di Ranucci. Il Tempo, Sigfrido e famiglia. Ed ancora Meloni smonta le fake sui dublinanti, Piantedosi tornati solo 3 in 2 mesi. Abbiamo Libero, Meloni all'americana, rapporti difficili con Trump,
le bugie PD e Movimento 5 Stelle sui migranti, la sua visione del fascismo, il Premier parla al New York Times e sfida ancora l'opposizione. L'intervista a Giuseppe Cruciani, la sinistra si rimangia il woke, ci prendono per il sedere. Delusione per Schlein e compagni, piante dosi e i profughi dall'Europa ne arrivano solo 20 all'anno. Il Sole 24 Ore, MPS via le offerte su BPM e Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa, governatori contro i data center negli Stati Uniti, la rivolta ora è bipartisan. Wall Street, con i risultati delle big tech, il mercato gonfia i profitti trimestrali, innovazione cloud per l'impresa.

20:45, gli anticristi a Napoli, l'Inter, Napoli, Como subito addosso i campioni, Chivu carica, siamo noi la squadra da battere, ci teniamo stretto Lautaro, Allegri, loro sono favoriti ma ce la giochiamo in otto, Højlund guida l'attacco, De Bruyne entra in corsa, Cesc scalda Paz e Liberali, Assi e Baby, la sfilata dei Deb, VAR, ritardi e offside delle novità, guarda che fila allo stadio, un articolo di Chiara Zucchelli, Juve in porta, c'è l'idea Beltran, non solo vicario, Cardinale faccia a faccia con il Milan, US Open Sinner dice no, Kimi e Lewis, poco sprint, la Formula 1 torna in Olanda. Chiudiamo con tutto sport, Sinner, niente US Open, ti aspettiamo a Torino, che sì e Zirze, così Juve da scudetto, parla Tardelli, esclusivo. L'ex campione del mondo, nessuno come l'Inter, ma se a Spalletti completano la rosa, c'è spazio per un testa a testa. Lautaro agita Chivu, il mercato è bastardo, Chimica errore quinto, Leclerc che feeling terzo, delusione, Hamilton in Olanda alle 12, la sprint, pole di Russell. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani, oggi in edicola. Noi salutiamo a questo punto gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano la loro programmazione mattutina e ricordo a loro che saremo nuovamente insieme a partire dalle 7:09 lunedì mattina. Non perdetevi assolutamente la possibilità e l'occasione di stare ancora insieme, di fare colazione insieme. Arriveremo alle ore 8 con Paul Young, un classico, parliamo di Love of the Common People. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questo è il Morning Show, siete in compagnia di Graziano D'Andrea.

vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, Hasta la Vista da Jerry.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo. Ci sono io, Jerry Longo, alla conduzione. C'è l'amico Tommy in regia, pronto come sempre a mandare in onda i brani, tutta la musica del momento. Ed è pronto l'ospite che mi affiancherà nelle prossime due ore alla co-conduzione. Un'esperienza nuova per voi all'ascolto, amici, perché sicuramente l'ospite non lo conoscerete fino a quando non si racconterà. Ed è un piacere quindi per me ospitare quest'oggi una persona che non so se ha la sua prima esperienza in radio. Ce lo faremo a raccontare da lei, sicuramente la prima volta qui ad Hasta la Vista. Io e Tom siamo emozionati perché non è stato facile trovare il giorno giusto per ospitarla in questa trasmissione, ma poi ci faremo dire direttamente da lei il perché. Annalisa, benvenuta ad Hasta la Vista.
1: Grazie mille, buonasera a Tom, Jerry e tutti gli amici in ascolto.
0: Ben trovato a te, grazie per aver... vedi l'emozione. Uno dice: Jerry, ma tra te e l'ospite chi è più emozionato? Te o l'ospite? Io sono sempre più emozionato io. Sembra che l'ospite sia emozionato.
1: Anche io, sì, assolutamente.
0: Però tu non ti mangi le parole come ho fatto
1: io. Lo farò
0: io.
1: A breve.
0: Ah, ok. Anche perché noi, a parte le parole, tra un po' gusteremo il gustoso omaggio degli amici della Panella qui a Roma, che prima della trasmissione ci vengono sempre a trovare, quindi c'è lì pronto già un gustoso omaggio per te che condivideremo.
1: Grazie mille.
0: Il programma, quindi magari ci mangeremo quelli.
1: Assolutamente sì, anzi possiamo anche prenderli subito, iniziare
0: no,
1: così.
0: Tra un pochino, se no veramente il programma poi non si fa più, ci mettiamo a banchettare e la trasmissione non comincia più. Comunque Annalisa, benvenuta.
1: Grazie.
0: All'inizio del programma io non do troppe informazioni sull'ospite, però due o tre cose facili te le chiedo, così da mettere un po' di curiosità ai nostri amici in ascolto. Età e provenienza, se ti va di dirla.
1: Provenienza ovviamente del nord, come sì. Si sente dal mio accento, cioè Palermo.
0: Sì, ok.
1: E età 36 anni.
0: Perfetto, bene. E se noi volessimo dare un indizio ai nostri amici in ascolto che ti riguarda su quello che fai o sei nella vita, senza svelarlo subito?
1: Posso dire solo film?
0: Per
1: svelare sia me stessa che quello che faccio.
0: Ok, perfetto. Allora non diciamo esattamente questa parola film. Poi come si concretizza nel tuo quotidiano. Amici, quella di oggi sarà veramente una puntata molto particolare, perché Annalisa è molto desiderosa di fare questa esperienza. Ci abbiamo ragionato tanti giorni, il giorno giusto è arrivato, e quindi da questo momento in poi inizia ufficialmente il tuo viaggio narrativo qui ad Hasta la Vista. Che dici, partiamo?
1: Pronti?
0: Bene, allora ci mettiamo comodi. Amici, preparatevi, Hasta la Vista inizia ora.

0: Eh sì, amici, sempre in pista con Hasta la Vista. Quest'oggi è una pista particolare, molto intensa, profonda, ricca veramente di tanti spunti di riflessione. Potremmo dirla un po' come un film. Mi piace questa parola che ha utilizzato prima Annalisa per dare un po' l'indizio che ti riguarda. Ma questo indizio lo sveleremo tra pochi secondi, perché io una cosa che vorrei capire bene, sicuramente la tua prima volta qui ad Hasta la Vista, ma non sappiamo se è la tua prima volta in radio.
1: In radio sì, okay. In realtà è la prima volta.
0: Ok, quindi tu non hai mai parlato a un microfono radiofonico, no, con le cuffie?
1: No, okay. no, questa è la prima volta.
0: Benissimo, allora io sono emozionato di tenerti a battesimo in questa esperienza nuova, però tu hai detto prima la parola magica film, e quindi secondo me un po' con i mezzi tecnologici hai una certa dimestichezza, e ci dirai adesso tu a breve il perché. Perché hai usato la parola film quando hai dato l'indizio che ti riguarda?
1: Allora, hai detto bene, con i mezzi tecnologici ho avuto a che fare da sempre. Una delle prime foto mie da piccola è con la telecamera di mio padre.
0: Dai!
1: Una Panasonic tipo anni 90, bellissima, uh-huh. In bianco e nero. Uh-huh. E, mi ha sempre affascinato il mondo del cinema, ma anche comunque della tecnologia, quindi le varie videocamere, telecamere.
0: Sì.
1: E come prima cosa ho studiato a Cinecittà. Io vengo da Palermo, però dopo il liceo mi sono trasferita qui a Roma per studiare a Cinecittà. Ah, e ricordo, okay, anzi con grande affetto, l'ACT. Era una scuola dentro Cinecittà, che adesso purtroppo non c'è più, quindi sono molto vecchia, evidentemente.
0: No, vabbè, è una scuola che ha fatto storia a Cinecittà.
1: Esatto.
0: Però poi come cambiano le cose, magari anche lì si è deciso altro.
1: Era una scuola sia di recitazione che per filmmaker. Io ho appunto iniziato così come filmmaker, quindi ho avuto appunto a che fare con tecnologia, con cuffie, con videocamere. Ho studiato tutto quello che c'era da studiare del reparto tecnico.
0: Okay.
1: Ma la mia passione è la sceneggiatura.
0: Ok.
1: E la sceneggiatura in tutti i sensi, sia nel film ma anche nei libri.
0: Okay.
1: Tanto che poi, andando avanti con l'età, ho pubblicato dei libri.
0: Mm-hmm.
1: Le storie
0: nella tua esperienza di comunicazione ci sono anche dei libri che hai scritto, pubblicato, quindi penso che oggi 2 ore non basteranno per raccontare tutto di te, perché siamo partiti dalla scuola ma già insomma, sì, siamo arrivati ai tempi recenti.
1: Infatti sto facendo mente locale per dire solo le cose magari più importanti.
0: Ma ci sarà tempo e modo, però noi partiamo da lontano, quindi partiamo proprio dal periodo di quando tu eri cucciola, possiamo dire
1: cucciola,
0: così.
1: Sì, sì.
0: Ma perché eri attratta da questi strumenti, videocamera, telecamera, fotocamera, no, è recente, perché li vedevi come dei balocchi utilizzati da tuo padre? Qual era la curiosità che ti portava verso questi strumenti?
1: Io credo proprio sia il mio amore per i film e per la TV in generale, perché da piccolissima guardavo vari programmi. Il mio preferito con mamma, lo vedevo, era Nonella Rai.
0: Ah, e come no, certo.
1: Ballavo, cantavo, non stavo ferma un secondo.
0: Mm-hmm.
1: E capivo la connessione tra quegli strumenti che magari mio padre usava, la telecamera, telecamera, vedi, mi sono anche incartata.
0: Ma meno male, perché così almeno ci incartiamo in due, se no solo io non va bene.
1: Telecamera con microfono, era complicato, troppe crr da dire.
0: Okay.
1: E il videoregistratore, tanto che mio padre collegava la telecamera alla TV, quindi io mi riprendeva, io mi vedevo in TV ed ero contentissima di questa associazione.
0: Però tuo padre faceva questo di mestiere?
1: Mio padre ha sempre lavorato in ferrovia.
0: Ah, ecco.
1: Però era molto anche lui appassionato di questo, di film, di tecnologia.
0: Okay.
1: Me l'ha trasmessa, possiamo dire. Okay. Però io, essendo molto... da piccolina, insomma, scalpitavo su queste cose. Mi arrampicavo nel mobile del salotto e andavo proprio dove c'era il registratore di VHS.
0: No, pensati.
1: E mettevo da sola i cartoni animati, ma guarda, avrò avuto 3 anni, neanche
0: mia,
1: forse, e mettevo i cartoni animati e io ho anche registrato sopra i filmini con mia madre.
0: Bene,
1: quindi
0: ormai avevi già scritto il tuo futuro nel
1: assolutamente
0: DNA, perché
1: sì,
0: questa è la dimostrazione, ecco perché io ci tenevo magari a saperla questa cosa, perché secondo me già da piccola tu avevi manifestato una certa attitudine, una certa predisposizione a fare questo da grande.
1: Io ho sempre visto i film, ma in generale il video, unito alla musica, queste forme d'arte le ho sempre viste molto collegate, e per questo amo i musical in particolare, proprio il video, la musica, la danza. Mi è sempre piaciuto tutto, l'ho sempre visto come un pacchetto di cose da voler fare e da imparare.
0: Okay.
1: E la cosa più completa sicuramente da fare era appunto questa scuola, che ho studiato sì come filmmaker, ma c'era tutto, regia, sceneggiatura, l'audio, quindi ho potuto dare sfogo proprio alla mia passione.
0: Certo, ti sei formata in qualche modo studiando le varie discipline per poi trovare magari quella più giusta secondo le tue corde, perché poi le scuole servono proprio a questo, a dare una visione, una conoscenza più o meno generale, e poi c'è la specializzazione, quello che uno poi decide di approfondire anche come esperienza e percorso lavorativo. Quanto durava la scuola?
1: La scuola 2 anni.
0: 2 anni, ok.
1: Poi ho fatto degli stage, anche qualche esperienza di set, e mi è rimasto molto impresso e volevo prendere, diciamo, un'altra specializzazione. Ho fatto un colloquio con un'altra scuola ed ero interessata a troppi corsi, perché mi piaceva la steadicam, quindi proprio la ripresa, la sceneggiatura, la recitazione pure. E mi è stato detto: sì, però così sono troppe cose, cioè è strano, mi ha detto, non può piacerti tutto. Questa cosa non l'ho mai trovata giusta, ma in nessun campo, non soltanto nelle passioni appunto del cinema o quello che è, ma una persona non può essere etichettata in un modo. Non posso io amare la scrittura e non amare fare le riprese.
0: Anzi, perché uno così ha una visione, una conoscenza tecnica di più discipline che poi messe insieme portano un bel risultato.
1: Anche perché il film è questo, il film è tutto, sono gli attori e la musica, il montaggio. Più conosci, più viene fuori un bel prodotto, ma questo in generale in qualunque lavoro. Non è che non siamo a settori, tu devi conoscere tutto. E poi fai il tuo, assolutamente. Sì.
0: Infatti, bravi registi sono prima attori e poi tutte le altre cose che si fanno per arrivare a un certo tipo di risultato. Amici, io ve l'avevo preannunciato che la puntata di oggi, secondo me, più che un film, sono tanti episodi di un telefilm, di una serie, perché una volta si chiamano telefilm, adesso si chiamano serie TV. Questa è la prima puntata, ma la prossima puntata sta per arrivare. Adesso un po' di musica per voi e pausa per noi, perché lì abbiamo il gustoso omaggio della panella che è già pronto lì e aspetta noi. Amici, noi torniamo tra pochissimo. Hasta la vista, continua.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri. Ciao.
1: Grazie, grazie mille.

0: Right. Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Yeah. Hasta la vista.
2: Dobbiamo dirlo, amici, che spettacolo, voi non potete immaginare che cosa è accaduto poco fa a microfoni spenti. Abbiamo gustato a piene papille, proprio gustative, con tutto il piacere del mondo, il gustoso omaggio portato dagli amici della panella qui in studio. Lo sentite ancora che siamo proprio con la salivazione a mille, quindi grazie Marco, davvero.
3: E da brava palermitana confermo che è veramente il cannolo siciliano, quindi sì. Complimenti, perché è veramente buonissimo, perfetto.
2: Sì, devo dire che perfetto. Per noi è stata una pausa gustosissima, per voi musicale, ma per noi molto molto di più. E con questa parola magica, spettacolo, torniamo proprio a quello che dicevamo prima nel talk precedente, perché tu comunque hai studiato per realizzare un po' il tuo sogno, perché abbiamo capito che tu da bambina desideravi con tutta te stessa realizzare proprio questo percorso di conoscenza delle varie discipline che ti hanno portato oggi poi a farlo diventare non solo un lavoro ma veramente una passione, e poi lo capiremo anche da altri racconti che ci farai. Quindi, fatti gli studi, cimentata con le diverse discipline, anche se qualcuno cercava di convincerti che non si può essere appassionata di varie discipline, però tu poi cosa hai fatto?
3: In mezzo ho fatto tutto il resto, perché ho studiato danza, ho insegnato danza. Questo era sì, lo shock, quindi non te l'ho anticipato.
2: No, infatti, ma aspetta, ma tu prima l'hai studiata e poi l'hai insegnata?
3: Assolutamente.
2: O come fanno
3: sì.
2: Oggi alcuni, insegnano ciò che non conoscono, nel tuo caso ovviamente, però.
3: In questo caso l'ho sia studiata che okay, insegnata perfetto. Per un breve periodo, okay. Perché poi ho vinto un concorso sempre da filmmaker per fare un'altra cosa, quindi ho dovuto lasciare danza, mi piaceva tantissimo. Ho anche studiato canto, però quello è rimasto a livello, appunto, ho fatto le mie, sai, le recite, quelle tipo di fine anno,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: dove
2: recite,
3: dove canti,
2: scolastiche,
3: esatto. Okay. Quindi giusto le esibizioni così, okay. Però ecco, per quello che ti dicevo prima, è un pacchetto che mi piace tutto, quindi ho portato avanti tutte queste cose. E in realtà,
2: una domanda, vai, no? Vai. Adesso che se no poi andiamo avanti, e il connubio tra danza e le altre discipline, cioè perché hai visto nella danza un qualcosa che volevi sperimentare anche per una tua curiosità ma anche un arricchimento personale oltre che professionale? Cioè cosa c'era nella danza, cioè tuttora magari anche se l'hai un po' accantonata, che non c'era in altre discipline?
3: La musica e l'espressione, perché il corpo è una delle maggiori fonti di espressione. Le ballerine comunicano con i loro passi, col loro corpo,
2: okay.
3: Ma lo fanno grazie alla musica. Ovviamente vedere una persona che balla senza musica non ha senso,
2: certo.
3: Vedere un movimento su musica e vederlo, nel mio caso appunto, che è tutto molto collegato in una scena di un film, in televisione, è tutto, okay. Per me è proprio tutto.
2: Ok, immagino danza classica o...
3: Fatta da piccola, okay. però ero piccolina, avevo 4 anni, mi prendevano in giro perché non ero super magra, e con i canoni che di solito richiede la danza classica, quindi non importa, perché poi mi è piaciuto in realtà l'hip hop, quindi ho fatto moderno hip hop.
2: Ok.
3: Sicuramente ci sono molti ostacoli nella vita di tutti, si deve andare avanti, perché sì, mi hanno bloccato sulla danza, però ho preso un'altra strada, quindi sulla classica ho preso hip hop. Mi hanno bloccato sulla steadicam, vabbè, tanto mi piaceva anche fare un'altra cosa a livello di cinema, quindi ci sono sempre i criticoni, ci sono quelli che ti bloccano e provano a fermarti, ma l'importante è continuare.
2: Esatto, e infatti questo mi consente di veramente sottolineare un aspetto, quello che hai appena detto, del fatto che i no sono delle opportunità, non sono delle limitazioni, o come ci vogliono far credere alcuni, che il no deve essere assoluto, no e basta, no secondo il punto di vista
3: Bravo.
2: Degli altri, la loro visione negativa dell'impossibilità a fare. Per te i no sono stati uno stimolo a sperimentarti e farli diventare dei sì, ma dei sì significativi per te.
3: Per me, bravissimo, hai detto bene, perché in realtà io sono così, infatti mi sono definita film perché quello è veramente quello che sono, uh-huh. Fa parte di me la scena, la sceneggiatura e la musica, tutto, uh-huh. Ma se qualcuno mi dice no a livello lavorativo, questo non vuol dire che io smetto di essere appassionata di tutte queste cose, uh-huh. Magari farò un altro lavoro a malincuore, perché potrei essere anche molto brava a fare, uh-huh. ovviamente quello di cui sono appassionata come uh-huh. tutti, uh-huh. Però se un no si trova un'altra strada.
2: Mi viene in mente la scena del film che sicuramente conoscerai, ma anche i nostri amici all'ascolto, La ricerca della felicità.
3: Come no?
2: Ecco, è esattamente quella scena lì, di quando lui dice al bambino: non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Quando qualcuno ti dice che non sa fare qualcosa è perché lui non la sa fare.
3: Bravissimo.
2: Se hai un sogno, inseguilo. La sua memoria.
3: Sì, sì, anche io. Infatti, assolutamente così. Giustissima.
2: Bene. Anche perché adesso posso aprire una parentesi veloce, stavolta lo faccio io, che in questa situazione di clip di il genitore che parla al bambino, poi tu la vivi ancora di più in quanto sei mamma.
3: Sono anche mamma,
2: anche
3: perché
2: mamma.
3: In mezzo poi in tutte queste cose
2: sono i vari capitoli.
3: Sì, capito, cioè, in mezzo a tutto questo è nata un anno e mezzo fa Miriana.
2: Ok, che salutiamo.
3: Che salutiamo, il suo nome viene proprio da Nonella Rai, Miriana Trevisan.
2: Ah, ma lei lo sa Miriana Trevisan?
3: Lo sa, lo sa, perché in una diretta, sì, è successo appunto, io ero incinta, sì, e ha letto un mio messaggio, ha detto: sai che sto aspettando Miriana e l'ho chiamata così per te, perché era un programma che vedevo con mia madre, uh-huh, e Miriana era la nostra preferita.
2: Ma pensa. Quindi ora, meno male che è nata femminuccia, se no la chiamavi Paolo Bonolis.
3: Anche, esatto.
2: Che so, oppure, ah, potevi chiamarla Ambra.
3: Però non era la mia preferita, cioè, okay, fantastica, bravissima, uh-huh, però Miriana era, uh-huh, proprio top.
2: Miriana.
3: Era proprio top, sì,
2: sì, sì, assolutamente, si è rimasta nel cuore veramente.
3: E le ha portato bene, perché, uh-huh, Miriana, la mia Miriana, canta, balla, è molto, ah, showgirl già a un anno e mezzo.
2: Bene, bene. Abbiamo salutato ovviamente Miriana, ma salutiamo anche il papà, Manuel.
3: Certo, mio marito Manuel, assolutamente, perché poi appunto... trasferita a Roma, sì, dopo un po' di... Poi in realtà c'è un'altra parentesi, perché da Roma poi sono andata a New York.
2: Ah, però su New York magari ci arriviamo tra un po',
3: dopo,
2: perché so che tu hai un legame particolare, sì, con New York, mi è arrivata questa notizia.
3: Assolutamente.
2: Ecco, okay.
3: Però ecco, tra i viaggi eccetera, uh-huh, ho conosciuto Manuel, e uh-huh, se vuoi ti racconto anche,
2: guarda,
3: dopo come
2: tra
3: l'ho
2: un
3: conosciuto.
2: Po', perché adesso stiamo nel passato col momento flashback, in pochi secondi i titoli dei brani che hai scelto e poi li commentiamo, vai.
3: I'll Be There For You, sigla, uh-huh, di Friends, dei The Rembrandts.
2: E dopo?
3: E dopo c'è Renato Zero con Sogni di Latta.
2: Wow.
4: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback.
3: Alzate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non alza la vista è laziale.
4: Un saluto.
3: Ciao, Renato. Ciao.

0: Che viaggio, amici! Quest'oggi un viaggio musicale straordinario. Due brani totalmente differenti, ma giusti per le scelte musicali di Annalisa, che ha voluto raccontare di sé attraverso queste due selezioni musicali. Però dobbiamo svelare il perché hai scelto questi due brani per il tuo momento flashback.
1: Partirei, perché? Se posso, da Renato Zero.
0: Certo che
1: perché
0: puoi.
1: In ordine cronologico è il primo. Io quando ero piccolina avevo questa mamma che era super fan di Renato Zero. Purtroppo sì. L'abbiamo persa nel 2021, la mamma che era malata di tumore. E quindi anche giovane a 60 anni purtroppo non c'è più. Però siccome c'è da qualche parte, mando un grande bacione a mia mamma che si chiamava Rosalba.
0: Straordinaria. Ti capisco, perché anch'io ho una situazione personale analoga, quindi io sono dell'idea che le persone lasciano questa terra nella forma materiale, ma loro continuano a esistere in qualche dimensione. E soprattutto, consentimi, lo dico insomma perché condividiamo questa cosa, forse anche molti amici all'ascolto pure hanno un vissuto analogo, le persone continuano a esistere dentro di noi.
1: Condivido in pieno.
0: C'è un antico proverbio indiano che dice che una cosa vive fino a quando vive l'ultima persona che la ricorda, e quindi
1: verissimo.
0: Probabilmente in questo ci troviamo, ma immagino che molti amici all'ascolto condivideranno questo nostro pensiero. Scusa, parentesi personale.
1: No, assolutamente, ma è condivisa penso da tutti quelli che hanno perso una persona cara e importante come la mamma soprattutto.
0: Uh-huh, sì.
1: E lei amava tantissimo Renato Zero. Uh-huh. E sono cresciuta in un ambiente dove la musica era sempre presente, in particolare quella di Renato Zero.
0: Uh-huh.
1: Quindi il primo brano cronologico appunto è proprio parte di me, cioè queste sonorità anni 70 di Renato Zero mi fanno tornare indietro nel tempo, ma poi da piccola sì, lo ascoltavo grazie a lei, ma crescendo ho imparato ad amare le sue canzoni, infatti uh-huh. Ne amo tantissime sue, in particolare questa canzone.
0: Sì.
1: Non so perché l'ho sempre collegata al Mago di Oz. Per forse le parole iniziali, quindi sortileggi e stregonerie. Mm-hmm. Poi parla di sogni di latta, c'era mm-hmm. quel personaggio.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì, sì.
1: Insomma, mi ha sempre affascinato proprio perché mi ricorda qualcosa a livello di cinema. Quindi mm-hmm.
0: torniamo sempre al cinema, alla narrazione.
1: Torniamo sempre
0: alle
1: al cinema.
0: Storie, okay.
1: Però in generale è proprio una voce particolare che mm-hmm. mi è entrata nelle orecchie fin da piccola. Mm-hmm. È veramente come Renato Zero, penso non ci sia nessuno a livello di voce, a livello di musica.
0: Sì.
1: E Friends è tutt'altro, ovviamente,
0: è un'altra cosa.
1: Completamente, c'è sempre il tema del film, ovviamente.
0: Sì. Sì.
1: Però ecco, Friends è già più Annalisa di 6 anni, perché in Italia è arrivato Friends che io avevo 6 anni.
0: Uh-huh.
1: L'ho iniziato a vedere subito, mi sono uh-huh. innamorata di tutti i protagonisti, mi sono innamorata di New York.
0: Ok.
1: E più rispecchiano entrambi in me,
0: uh-huh.
1: Perché io sono sia quel lato più Renato Zero, più melodico,
0: okay.
1: più sognatore, sia il lato New York più casinato,
0: okay,
1: come
0: vedi,
1: si può capire da
0: che
1: tutto.
0: Piano piano stiamo arrivando a New York, insomma,
1: stiamo arrivando.
0: Come dire, la prendiamo larga.
1: E tra l'altro c'è un terzo piano che
0: sì.
1: è il Giappone, la calma del Giappone, perché uh-huh. io ho uno Shiba Inu di nome Yuki,
0: ah.
1: quindi tutte queste varie personalità sono tutte mie,
0: okay.
1: assolutamente mie, per questo la scelta.
0: Ok, ma in casa in quanto quanti siete?
1: Scusa, avevo
0: capito che eravate in tre, tu, Manuel e Miriana, invece mi sa che siete...
1: E anche Yuki.
0: Ok, quindi 4, poi le tue varie personalità.
1: Sì, siamo una cinquantina con le mie personalità praticamente.
0: Senti, ma Manuel, che salutiamo di nuovo, quante ne ha? Una?
1: Manuel, io guarda, almeno 2-3 gliele vedo,
0: okay.
1: sinceramente.
0: Benissimo. Poi su Manuel ci ritorniamo, perché ci dovrei
1: sì.
0: raccontare come vi siete conosciuti, che secondo me anche quello è un aneddoto interessante.
1: Molto, sì. Devo dirti di sì.
0: Okay.
1: Però guarda, New York è la parte forse più wild, vogliamo uh-huh, dire. Uh-huh. Non perché chissà che cosa succede a New York, assolutamente, uh-huh. ma perché è la città che è così. Ed è la città dei sì.
0: Okay.
1: Quello che io ho sempre cercato, quindi le varie porte in faccia, i no, in Italia, eccetera, uh-huh. l'ho trovato a New York, perché uh-huh. lì è. Per farti un esempio, mi presento a un colloquio, ti buttano via il curriculum dicendo: non importa che cosa hai studiato, se devi scrivere un articolo facci vedere che sei brava.
0: Okay,
1: siccome
0: quindi...
1: io scrivo appunto articoli sul cinema,
0: okay.
1: ho fatto quello a New York, diciamo. Okay.
0: Quindi loro non guardano il passato, ma vogliono vedere oggi, da qui in poi, che cosa sei in grado di fare, quali sono le tue abilità che riesci a mettere in campo.
1: Assolutamente, mm-hmm. Loro non ti etichettano della serie, tu hai studiato questo, devi fare questo. No, perché mm-hmm. Tra i giornali appunto dei vari stage che ho fatto, c'era anche un giornale di moda, quindi mm-hmm. mi sono anche cimentata in una cosa che non era mia, mm-hmm. però alla fine potevo scrivere anche di moda, perché certo. ho trovato il modo di fare moda, okay. battutona, no, il modo però, di fare moda.
0: Vabbè, però insomma, va di moda fare moda. Così. Senti, ma tu New York l'hai scoperta grazie al telefilm o è una cosa che già ti ronzava in testa per altro?
1: L'ho scoperta grazie al telefilm, uh-huh. e più o meno, fai conto, penso... quasi tutti i film americani, la maggior parte sono ambientati a New York, quelli mm. proprio iconici, no? Sì. Anche Mamma ho perso l'aereo, ecco, l'avevo sì. visto lì.
0: Tipico film natalizio.
1: Che tra un poco rivedrò.
0: Sì.
1: Che nel secondo film Kevin appunto andava a New York, quindi già era una città, la città delle luci, che mm-hmm. mi appassionava mm-hmm. vederla su schermo. Okay, e quindi... il mio sogno era andarci.
0: Ok, e ci sei stata.
1: E ci sono stata.
0: Ok, all'età di?
1: La prima volta avevo 20 anni, mm-hmm. più o meno.
0: Mm-hmm. E ci hai vissuto per quanto tempo?
1: Lì con il discorso green card, visto, mm-hmm. eccetera, non puoi stare più di 3 mesi. Ah, quindi io okay. andavo lì e facevo questi stage solo per curriculum, perché ovviamente non possono pagarti, mm-hmm. però era proprio esperienza per me. Mm-hmm. Quindi facevo queste cose, andavo alle sfilate, andavo insomma agli eventi, mm-hmm. poi scrivevo mm-hmm. per questo giornale mm-hmm. e questo mi ha arricchito più di qualsiasi altra scuola e studio, certo. che sì, ti dà le conoscenze, ma poi sul campo è un altro discorso.
0: Certo, certo, certo. Quindi da lì è nato questo legame intenso con New York, al punto che immagino ci sarei tornata altre volte.
1: Tantissime
0: ecco,
1: volte.
0: Cioè, manca a chiederlo, figurati.
1: Sono stata ovviamente all'incrocio dove c'era il Palazzo di Friends.
0: Ah.
1: Figurati se mi perdo una cosa del genere. Okay. Sono stata da Serendipity, mm-hmm. il famoso
0: sì,
1: film.
0: Sì.
1: Sono stata ovunque proprio perché dovevo riguardare quei set, quei posti.
0: Certo.
1: Che
0: anche
1: mi hanno
0: sulle Torri Gemelle.
1: Che non c'erano.
0: Che non c'era, chissà perché qualcuno.
1: Non c'erano più, ma c'è stata questa cosa bellissima mm-hmm. l'11 settembre, che mm-hmm. era proprio il memoriale, mm-hmm. e io ho visto le torri. Mm-hmm. tra virgolette illuminate.
0: Guarda, ce lo dici tra un
1: okay.
0: po', lasciamo la suspense. Amici, torri illuminati, illuminate, ripartiamo da qui. Hasta la vista, torna tra poco.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista. Signori miei, sono Pino Insegno e volevo farvi veramente un grande, darvi un grandissimo abbraccio per questa bellissima trasmissione del mio amico Jerry Hasta la vista, e ci sentiremo presto lì con voi, perché verrò ospite di questo disgraziato che adesso sta qui al mio fianco, va bene? Vi abbraccio forte.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Eh sì, amici, abbiamo capito che quella di oggi è una puntata scintillante. Scintillante un po' come Annalisa ci sta facendo intuire dai suoi racconti, un po' come le luci di New York, perché noi vi abbiamo lasciati con questo pensiero, questo racconto del splendore di New York con i palazzi luminosi, eccetera, eccetera, giusto?
2: Guarda, New York ha il mio cuore. Oh. Ora, certo, anche Manuel, anche
0: Miriam. Guarda che Manuel poi ci viene a trovare in studio e ci smonta tutto, cioè come? Cioè, tu hai lasciato...
2: Però New York è proprio la città.
0: Ok.
2: Per eccellenza.
0: Perfetto.
2: Però guarda, è proprio New York che mi ha fatto conoscere Manuel, come ti stavo dicendo.
0: Vedi
2: prima.
0: Che tutto torna, wow. Come la trama di un film.
2: Esatto. Okay. Perché... ero a New York, questa è una scena da film,
0: sì.
2: Ed è andata così, non me la sto inventando,
0: okay.
2: Semaforo rosso, ero appena uscita da una sfilata che avevo fatto le riprese e tutto, la diciamo collega, chiamiamola collega, non so perché si è immaginata una scena apocalittica in cui io attraverso e finisco sotto un camion, ma in realtà io ero ferma perché il semaforo era rosso, quindi lei mi ha strattonato dal braccio. Mi ha fatto volare il telefono e come una scena da film sono passate 1000 macchine che non l'hanno preso il telefono fino al camion che ha schiacciato il mio telefonino.
0: No.
2: Quindi io poi tornata in Italia lì ho preso un telefonino così proprio scarso giusto per comunicare. Certo. Tornata in Italia mi serviva un telefono che il mio era finito appunto male. E Manuel, lavorando in un negozio di elettronica, proprio settore telefonia.
0: Lo sappiamo, lo sappiamo.
2: Assolutamente.
0: Anche per esperienza diretta, quando andiamo io e Tom nel negozio a chiedergli le cose, lo mettiamo sempre a dura prova, poverino. Però è sempre competente, disponibile e molto preparato.
2: Assolutamente
0: oltre,
2: sì, non solo sui telefoni, sì, proprio esatto. Sulla tecnologia
0: esatto,
2: in generale.
0: Esatto.
2: E arrivo io dicendo: il mio telefono è finito sotto un camion. E neanche Manuel ha interagito con me, ma il capo è spuntato dal nulla, che era tipo in un'altra stanza, non so perché, ha deciso di venire da me e dire: sei fidanzata? No. C'è questo ragazzo, si chiama Manuel, dai, scrivigli il numero, mi ha dato un bigliettino dove io ho scritto il mio numero.
0: Ma davvero così?
2: Sì, è andata proprio così. Quindi questo signore che tra l'altro io non conoscevo, perché io conoscevo la moglie che lavorava lì e ero in confidenza con la moglie, è spuntato dal nulla, poi mi hanno detto

0: detto no, è mio marito, mi ha detto il capo del negozio, ok. Ho detto dai sì, scrivilo a Manuele il numero, un bravo ragazzo.
1: Cercavano di piazzare, cioè, come se fosse un telefonino, ci vendiamo esatto. Manuel come articolo speciale.
0: Con garanzia.
1: Garanzia di qualità.
0: Di qualità, assolutamente. Ed è andata così, cioè noi effettivamente poi ci siamo sentiti, siamo usciti e ora sono 8 anni che stiamo insieme e siamo sposati dal 2023.
1: Bellissimo, con poi anche l'arrivo della piccola Miriam, insomma sì, Miriana. No, ma riflettevo proprio su questa cosa, quindi cioè, ti hanno scritto il numero di Manuel o tu hai scritto il tuo?
0: Ho scritto il mio, ma tipo ci ho anche pensato in realtà. Ho detto boh, nel senso non perché lui non mi piacesse, non lo conoscevo, quindi il problema era questo. Io non sono molto, sono un po' diffidente di mio, diciamo. Quindi ho detto, però poi ho detto, ma agli occhi buoni, sembra un bravo ragazzo.
1: Magari mi fa lo sconto, magari sorpresa. Che magari sotto adesso, magari questa cosa Manuel non ha mai saputo.
0: Ora si
1: in 8
0: può
1: anni.
0: Dire dopo 8 anni però, che era tutto per uno sconto.
1: Era un piccolo sconticino sul telefonino, solo che poi ti sei reso conto che Manuel veramente è una persona giusta per te e tu per lui, e allora poi diciamo che l'amore, quando poi decide di toccare i cuori, è Cupido, insomma, si sa.
0: Ma è la persona giusta, guarda, perché poi è appunto forse l'unica che mi riesce a gestire, essendo io molto, la mia amica mi chiama Split, considera, quindi dal film proprio di quello che ha 1000 personalità. Manuel è proprio giusto per me e ci veniamo veramente incontro su tutto, quindi bellissimo. Lui è molto calmo, no? Cioè calmo non troppo, sì, però sì. Comunque ha un carattere molto
1: mite,
0: molto più calmo
1: tranquillo.
0: Del mio, sì.
1: Sì, sì, ma avete trovato il vostro equilibrio.
0: Assolutamente.
1: Comunque è vero, sentendoti fare questo racconto un po' come Serendipiti, perché il numero di telefono, le cose, era destino. Pensa se veramente che il camion non avesse preso in pieno il tuo telefonino, forse
0: non
1: tutto
0: sarei
1: questo...
0: andata a comprarlo.
1: Vedi?
0: Esatto.
1: E questo mi fa anche riflettere quante volte da una disavventura, da una disgrazia possano nascere, disgrazia in senso buono, ovviamente la rottura di un telefonino, possano nascere delle opportunità che lì per lì non vedi, ma nel lungo periodo sì.
0: Assolutamente. No, ma infatti ringrazio questa ragazza che mi ha strattonato perché non so perché l'ha fatto. Nella sua testa proprio io non so, correvo verso le macchine e però grazie a lei appunto sì, si è rotto il telefono, ho pagato un pochino perché non so, 200 quello che era, certo. 300 euro, però ho trovato il marito, quindi vogliamo mettere
1: insomma dai, alla fine ne è valsa la pena.
0: Assolutamente.
1: Però ecco, torna tutto quello che abbiamo detto fin qui, quindi New York, il telefonino, l'amore per la città, ma poi l'amore reale per Manuel, conosciuto grazie veramente a questo piccolo imprevisto, piccola disavventura del telefonino. Prima parlavamo, adesso continuiamo il racconto, anche di alcune cose che tu hai fatto, tipo, adesso vorrei parlarne perché poi il tempo vola inesorabile, la scrittura.
0: La scrittura, altro grande amore, ovviamente. Tutto quello che poi alla fine, se vogliamo dirla in poche parole, a me piace di tutto quello che ti ho raccontato è proprio la storia. E, sono i personaggi, sono le azioni che fanno i personaggi, come evolve la loro vita. Infatti il primo libro che ho scritto si chiama Una vita in 30 giorni, si chiama Runk, che è il diciamo che il protagonista che osserva, perché è un robottino vintage, osserva la vita di Mario, che è il personaggio umano, diciamo, di questo libro. Una vita in 30 giorni perché Mario fa un sogno in cui pensa di morire dopo 30 giorni. Siccome non gli va bene la sua vita perché è in un lavoro che non gli piace, il capo lo maltratta, insomma, non si è mai dichiarato l'amore della sua vita, tutta una serie di situazioni che vuole risolvere, dà proprio un cambio pensando di avere solo un mese di tempo. Ovviamente non vi dico come va a finire.
1: No, certo, non spoilerare il
0: non
1: libro.
0: Però è questo.
1: Scritto quanto tempo fa?
0: 2017.
1: Ok, ed è il primo.
0: Sì, è il primo.
1: Non è l'unico, ce ne sono altri.
0: Ce ne sono altri, però ti devo dire, questo è proprio quello che mi è rimasto di più, perché per tanti motivi, intanto perché è ambientato in Sicilia, poi perché tocca temi a me molto cari, cioè il dare una mossa alla propria vita nonostante tutti i no e tutte anche le negatività che magari ti frenano.
1: Certo, è un po' lo slogan, la sintesi della tua vita messa in positivo. Adesso abbiamo come sempre Tom all'improvviso che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale, ma ripartiamo qui, amici, hasta la vista, torna tra poco.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista.
1: Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Eh sì amici, come sempre il nostro amico Tom in regia con tutta la musica del momento. Io ero particolarmente concentrato sul racconto fatto fin qui, sono tuttora concentrato sul racconto fatto fin qui da Annalisa, perché veramente la tua storia di vita è un film e magari un giorno davvero scriverai tu la sceneggiatura della tua biografia personale a
1: un
0: livello
1: film di 4 ore praticamente, come
0: vabbè,
1: minimo.
0: Vabbè, Via col vento, voglio dire, un film esatto. Lunghissimo, ma anche altri film importanti. Poi insomma, tu sul discorso cinematografico davvero hai una cultura, una passione immensa e poi insomma anche nella scrittura abbiamo capito che nel 2017 hai scritto il tuo primo libro, che poi è anche quello che senti più vicino alle tue corde emotive, personali, che ti rappresenta in tutto e per tutto. Però mi sembra di aver intuito che non è l'unico libro scritto da te.
1: Non è l'unico e non è neanche il primo, in realtà il primo pubblicato. Però avevo già scritto varie cose, okay. Tra cui appunto il terzo libro, che avevo scritto molto tempo prima sotto forma di sceneggiatura.
0: Ok, quindi vedi c'è una scrittura predisposta alla sceneggiatura in te.
1: Perfetto. Assolutamente sì, okay. E nel terzo libro ha un tono meno comico del primo, perché parla di Alex, che è un bambino cresciuto in orfanotrofio, e poi in seguito a varie leggi, vari cambiamenti, questo orfanotrofio diventa più una casa di cura in cui ci sono bambini ma ci sono anche anziani. Lui, crescendo lì e ha paura dell'abbandono, paura del mondo esterno, lavora lì, in questa casa di cura, e quindi da diciamo ospite diventa anche un lavoratore, e si intrecciano le storie sia degli ospiti che appunto di chi lavora lì dentro.
0: Ok.
1: Di generazioni, ci sono gli anziani, ci sono i bambini,
0: okay,
1: è un po' più profondo diciamo del
0: è anche primo. Generazionale, quindi
1: sì.
0: Queste realtà che si incontrano e si contaminano tra di loro.
1: Assolutamente.
0: Ridici il titolo così magari chi volesse approfondirlo, insomma, perché è stato pubblicato.
1: Sì.
0: Questo
1: sì. Okay. Si chiama Il mio nome è Alex,
0: ok,
1: e la casa editrice è Alter Ego. E anche li ha pubblicati tutti e tre, e il secondo è Il viaggio di Runk, perché siccome era piaciuto proprio il robottino, quello che ti dicevo prima,
0: sì.
1: Del primo libro,
0: sì.
1: Ho deciso di fare il secondo libro solo su Runk, sul suo punto di vista,
0: okay.
1: E di come è arrivato a Mario, quel protagonista, okay. Del primo romanzo.
0: Ok, quindi un po' una trilogia come Guerre Stellari, che
1: esatto.
0: Poi il secondo sarebbe
1: ma
0: il
1: infatti,
0: primo.
1: Infatti Runk è presente anche nel terzo,
0: okay.
1: Proprio un cameo, cioè viene ritrovato giusto okay. Due secondi.
0: Bene,
1: così.
0: E immagino che prima o poi ci sarà un quarto.
1: È tutto scritto, cioè in realtà io ho un sacco di libri scritti, però non ho ancora né revisionato né mandato alle case editrici, ne avrei tantissimi, ho proprio 1000 idee, alcuni appunto sono stati già scritti,
0: okay.
1: Però non ho il tempo in questo momento perché...
0: Che novità! cioè, tu mi stai raccontando la tua vita, ma ho capito che qui siete veramente tante vite messe insieme che coesistono in te.
1: Considera che Miriana era nella mia pancia quando mi sono laureata, perché io mi ho deciso poi di fare l'università dopo tutto, dopo New York, dopo tutte, non ero sposata con Manuel, però ecco, nei 3 anni di università poi ci siamo sposati, siccome Miriana è arrivata subito, mi sono laureata, ho fatto la discussione, la tesi con Miriana, quindi è sempre tutto intrecciato,
0: okay.
1: Non c'è mai il tempo di stare,
0: okay.
1: È una corsa su tutto.
0: Diciamo che tu pensi una cosa ma già ne stai facendo un'altra, ne stai completando un'altra che era già in corso d'opera, cioè veramente
1: sì.
0: Caspita, veramente una vita. Adesso insomma non lo posso dire spesso, amici, quando ci siamo scritti in questi giorni per concordare la puntata radio di oggi, ti ho trovata immersa pappette cose con la bimba, quindi veramente cioè, multitasking, tante cose insieme, però
1: ma sai che bello, cioè mi piace perché non sono il tipo che riesce a stare ferma seduta, assolutamente no.
0: Si è capito, guarda, dai tuoi racconti si è capito. Però in questo momento il tuo quotidiano personale e professionale, a parte ovviamente l'accudimento di Miriana, adesso stai lavorando molto sul discorso video, giusto?
1: Sì, è l'unica cosa che posso fare, nel senso che appunto avendo poco tempo con i miei studi posso solo curare dei social,
0: okay.
1: Delle pagine social, perché comunque non mi richiedono troppo tempo, già la scrittura è diversa, però faccio vado avanti anche con la mia passione del cinema, perché scrivo recensioni cinematografiche nel salotto del Gatto Libraio,
0: okay.
1: Quindi cerco di fare tutto quello che posso da casa. Però sì, sicuramente io vorrei ricominciare a lavorare diciamo più seriamente, ma sempre nel mio campo, sempre seguendo la mia passione, perché vorrei anche dare a Miriana un esempio tra qualche anno, adesso è piccolina, sì. Però ecco, mi piacerebbe tanto farle vedere che sì, papà lavora, c'è il suo lavoro, ma anche mamma, perché lei, essendo una donna, sì, deve essere molto consapevole del mondo in cui siamo. È molto importante che lei, già la vedo, guarda, che ha le sue passioni, quindi sono sicura che già sarà ben chiaro quello che vorrà fare molto presto. E la voglio indirizzare subito sul lavorare su questo, cioè inseguire i suoi sogni e realizzarli.
0: Ok, dare proprio l'esempio concreto della tua vita come insegnamento a lei, affinché possa davvero crescere centrata, soprattutto, come diciamo prima, nel messaggio del film La ricerca della felicità. Se hai un sogno, inseguilo, perché solo tu puoi decidere se quella cosa la puoi realizzare o meno, e non farlo dire agli altri, perché tanto gli altri non sono te, e magari ti dicono loro quello che non sono in grado di fare. Non deve mai diventare una tua regola, la tua vita la decidi tu in tutto e per tutto.
1: Assolutamente. Poi bene, c'è sempre il modo, come ti dicevo prima, ecco, anche il salotto del gatto libraio è il mio spazio, poi al di là del fatto che non è il mio lavoro, ma è il mio spazio in cui io posso parlare di quello che amo, quindi vedere un film e parlarne lì.
0: Certo. E poi questa tua attitudine anche all'utilizzo di social, curarli, fare anche riprese video, montaggio, insomma, poi tutto torna a quello che abbiamo raccontato fin qui, che il linguaggio social è anche un linguaggio molto particolare, moderno, dinamico, differente dalla scrittura.
1: È l'opposto, infatti guarda, questa cosa di split è un punto forte, perché io di mio sono tutti e due, cioè mi piace stare da sola al buio a scrivere, no? Cioè proprio isolata,
0: sì.
1: Ma mi piace anche la confusione, quindi la parte di New York e tutto, quindi va bene tutto, cioè mi va bene i social molto movimentati, con tempi stretti, mi va bene la solitudine, cioè, del libro,
0: tutto, va tutto, bene tutto quello che ti mette in contatto con le parti di te che tu vuoi veramente mettere in condivisione, raccontare. Come racconteremo adesso la motivazione della scelta musicale per il momento dedicato a te. Abbiamo 30 secondi. Cosa
1: prima
0: ascoltiamo?
1: Ti dico il titolo, che viene da un film che si chiama The Greatest Showman. Il brano è A Million Dreams.
0: Sì.
1: Ovviamente un milione di sogni, quindi non posso che dedicarlo a Miriana e Manuel, che sono la mia famiglia, ma in generale la dedico veramente a tutti quelli che hanno un sogno da realizzare.
0: Bellissimo, bellissima dedica, motivazione straordinaria. Adesso c'è lo spot e poi presenterai tu il brano, e quindi lo ascolteremo tutti insieme.
2: Dedicato a te.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è...

0: vista.
1: Hasta la vista.
2: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.

0: vista. Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Ehi, amici di Hasta la Vista, abbiamo capito quest'oggi che Annalisa è tante cose messe insieme, quindi amore per la danza, amore per la scrittura, per il cinema, per Manuel, per Miriana e per tutte le forme, mi verrebbe da dire, d'arte che consentono un'espressione proprio artistica, narrativa. Ma a questo punto però devo chiedertelo, ma il tuo quotidiano, a parte queste cose che abbiamo raccontato, di cosa è fatto? Ci sono dei momenti in cui magari ti piace, tra virgolette, oziare? Cioè, senti, mi riposo mezz'ora, a parte con una bimba piccola magari è difficile farlo, però del momento in cui la mente elabora progettualità future, ti capita?
2: La mia mente elabora costantemente.
0: Non avevo dubbi.
2: Quindi io spessissimo mi trovo a scrivere sulle note del cellulare, perché magari mi viene un'idea.

0: per un libro, per qualsiasi cosa, me la devo segnare, assolutamente, così non la dimentico. Ma tra l'altro, uno dei libri che non ho pubblicato è un fantasy che viene praticamente tutto dai miei sogni, perché ho anche questa cosa che sogno tantissimo, storie, storie strane, quindi solo un fantasy posso scrivere, e quindi la mia mente elabora anche di notte, non si ferma mai su queste cose un po' così, da immaginazione, non tanto su cose pratiche, ma proprio mi perdo nell'immaginare storie o quello che voglio raccontare. Il momento di ozio, ti dico, è grazie a Manuel, ce l'ho stasera probabilmente, perché lui la porta a dormire un attimo e io vado a vedere It.
1: Un po' di cinema in versione proprio relax.
0: Il mio momento di ozio è sempre guardare qualche film, e lei, vabbè, ovviamente è piccola, quindi scalpita davanti davanti alla TV. Però ecco, Manuel mi concede spesso di vedere appunto un'ora, un'ora e mezza qualcosa in TV, che è quello che mi rilassa.
1: Certo, perché poi comunque la passione è anche fare qualcosa che ti rilassa, e poi abbiamo capito che tu comunque non ti fermi mai. Ma adesso, rimanendo sempre nei desideri, nei sogni, eccetera eccetera, progetti futuri, un tuo sogno che ti piacerebbe vedere realizzato da qui a un tempo X, una progettualità magari che ancora non ha preso forma, però se quelle due coincidenze astrali si incastrano, ma magari
0: a livello lavorativo sempre i libri, perché ne ho tante storie da raccontare. A me piace scrivere, sì, per me, perché è bello, però più che altro per comunicare con le persone. Infatti apprezzo moltissimo chi legge il mio libro e poi trova tra le righe quello che voglio dire, al di là della storia.
1: Il famoso sottotesto, come si dice in ambito teatrale. Ok.
0: Il sottotesto per me è proprio quando anche se una persona soltanto mi dice grazie, il tuo libro ha fatto questo e quello, sono contentissima. Quindi sicuramente a livello lavorativo è sempre il libro. Personale, io voglio tornare a Disneyland. Ora facciamo un appello perché ci siamo stati per il viaggio di nozze, giustamente, dove vai? Con me Disneyland. Manuel, due millennials, dove vuoi andare? A Disneyland?
1: Certo. In treno, io ho saputo questa cosa prima a microfoni spenti, bellissimo.
0: Siamo andati in treno 7 ore, però guarda, è stato fantastico tutto. Cioè, poi lì era proprio il nostro mondo, perché noi siamo appunto degli anni 90, quindi capirai,
1: certo.
0: Tutte le canzoncine, tutto a memoria, e poi abbiamo visto anche Parigi, bellissima, però Disneyland, quindi...
1: Beh, però tornarci magari con la piccola Miriana
0: sarà fantastico. Tra l'altro già prevedo dei litigi, perché anche a lei piace Stitch, quindi ci scambiamo i peluche ogni tanto.
1: Giusto.
0: Manuel dovrà comprare un sacco di peluche,
1: poverino, mi sa deve lavorare tanto, accantonare le risorse. Senti, ma a proposito, ecco, di progettualità future, lo so, la domanda un po' personale, puoi anche non rispondere, ma un fratellino, una sorellina, Miriana?
0: Allora, ti devo dire che non è in programma, perché io non sono, cioè, allora, non sono mai stata una persona con il super istinto materno, oppure non era proprio, sai, obiettivi di vita. Mi sarebbe piaciuto sì avere un figlio, una famiglia, però non era la prima cosa. Miriana è arrivata talmente in fretta che ero completamente impreparata. Quindi la gravidanza io non l'ho vissuta benissimo, perché non ero appunto pronta, e quindi rivivere tutto quello per me è molto impegnativo.
1: No,
0: e poi mi è riuscita così bene che dico, ma perché?
1: Giusto, anche perché voglio dire, poi una è come l'opera unica, capito?
0: Sì, sì.
1: Cioè, già quando cominci a fare, che ne so, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, già al terzo.
0: Sì, c'è qualcosa che poi insomma si perde. Invece Miriana è proprio, ha molto di Manuel, ma tutta questa mia passione verso la musica, la danza, quindi è ok, sei tu, sei mia figlia.
1: E poi voglio dire, di Gioconda al mondo ce n'è solo uno, passatemi l'esempio, magari non è proprio il migliore, però insomma certe opere devono rimanere uniche.
0: Bravissimo. E poi siamo due figli unici, io e Manuel.
1: Allora sì, allora
0: siamo
1: nostre. Ci sta. Bene, no, mi piace. Senti, adesso proprio parlando ancora di te, qui siamo nella parte proprio della trasmissione riflessioni personali, salotto intimo.
0: Sì.
1: Un pregio o un difetto che ti riconosci o magari che ti attribuiscono agli altri, così magari viene fuori anche qualcosa di
0: allora
1: più.
0: Pregio per me è l'empatia, perché riesco veramente a entrare in contatto con chiunque senza conoscerlo, considera, è strano per me essere intervistata, perché io tra le varie cose faccio le interviste.
1: Lo so, infatti gli amici della Panella questa cosa la sanno bene, perché noi ci siamo conosciuti proprio grazie a loro.
0: Curo e già mi sono licenziata. Curo i loro social, tra le, appunto, le tante cose, curo la loro pagina social. Ho fatto piangere un sacco di persone con le mie domande, perché anche non conoscendole riesco a trovare quella molla che li fa scattare su cose belle, ovviamente non pianti di disperazione, però certo. Ecco, commozione.
1: La domanda emotiva un pensiero, un ricordo.
0: Quindi questo è un mio pregio, il mio difetto è sicuramente che sono troppo impulsiva, cioè proprio non mi fermo. Se succede una cosa io già sono andata lì a fare giustizia, quindi invece magari dovrei essere più riflessiva alla Manuel, che è sempre meglio.
1: Però l'equilibrio sta proprio lì.
0: E infatti andiamo bene per questo, così certo, riusciamo.
1: Che ti senti un po' in eroina, come un cartone animato degli anni 80-90.
0: Sì, prendo e parto, perché non mi piacciono le ingiustizie, proprio non le sopporto.
1: Lo capisco. Allora ti devo mettere in contatto con Tom, che lui è sempre così, arriva all'improvviso, però stavolta fa bene, perché facciamo un tuffo nel passato. Te la ricordi la musica dance degli anni 90?
0: Assolutamente.
1: Bene,
0: sì.
1: Momento Dance Story, la musica del passato che ritorna qui, e hasta la vista. Continua.
2: Dance Story. Un tuffo nel tempo andato. Nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Un saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini. Vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco. Grazie a voi.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista. Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Da non crederci, abbiamo scoperto a microfoni spenti che per te questo brano, più che per te, per Miriana, ha un significato per tutte e due molto molto particolare, è vero?
1: Miriana è nata sulle note di questa canzone.
0: Bellissimo.
1: Che diciamo in sala, io ho fatto un cesareo, quindi in sala parto c'è sempre la musica. Mm-hmm. E quando sono entrata purtroppo c'era Profondo Rosso, no. Quindi stavo per scappare, devo dirti che non ero proprio convinta.
0: Certo, cioè, ma dove sono finita, che è sta roba, no.
1: Sì, non era ben augurante, no. Invece è andato tutto benissimo e Miriana mi ha salutato che aveva già gli occhi aperti sulle note di questa canzone.
0: Bello, bello. Ma ancora se la sente reagisce in qualche modo, così l'ha memorizzata, l'ha interiorizzata o...
1: Più che questa lei ha interiorizzato This Wish, che è del film Disney Wish.
0: Sì.
1: Perché è stata la prima anteprima cinematografica, dovevo scrivere appunto l'articolo su questo film, avevo lei nella pancia, è stata il primo film con lei nella pancia che ho visto, e su questa canzone reagisce sempre. Mamma, anche se lei era piccolina, aveva 3 mesi forse.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: La sentiva.
0: Ma infatti confermi con questo racconto la teoria che sostengono tanti, che poi le emozioni che si vivono durante il periodo della gravidanza si interiorizzano così tanto che poi vanno a incidere straordinariamente proprio sul carattere, sull'imitività del nascituro, perché probabilmente, e te lo dimostri con tutto quello che hai vissuto, sperimentato, provato, hai creato un imprinting particolare in Miriana al punto veramente da farla diventare oggi una persona molto allegra, propositiva, giocosa, socievole. Quindi,
1: che a sua volta mi è stato dato dai miei genitori, ecco. Come ti dicevo, mamma metteva sempre musica, mio padre filmava qualunque cosa. Miriana è cresciuta già nella musica, appunto fin dalla pancia, e lei adesso ha i suoi gusti, quindi ascolta Bruno Mars. Io non posso intervenire, lei proprio si mette a urlare se non mette la canzone che piace a lei.
0: Ecco, ricordiamo quanti mesi ha Miriana?
1: Un anno e mezzo.
0: Cioè, ha già le sue scelte playlist, insomma roba seria
1: da
0: qui.
1: Subito tra l'altro, da subito.
0: Bene, bene. Senti, una cosa che mi hai detto a microfoni spenti che mi è piaciuta molto, che rientra poi in questa parte di racconto, la socialità, lo stare con gli altri, il valore dell'amicizia, della condivisione, dell'empatia, che è il tuo pregio, ma secondo me non è l'unico, ma non abbiamo tempo di raccontare gli altri. E quindi con gli amici qual è la cosa più piacevole che ti piace fare e condividere, oltre andare al cinema, che abbiamo capito che è una delle cose che ami fare particolarmente? C'è un qualcosa di particolare, di emozionante, di bello, un episodio, una stravaganza vissuta magari o con Manuel o con i tuoi amici?
1: Guarda, considera che i miei amici sono quelli che avevo al liceo, alle medie e addirittura Giorgia, la mia più vecchia amica nel senso di appunto amicizia, dall'asilo.
0: No, compagne.
1: Siamo assolutamente sì. Tra l'altro Claudia, quella che mi chiama Split, invece l'ho conosciuta relativamente da poco tempo, perché comunque sono una decina d'anni anche con lei. E non cambia niente, nel senso che se tu ti trovi con delle persone che sono la tua famiglia, quindi sia Giorgia, Claudia, Maria Laura, tutti loro, sono le persone giuste per te nella tua vita. Sì. E al matrimonio abbiamo fatto un flash mob, un musical.
0: No, guarda, io infatti ti stavo chiedendo, ma c'è una cosa strana che, perché un po' lo immaginavo, ecco, il matrimonio, flash mob.
1: Ce ne sono tante, ma al matrimonio abbiamo fatto questo flash mob dove c'era anche The Greatest Showman tra le canzoni, insomma c'era un po' di tutto. E avevo fatto stampare uno striscione con scritto "La vita è un musical pieno di amici".
0: Wow.
1: Quindi a insaputa degli altri ci siamo alzati improvvisamente, io e Manuel stavamo facendo il nostro primo ballo, che era La La Land.
0: Sì.
1: E poi invece è cambiata la musica, si sono alzati tutti i miei amici e abbiamo iniziato a ballare.
0: No,
1: e per me famiglia e amici sono praticamente la stessa cosa.
0: Si è intuito dal tuo racconto. Ma ci sono i video da qualche parte di questa esperienza?
1: Sì, ma c'è anche la mia caduta, perché poi
0: pure
1: su Footloose, tra l'altro penso avevo messo le Converse per quel momento, quindi ho detto così i tacchi li tolgo. invece mi ha fregato proprio lo strascico, sono inciampata lì, ho iniziato a ridere, mi hanno sollevato, ho continuato a ballare.
0: Della serie, proprio lo spettacolo deve continuare sempre, a prescindere, sempre e comunque.
1: Ci sono i video coi bloopers, quindi meravigliosi.
0: Bello, bello, bello. Comunque abbiamo capito che cercando in rete, magari video no, ma su di te c'è tantissimo, quindi diamo anche il riferimento, il tuo cognome, perché fin qui ti abbiamo sempre chiamata col nome.
1: Annalisa Arcoleo.
0: Ok.
1: Se mi googolate trovate i vari libri, trovate il Salotto del Gatto Libraio, che ci siamo, saluterei decisamente Sonia, che è la creatrice di questo spazio bellissimo. Lei si occupa dei libri, non so come fa, ne legge 1 miliardo a settimana e li recensisce, e io dei film. E trovate, sì, mi trovate ovunque, purtroppo, mi dispiace, sia sulle immagini, sulle interviste.
0: Poi c'è il canale social gestito degli amici della Panella, quindi
1: insomma
0: anche lì davvero fai tanto, e devo dire tutto molto molto bene, con entusiasmo, con passione, come ci hai fatto intuire in questo viaggio odierno. Insomma, diciamo che il tuo futuro è bello
1: incerto, perché no, con tutte queste cose non si sa dove andrò a parare.
0: Ah, ecco, noi invece ti stavo per dire l'esatto opposto, perché sicuramente il desiderio di fare, di crescere, migliorarti in tutto e per tutto non ti manca, quindi sicuramente hai un futuro bello certo di tanti importanti obiettivi, magari di cose che ancora non sai.
1: Infatti, essendo così, in questo modo, magari arrivo, la prossima volta mi riospiti, non so, ho aperto una cosa che non c'entra niente, mi sono andata all'Ippica, quindi non è detto.
0: Guarda, da te me lo aspetterei.
1: Anche io decisamente.
0: Me lo aspetterei. Bene, bene. Comunque noi abbiamo quasi finito la narrazione di oggi, un pensiero un po' tenero per la piccola Miriana. Cosa le auguri? Magari ancora lei è piccola, però magari tra qualche anno, quando ascolterà la trasmissione in registrazione, cosa le auguri?
1: Le auguro assolutamente di non perdere il sorriso che ha ogni giorno, e che il ricordo, ne ho tanti ovviamente di lei, la prima volta che l'ho vista, quando era sulla mia spalla piccola, ma la prima volta che mi ha sorriso è indimenticabile, da allora non ha mai smesso, perché è molto allegra. Le auguro di non perdere mai il sorriso.
0: Bene, e lo auguriamo anche noi a te come mamma.
1: Grazie.
0: A Manuel come papà, perché siete una splendida famiglia, un esempio in questo momento poi di vita, dove magari i valori delle famiglie si sono un pochino distratti, invece prendere anche proprio voi come realtà familiare ad esempio è uno stimolo estremamente positivo per tante persone magari in ascolto, quindi grazie per questo,
1: grazie a te,
0: bel racconto di vita fatto fin qui. Amici, penultimo brano, poi sigla finale con grandi saluti, e quest'oggi devo dire purtroppo, perché avrei continuato per un altro pochino. Hasta la vista, torna tra poco con la sigla finale.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Purtroppo sì, è finita Hasta la Vista e quest'oggi mi dispiace particolarmente, perché devo dire che più andiamo avanti nel racconto e più abbiamo scoperto tante cose di te, ma siamo purtroppo giunti al termine, cara Annalisa. Quindi dobbiamo salutare gli amici in ascolto, e come li salutiamo?
4: Intanto ci risentiamo quando aprirò una pasticceria o qualcosa del genere, visto che sarà sicuramente qualcosa fuori da tutto il percorso. Poi magari se ti va ti racconterò di prossimamente tutto quello che farò, e sicuramente non c'entrerà niente.
3: Ma va bene così, va bene così, perché sei te e soprattutto mi farà piacere riospitarti molto presto in trasmissione, anche perché io tra le righe ho capito che tu hai una particolare predisposizione alla conduzione, anche all'affiancamento. Eh sì, l'hai anche detto tu, quando ovviamente fai le interviste, quando comunque realizzi video, in te, secondo me, l'esperienza del chiedere, interagire, raccontare, guidare è forte, è presente.
4: Mi piace tanto scoprire le persone, questo sì.
3: Bene.
4: Sì.
3: Non sarebbe così anche grazie a quello che hai raccontato di te, cioè comunque sei una persona che si mette costantemente in gioco, in discussione, e quindi è normale che tu desideri andare oltre in tutto e per tutto, guardando veramente al futuro tuo personale, e anche, perché no, riesci a vedere la bellezza delle persone in tutte le sue forme.
4: Verissimo.
3: Oh, meno
4: infatti
3: male.
4: Spero che insomma chi ci ha ascoltato possa un pochino meditare su questa cosa, soprattutto dei sogni, quindi di non arrendersi. Sai, magari moltissimi stanno attraversando anche un brutto periodo, perché tutti prima
3: o poi, no?
4: Ecco, magari diamo un po' di speranza, positività, perché alla fine si va sempre avanti. Io sono proprio l'esempio che comunque si va avanti.
3: Vero.
4: Col sorriso.
3: Sempre, assolutamente. E come dici tu, condivido totalmente questo pensiero, anche Tom è d'accordo. Allora salutiamo ovviamente Miriana, Manuel, tutti coloro che
4: tutti
3: ti conoscono,
4: quanti. Tutti gli amici, papà, i suoceri, Yuki, ovviamente.
3: Tutti quanti. Io amici saluto voi che avete seguito questa puntata di Hasta la Vista. Lo sapete, tra 7 giorni torniamo, noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Salutiamo Tom, e adesso è l'ultima domanda ancora per te: come si salutano gli amici in ascolto?
4: Si salutano con: mi raccomando, non dimenticate di prendere i cannoli.
3: Esatto, ma soprattutto con il titolo del programma detto in coro insieme al mio 3. 1, 2, 3.
5: Hasta la vista!
3: Ciao Annalisa, alla prossima!
4: Ciao!
3: Ciao!

0: Realtà, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista. Un altro modo per non perdersi di vista.
1: Yeah.
2: Hasta la Vista.
3: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
4: Radio Tiguglio presenta.
5: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the world. Love in the world. La musica del cuore. Love in the world. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
6: Bentrovati, bentornati per questa nuova puntata.

ci ha dato anche tante sorprese, tante cosiddette carambate. Quindi questa puntata non poteva iniziare e poi anche non concludersi dando un saluto e un omaggio alla grande Raffaella Carrà. E la puntata sarà proprio dedicata a come amare la vita, lei che la vita l'ha amata tanto e ce l'ha fatta amare e ce la fa amare ogni giorno. Noi ti porteremo sempre nel cuore, grande Raffaella, sarai d'esempio per tutti noi

come amare la vita. Imparare ad amare la vita è uno dei cambiamenti più importanti che ognuno di noi possa fare per condurre una esperienza più sana e felice. Certo, questo non significa che non avremmo momenti difficili o tristi, ma se li affrontiamo senza dimenticare il nostro amore nei confronti della vita, sarà più semplice superarli. Quindi impariamo ad apprezzare la nostra esistenza. Sicuramente vivremo meglio. Parola di Ale Sassa.

Regola numero uno: amare la vita nel presente, ovvero non pensare al risultato. Cioè, uno dei cambiamenti più grandi che si possa fare è smettere di provare a controllare l'esito di ogni situazione. Ricordiamoci una cosa: possiamo avere un controllo assoluto sulla nostra reazione nelle diverse circostanze. Infatti, raramente, insomma, tu in realtà puoi esercitare il controllo sulla situazione stessa. Cioè, la necessità di farlo si radica poi nella paura, no? Quando agisci mosso dal timore, non sarai affatto capace di amare la vita. Se rinunciassi all'esigenza di controllare il risultato di una certa situazione, chiediti di che cosa avresti paura. Per esempio, la tua ragazza, la tua compagna dimentica di comprare il vino per un evento importante e pensi che questo possa rovinare la serata e metti in discussione questo timore. Sarebbe davvero poi così negativo l'esito? Magari sarà il tuo atteggiamento a rovinare effettivamente la serata, non la mancanza del vino. Oppure hai intrapreso da poco una nuova relazione o vorresti magari coltivarne una. Puoi sicuramente pianificare in anticipo per definire la direzione che vorresti darle, a patto però di dimostrarti aperto qualora non andasse invece come previsto. Insomma, non pensare al risultato, ma vivi il presente.

Inoltre, cerca di essere flessibile. Questo non significa fare i salti mortali come se niente fosse. Vuol semplicemente dire che devi essere aperto di fronte a diverse possibilità. Questo passaggio si ricollega molto al precedente, ovvero imparare ad abbandonare l'esigenza di controllare tutto. Infatti, se non affronti la vita con una certa flessibilità e non ti adatti alla piega che prendono le circostanze, prima o poi finirai per scontrarti con una difficoltà che ti spezzerà totalmente. Metti in discussione i tuoi pensieri e le tue parole. Analizza quello che pensi e quello che dici, specialmente se questo ha a che vedere con il motivo per cui non puoi fare qualcosa. Inizierai a capire in quali ambiti hai una mentalità chiusa e dimostri comportamenti magari più rigidi, più duri. Quindi sarai in grado di lavorare per smussare questi spigoli. E poi cambia la tua routine. Non devi apportare poi chissà quali cambiamenti, grossi cambiamenti, ma fare qualcosa di diverso ogni giorno. Ti aiuta a mantenerti in equilibrio. Basta un'azione semplice, come percorrere una strada inconsueta per andare al lavoro o prendere occasionalmente un caffè in un bar nuovo. Questo è anche cambiare e amare la vita.

E continuiamo questo nostro Love in the World di oggi, che riguarda amare la vita nel presente, o meglio amare la vita innanzitutto in generale, perché sapete che Love in the World parla dell'amore in tutte le sue forme. Amare la vita nella specie, amare la vita nel presente. Terzo punto, affronta i tuoi problemi. Tutti ne hanno, insomma, chi più chi meno, ragazzi e ragazze, amici di Love in the World, tutti ne hanno, grandi o piccoli che siano, quindi ignorarli o evitarli non farebbe che ingigantirli, e arriverà il momento in cui prenderanno possesso della nostra vita. Quindi tu che mi stai ascoltando, non devi far fronte a tutte le difficoltà in una volta sola, tuttavia affrontarle non appena compaiono, invece di aspettarle e di aspettare il tempo, il momento giusto, ti aiuterà sicuramente ad amare la vita a lungo termine, perché non si accumuleranno. Invece di concentrarti sulle difficoltà, impegnati per trovare una soluzione. Ad esempio, se hai incomprensioni con un coinquilino, soffermati su quello che dovete fare entrambi affinché la convivenza funzioni, quindi da non ossessionarti a causa del problema e non lasciare che si inaspisca. Chiediti se quello che definisci un problema lo è davvero. Sai, a volte puoi ingigantire una piccola difficoltà nella tua mente senza nemmeno capire il perché. Per esempio, se fare delle telefonate ti rendono ansioso, interrogati sulla ragione per cui ti succede. Obbligarti a individuare il motivo di un problema che sembra insensato può effettivamente aiutarti a liberarti dell'ansia che ti gira intorno a questa difficoltà. Capirai che esiste solo nella tua mente.

prenditi una pausa. A volte quello che ti serve per ritrovare le energie perdute e amare la vita è staccare la spina da tutto. Questo significa concederti del tempo per coccolarti o semplicemente offrirti un meritato riposo.

così. Prenditi una pausa. A volte quello che più ti serve per ritrovare le energie perdute è amare la vita e staccare la spina da tutto. Questo significa concederti del tempo per coccolarti o semplicemente offrirti un meritato riposo. Fai un bagno caldo e ascolta un audiolibro o della musica, così la mente non si soffermerà su tutte quelle situazioni che potrebbero preoccuparti. Ogni tanto concediti la possibilità di sognare a occhi aperti e basta. Magari tutti i giorni prendi l'autobus per andare a scuola o al lavoro. Approfitta di questo momento per estraniarti e dare libero sfogo alla tua immaginazione. Questo è importante per la tua salute e produttività in generale. No. Fai qualcosa di divertente. Può essere un'attività di qualsiasi grande o piccola. Da leggere un libro, andare in vacanza, a patto che ti permetterà di prenderti una pausa da tutto. Sì. Queste sono le cose importanti che devi fare. Ricordati, la vita è una sola ed è un bene prezioso. Usare soluzioni fisiche a lungo termine può essere un altro escamotage per vivere bene. Pensate proprio anche alla nostra artista che è scomparsa questa settimana, italiana internazionale, famosa in tutto il mondo, Raffaella Carrà. Il suo sorriso, le sue risate. La sua risata è diventata famosissima. Ridi! Sì, spesso si dice che ridere sia la migliore medicina. Ti sembrerà strano, ma può effettivamente essere un toccasana per la salute e l'umore. La risata permette di aumentare la pressione arteriosa, incrementa l'efficacia delle difese immunitarie, favorisce il rilassamento e il sonno. Può persino abbassare i livelli di glucosio nel sangue. Se ti senti stressato, guarda la tua commedia preferita, guarda un video su YouTube. Una risata ti aiuterà ad abbassare i livelli di stress. Riunisciti con i tuoi amici, ripensate ai vostri ricordi più cari, ma anche ai momenti ridicoli. Sì, anche ai momenti ridicoli. Condividere una risata con altra gente ti farà sentire appoggiato e ti aiuterà a coltivare un atteggiamento assolutamente più positivo.

Inoltre è molto importante appunto usare delle soluzioni fisiche, diciamo, a lungo termine, e quindi anche prendersi cura della nostra salute, perché lo stato fisico

la vita. Quindi fare tutto quello che possiamo per prenderci cura della nostra salute sicuramente ci aiuterà ad avere una predisposizione più ottimista nei confronti della vita. L'attività fisica, lo dicono tutti, insomma, sprigiona sostanze chimiche che migliora l'umore, aiuta a combattere la depressione e a normalizzare il sonno. Basta un po' di esercizio al giorno, insomma, per trarre dei benefici. Quindi cerchiamo magari di fare una passeggiata, di correre, di provare a fare dello yoga o soprattutto accendiamo anche lo stereo e balliamo. Beviamo tanta acqua perché è necessario per il nostro stato fisico. Soprattutto nei mesi poi caldi la disidratazione può impedirci di vivere bene e quindi ci farà sentire poco vitali. Dovremmo tutti bere almeno 2 litri di acqua al giorno, no? Quante volte ce lo sentiamo dire? E quante volte ci sentiamo dire che dovremmo seguire

insomma, ci sono tanti scamotage per poter vivere bene anche nel corpo. L'importante è avere la voglia, la costanza e la pazienza di cercare di fare tutto questo. Soprattutto anche il sonno è importante. Cerchiamo di dormire quelle 8 ore, 9 ore a notte. E se non è possibile, almeno se si riuscisse a fare un riposino nel corso della giornata. Tutto questo fa sì che noi possiamo amare

Inoltre, esci dalla tua zona di comfort. Sì, proprio così, esci dalla tua zona di comfort. Per amare la vita, devi essere disposto a fare nuove esperienze, accogliere le sfide e provare attività che ti provocano ansia. Sì, proprio così. Per essere felici e vivere appieno la tua esistenza, è fondamentale non lasciarti bloccare dalla paura, perché la paura ti soffocherà e ti porterà diritto alla infelicità. Inizia quindi in piccolo, specialmente se provare nuove esperienze ti causa tanta ansia, appunto. Impara a lavorare a maglia, a cucire o a cucinare nella privacy di casa tua. Vedrai che anche usando i tutorial che ci sono su YouTube potrai imparare tante cose nuove. Dedicati agli argomenti di tuo interesse, assimilerai competenze utili. Più provi nuove esperienze ed esci dalla tua zona di comfort, più facile sarà continuare su questa strada. Certo, ci vuole pratica per affrontare la paura di fare qualcosa di nuovo. Se alla fine non sei in grado di fare qualcosa, che ne so, il paracadutismo o visitare un posto lontano da solo, non punirti. Ci saranno sempre attività che non potrai o non sarai in grado, capace di fare da solo. Ma non c'è niente di male in questo. Invece prova a fare qualcos'altro e non te ne pentirai. Assolutamente no.

soluzione più bella, che però ahimè Alessandra Sassa non può certo adottare, ma magari voi sì, cantare, cantate, sì. Cantare soprattutto in un gruppo sprigiona ormoni, endorfine, ossitocina, che provocano buon umore e felicità, senza contare che aiuta a ridurre lo stress. Io non posso cantare perché non sono stata, diciamo, educata al canto. Condividere questa esperienza con altre persone, quella del cantare, ti fa sentire unito a loro e parte di una comunità. Si tratta di una rete di appoggio aggiuntiva che ti consente di sentirti al sicuro, ma anche di alleviare depressione e solitudine. Magari informati in giro per scoprire se esiste un gruppo di canto al quale ti puoi unire. In caso contrario, perché? Magari ne puoi fondare uno tu. Puoi anche farlo con degli amici, così potrete cantare tutte le canzoni che volete. Comunque anche cantare da soli fa bene, perché aiuta a normalizzare il respiro, proprio come fa lo yoga, ed è un buon metodo di rilassamento. E poi, se sei suonato come una campana come me, beh, qual è il problema? Mica bisogna per forza essere dei futuri promessi del canto per ricavarne dei benefici. E se non vuoi proprio farlo di fronte ad un pubblico, fai come faccio io. Ti chiudi dentro la tua stanza, canti anche a squarciagola e vedrai che sicuramente ti puoi sentire decisamente

Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Love in the World. Avevo detto inizio puntata che avremmo iniziato e concluso con un omaggio alla nostra grande artista scomparsa pochi giorni fa, Raffaella Carrà. La prossima settimana continueremo naturalmente con Love in the World, con Amare la vita. E in Amare la vita, naturalmente, amare la vita, amare l'amore, inevitabilmente il pensiero va a una delle canzoni più famose di Raffaella Carrà. E con questa è la canzone con cui vi lascio per questa settimana, perché in fondo Love in the World è anche questo. La nostra grandissima stella che ormai canterà da lassù e farà tutti sognare e innamorare, Raffaella Carrà, a far l'amore comincia tu. Per sempre nei nostri cuori, Raffaella. Un abbraccio a tutti voi, dalla voce.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: L'eccellenza è nella selezione, solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5

ciao, contatto stabilito, benvenuti a Musicalmente Italiana. Io sono Carla, insieme passeremo quest'ora in cui faremo un viaggio nel passato, ma ascolteremo anche delle novità. E allora partiamo dalla prima, che ci arriva dalla coppia Tananai Annalisa, si chiama Storie Brevi.

L'Imperatrice, gruppo di origine francese non molto conosciuto in Italia, qui in duetto con Fabiana Martone, che è una cantante napoletana, insieme in un elettrizzante omaggio alla Italo Dance. Ora voliamo letteralmente nel 1980 con il lato B di un 45 giri che rimase per 10 settimane di fila in testa alle classifiche italiane. Uno dei tanti capolavori ovviamente firmati dal maestro Riccardo Cocciante, un periodo molto fiorente per lui, nel quale intraprese un percorso artistico con diversi palorieri, tra cui Mogol, nonché produttori del calibro di Shel Shapiro. Poi arrivò in quell'anno Marco Luberti, con cui scrisse a quattro mani questa indimenticata prima. Primavera.

Torniamo con i piedi a terra dopo aver sognato con questa melodia, con il nuovo singolo di Colapesce Di Martino, con un brano dedicato all'estate che sembra più un consiglio, si chiama Innamorarsi perdutamente non è mai un affare.

0: Benji e Fede sarebbero tornati a fare musica insieme ed eccoli qua con il nuovo singolo in cui hanno coinvolto Takagi e Ketra, ma si sente anche l'inconfondibile penna di Tommaso Paradiso, si chiama Musica Animale. Ora un consiglio per il brano che sta per entrare: indossate le vostre cuffie e soprattutto alzate il volume, perché sta per arrivare una delle più belle voci blues del mondo, di ritorno dal tour in Australia, quella di Mario Biondi, che ha voluto omaggiare una delle perle di Francesco De Gregori o la sua versione della Donna Cannone.
1: Otterrò questo mio

donna che non è d'oro ed argento diventerà. Senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia i maligni.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

E chi lo ferma più, Joliet? Una produzione dopo l'altra, diverse le collaborazioni, questa è nuova, in duetto con il rapper Shiva, si chiama Una vita fa. Torniamo negli anni 70, dove Baglioni aveva già iniziato a raccontare quella carovana di personaggi borderline, gli ultimi dimenticati della società. Il brano è tratto dall'album Un cantastorie dei giorni nostri, pubblicato nel 1972. All'interno, io, una ragazza e la gente.

Il prossimo album si chiama Io non so parlare d'amore di Adriano Celentano, che è stato il più venduto tra il 1999 e il 2001 e che fu il primo album della collaborazione con Gianni Bella, che ne curò la parte musicale, e Mogol, che ne curò la parte dei testi, che firmarono oltretutto la maggioranza dei brani. Musicalmente il disco miscela pezzi lenti e malinconici con altri un pochino più ritmati, tutti arrangiati dal maestro Fio Zanotti, all'interno anche la dolcissima Arcobaleno.

0: Gioia infinita, pubblicata nel 2009 del gruppo musicale rock italiano Negrita, con una versione speciale con il cantante Juan, che ricevette un ottimo riscontro radiofonico e che a distanza di 7 anni venne certificato disco d'oro e successivamente anche disco di platino. Parliamo ora di un vero artista poliedrico, della sua lunga carriera che ha iniziato da giovanissimo. Ha fatto un po' di tutto: conduttore, cantautore, musicista e anche scrittore. Io l'ascolterei per ore con la sua recitazione. Ma il vero successo Enrico Ruggeri l'ha ottenuto con il suo gruppo dei Decibel negli anni 80, con un album che portarono al Festival Bar, con cui si fecero notare in tutta Italia. All'interno il più conosciuto, Contessa, con cui parteciparono al Festival di Sanremo.
1: Non vuoi più

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

La più trasmessa, la più dolce, la più commovente, trasmessa dalle radio nel 1999, una ninna nanna dedicata da Jovanotti alla figlia, quando ha saputo che stava venendo al mondo, diventata poi un po' di tutti, soprattutto a chi ama tanto ma non riesce ad esprimere appieno i propri sentimenti. E torno a parlare sempre con piacere, rialziamo un pochino i toni della nostra rocker Gianna Nannini, che continua a farci cantare. Questo che stiamo per ascoltare si chiama Filo Spinato, estratto dall'album Sei nell'anima, pubblicato a marzo di quest'anno, risultato poi il più venduto della settimana d'uscita.

Per un'ora d'amore, secondo 45 giri per i Mattia Bazar, che dopo il buon esordio ottenuto con Stasera che sera, anche grazie alla buona promozione che viene offerta ai due brani dalle trasmissioni musicali radiofoniche culto del momento, il gruppo otterrà un grande successo discografico ed una buona popolarità che li porterà ad essere considerati come uno dei nuovi gruppi musicali più interessanti. In chiusura di programma vi lascio con un singolo di Tiziano Ferro adatto al momento, perché ormai l'estate si può considerare definitivamente entrata visto le temperature, quindi una delle destinazioni è quella del mare, come ci cantava la scorsa estate, con la speranza di poterlo riascoltare presto con le sue nuove produzioni.

0: studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Auguro un buon proseguimento di giornata in musica a tutti voi che avete seguito il mio programma. Un grande saluto da Carla. Ciao.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
3: Su Radio Tiguglio va ora in onda

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
1: Eccoci qui di nuovo, nuovissima puntata, puntatona di Così e Cosà Radio Show. Ed è la puntata degli scherzi, giusto?
0: Esatto.
1: Esatto, perché questa è la settimana del pesce d'aprile.
0: Bravo.
1: Pesci, venite a noi. No, anzi no.
0: No, così no. Dai, no, perché sennò no. Ce li tirano in faccia i pesci.
1: Ecco, meglio di no.
0: Non si fa. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori qual è la nostra mail. Così e Cosà, appunto, radioshow@gmail.com, e gli invitiamo a scriverci quali sono i pesci d'aprile più comici che hanno fatto o hanno ricevuto.
1: O hanno subito. Perché tra l'altro non solo sempre comici, alcuni vedremo dopo, sono stati anche abbastanza spaventosi.
0: Allora,
1: c'è un po' di tutto, però io direi di partire.
0: Sì, vai,
1: primo brano, vai. Forever Young, Alphaville e La Beck Remix.

0: settimana del 1° aprile, come dicevamo prima, sì, parliamo di scherzi e parliamo scherzi. Però prima di tutto vi vogliamo far sapere qualcosa, vogliamo insegnarvi qualcosa.
1: Allora ci vuole la base di quark. Base di quark.
0: Sì, vai, metti
1: base di quark, andiamo.
0: Allora, perché si dice pesce d'aprile e perché cioè da cosa deriva? Allora, innanzitutto deriva dall'epoca dell'impero romano, quindi la festa, diciamo così, lo scherzo del pesce d'aprile
1: è nato nell'antica Roma.
0: E si chiama pesce d'aprile perché deriva dal fatto che si dica che si abbocchi come un pesce.
1: Carina,
0: cioè, hai abboccato, sai che si fa anche molte volte il segno della lenza
1: del
0: che
1: mulino,
0: va su, no, del mulino.
1: Sì.
0: Ecco, quindi deriva fondamentalmente da questo. Abboccare all'amo, ecco, abboccare all'amo.
1: Ci sono diverse teorie, però,
0: Sì.
1: C'è anche quella che dice che è una connessione tra la festa romana della Ilaria, celebrata il 25 marzo, nella quale i cittadini si mascheravano e si prendevano un po' in giro vicendevolmente.
0: Oppure c'è chi dice che, per esempio, sia nato in Francia e che sia la sostituzione dal 1582 dallo spostamento del Capodanno.
1: Esatto, perché una volta il Capodanno si festeggiava intorno alla fine di marzo, poi con l'avvento del calendario gregoriano è stato spostato al 1° gennaio, e quindi cosa si faceva? Ci si faceva degli scherzi facendosi dei regali, ma dentro erano vuoti.
0: Pensa che burloni.
1: Sì.
0: Allora, guarda, io non ricordo bene che cosa tu mi abbia fatto l'anno scorso, ma mi ricordo la sensazione di averti voluto minare.
1: Non mi ricordo,
0: non mi ricordo proprio precisamente cosa mi hai detto, ma mi ricordo di una telefonata e la sensazione di volerti menare. Quindi adesso spengerò le meningi per ricordarmi sullo scherzo.
1: Ma forse
0: che mi
1: era
0: fatto.
1: Perché mi volevo ritirare dalla radio, no? Una roba
0: ma
1: del
0: forse
1: genere.
0: Forse sì. Mi avevi telefonato.
1: Ma molto
0: detto,
1: serio,
0: ma serissimo, mi hai detto: guarda, ho deciso che purtroppo non posso più andare avanti con questa cosa. Serissimo.
1: Sì, quest'anno invece sono stato bravissimo, non ho fatto niente.
0: Ancora. Quando arriva il 1° aprile io tremo.
1: Ma io gli scherzi, siamo dentro la settimana, quindi non aspettartelo necessariamente il primo.
0: Certo, perché c'è l'effetto sorpresa.
1: Poi arriverà, prima o poi arriverà.

0: Mira, ring ring.
1: Ring ring
0: ring ring ring ring ring ring ring. Vabbè, se, questo sembra uno scherzo di, del primo film. Ring ring ring. Allora, abbiamo pensato, io e Teo, di raccontarvi tre scherzi particolari del primo aprile. Il primo è praticamente il primo scherzo che si certifica, mettiamola
1: italiano,
0: così, italiano, fatto dal maestro Buoncompagno da Firenze sul finire del XIII secolo, dove lui disse che il primo aprile avrebbe sorvolato la città con un congegno di sua invenzione che gli avrebbe permesso di volare.
1: È tipo un Leonardo de Noir.
0: Esatto.
1: Insomma,
0: sì. E cosa è successo? Che tutti si sono si sono raccolti lì e lui è arrivato, si è messo su questo monte che era il monte di Santa Maria con un paio di ali, ha detto cavolo, però non si può fare, il vento
1: non c'è
0: contrario,
1: il vento oggi.
0: E tutti sono rimasti un po' così, col pesce in bocca,
1: è un
0: come
1: bel
0: dire.
1: Furbone, è un
0: esatto.
1: Bel furbone.
0: Vai Teo, il secondo.
1: Beh, quello dei draghi,
0: sì.
1: Nel 2015 degli scienziati
0: 2015 ragazzi,
1: cioè, sì, nel 2015 un gruppo di scienziati australiani molto certificati, comunque delle persone stimate nel loro ambiente, hanno supportato la tesi che i draghi siano effettivamente esistiti e hanno anche scritto un libro a supporto,
0: sì, cioè,
1: di
0: ma
1: questo
0: conto.
1: E avevano anche in qualche modo camuffato delle cose, insomma, spacciandole per delle vere uova di drago fossilizzate, quindi
0: ma
1: insomma,
0: cioè,
1: e c'è chi effettivamente ci ha creduto,
0: ma certo,
1: ci ha creduto perché sono stati talmente bravi. Poi ovviamente se lo dice uno scienziato, una persona stimata, come fai a non credergli?
0: Ma scusami, ma perché secondo te le uova di drago del Trono di Spade non sono vere?
1: No, infatti,
0: cioè, da qualche parte saranno arrivate,
1: chissà,
0: no?
1: Che frittatone,
0: che fritta, mamma, sono giganti, che buona.
1: Sì, sì.
0: Allora il terzo scherzo invece è fatto dal famosissimo Orson Welles. Nel 1938 lui alla radio annunciò che ci sarebbe stata un'invasione aliena e fece la radiocronaca di quello che poi è diventato la Guerra dei Mondi, cioè il film.
1: Sì, allora diciamo così che è narrato che è stato il primo aprile, però nel primo aprile l'emittente radiofonica non gli diede la possibilità di andare in onda,
0: ecco.
1: E quindi lui con molta pazienza spostò il suo pesce di aprile intorno al 30 ottobre. Esatto, lui, quando è il momento che nessuno se lo aspetta. E anche qui comunque fu un grandissimo devasto
0: perché la gente era
1: ci credeva veramente,
0: certo.
1: Supermercati presi d'assalto,
0: ti
1: una
0: rendi
1: roba
0: conto?
1: Devastante.

0: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio
2: Così
1: Show.
2: Cos'ha Radio Show, sempre con Teo, me medesimo e la mia collega partner, insomma, quello che è Stella.
3: Lei medesima. Sì. Allora, siamo tornati qui per parlarvi come al solito di un argomento che ci piace tanto.
2: E questo noi lo decantiamo tutti gli anni
3: perché
2: per
3: ci
2: noi
3: piace.
2: È un evento fondamentale, quasi di più del Natale.
3: Anche perché siamo amici dei pastafariani.
2: E siamo anche amici dei pastafariani perché cosa succede? Esattamente il 6 aprile, il Carbonara Day.
3: Yeah.
2: Oh,
3: abbufferò di carbonara.
2: Una delle paste più buone che esistano in assoluto.
3: È una delle mie preferite.
2: Gli americani se ne guardino bene dal dire che l'hanno inventata loro e l'hanno portata qua, ragazzi.
3: Vergogniamoci.
2: Non esiste.
3: La pasta, la carbonara è una roba italiana e deve rimanere italiana. Allora, Teo, io ti faccio una domanda
2: che
3: farò anche a tutti i nostri ascoltatori, allargo a tutti i nostri ascoltatori.
2: Sì, sentiamo.
3: Come la fai la pasta alla carbonara?
2: Vabbè, la pasta alla carbonara si fa con il guanciale.
3: Chiaro.
2: E assolutamente senza panna.
3: Ovvio, perché queste sono le cose più strane che abbiamo sentito.
2: Esatto, perché di ricette la carbonara ha un sacco di rivisitazioni. C'è la carbonara di mare, la carbonara vegana, la carbonara di zucchine.
3: Sì, vabbè.
2: Però ragazzi, la carbonara originale non se batte, perché
3: no,
2: come dicono a Roma, non se batte, no?
3: No, assolutamente. E quindi come la fai sta carbonara?
2: Beh, niente, prendo un tegame e metto a sciogliere il a fuoco abbastanza vivace, a sciogliere il guanciale e lo lascio andare che diventa leggermente croccantino. Poi l'acqua l'avevo già preparata, già salata. Butto gli spaghetti e poi cosa faccio? Scolo gli spaghetti, verso dentro il guanciale che è stato soffritto un po' e inizio a girare. E un aiutante cosa fa? Mi deve versare piano piano due o tre, o dipende quanti sono i commensali, uova sbattute. E questa è la mia carbonara. E poi dopo una sporverata di pecorino. E una grattata di pepe.
3: Io ho fame.
2: Ragazzi, la mia
3: carbonara
2: non si batte.
3: No, è vero, la tua carbonara non si batte. Allora,
2: sì,
3: ascoltiamoci una canzone molto particolare.
2: È una parodia.
3: È una parodia. Si chiama X Murray e Panna. Murray.

0: mia cura. Abbiamo parlato di carbonara, giusto?
1: E io ho già fame.
0: Sì, anch'io ho fame. Ma c'è una notizia che sempre si lega alla ristorazione, che è davvero davvero curiosa. E c'è, secondo me, anche una variante nostrana.
1: Sì.
0: Allora, in Giappone cos'è successo?
1: Allora, che pagando un supplemento di 300 yen circa, cioè vuol dire 2 euro, secondo te cosa ti possono portare? Un cestello di pane in più?
0: Non lo so.
1: Non lo sai?
0: No.
1: Ti tirano 2 sberle.
0: Oh, bellissimo.
1: Cioè, se tu vuoi farti tirare 2 sberle, vai lì, paghi 2 euro circa e loro ti prendono ufficialmente a schiaffi.
0: Beh, ma i giapponesi sono veramente strani. Le cose più strane e assurde arrivano da loro.
1: Cioè, ma tu ti rendi conto che c'è un ristorante apposta per farsi prendere a schiaffi?
0: E io dico, perché? Perché c'è anche una versione nostrana? Perché a Roma... adesso è sbarcato, se non erro, anche a Milano. Ci sono dei ristoranti dove vieni preso, insomma, un po' a parolacce.
1: Ma senti,
0: lo sapevi?
1: Beh, come l'osteria della parolaccia, no?
0: Esatto,
1: che c'è qua a Milano.
0: Sì, esatto.
1: Ma io sai che ci sono andata una volta e sono uscita imbarazzatissima.
0: Perché
1: va bene tutto, però.
0: Però quando
1: entri, è troppo.
0: Cioè... A stronzo, ma che te mangi? Così,
1: esatto,
0: un po' dura.
1: Esatto, mi faceva un po' impressione, alla fine.
0: Però è folcloristico, dai.
1: No, folcloristico, cioè. È folcloristico. Però comunque preferisco sempre uno di dice parolacce, non che uno mi prenda a sberle.
0: Beh, insomma, sì. Però io, secondo me, si può fare anche il contrario, no? Se hai mangiato male,
1: prendi a sberle il cameriere.
0: Il cuoco, il cameriere, tutti.
1: Gli do 2 euro, ecco, e dici, tieni, fatti prendere a schiaffi.
0: Ecco, tieni la mancia, ma beccati anche due schiaffoni.
1: Quindi, per esempio, se ci portano una carbonara con
0: la panna,
1: 2 schiaffi li dobbiamo tirare per forza.
0: 2 schiaffi assicurati. Tra l'altro, e voglio concludere un attimo il discorso della carbonara, io avevo visto in TV, insomma, uno chef che aveva una tabella dove aveva fatto vedere gli ingredienti base, che sono guanciale, e poi cosa fa? 2 righe sotto, se ci aggiungi del pomodoro diventa la matriciana. Se ci aggiungi l'uovo diventa la carbonara.
1: Oh.
0: E senza niente, cos'è?
1: Non so.
0: La

0: La vita le bela.
1: E siamo al nostro momento, la vita le bella. Siete pronti a farvi venire?
2: Siamo pronti
1: a farvi bloccare la mascella da ridere?
2: Sì, vai.
1: Vai, vado?
2: Sì.
1: Al supermercato.
2: Ho perso mia moglie.
1: Anch'io la mia.
2: Ma com'è fatta?
1: Quinta di seno, minigonna, tacchi a spillo. E la tua?
2: Ma chi se ne frega della mia? Cerchiamo la tua.
1: Al convento.
2: Dottoressa, lei ha detto a Suor Cinzia che è incinta?
1: Sì, ovvio, aveva un forte singhiozzo e l'unico modo per farlo passare era farle prendere un grande spavento. E l'è passato?
2: Il singhiozzo sì, ma padre Paolo si è buttato dalla finestra. questi fraticelli
1: già.
2: Sotto, va bene, sotto il saio.
1: Sai come qui c'erano quelli nelle fiere che tu schiacciavi?
2: Sì, hop.
1: Chi l'ha visto?
2: Mio figlio è uscito con il cane e non è più rincasato. Aiutatemi per cortesia.
1: Ok, ce lo descriva.
2: Beige, taglia media, pelo corto, si chiama Fuffi.
1: Il figlio fa niente, lascialo fuori.
2: Beh, il cane.
1: Il nonno.
2: Sai, mio nonno è vissuto 105 anni, fumava 3 sigari cubani al giorno, beveva whisky e champagne ultra costosi.
1: Ma davvero?
2: Sì, si mangiava anche crostacei e fiorentine e 5 giorni su 5 andava dall'amante.
1: Ma scusa, di cosa è morto?
2: Abbiamo dovuto abbatterlo, costava troppo.
1: Dallo psicologo. Scriva su un foglio il nome della persona che di più odia e lo bruci.
2: Fatto, ora cosa devo farci col foglio?
1: Dal dottore. Dottore, io e mio marito abbiamo un figlio con i capelli rossi, ma noi siamo castani, come mai?
2: Ma scusi, voi quante volte all'anno fate l'amore?
1: Una, dottore.
2: Ah, allora il problema è la ruggine.
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: con Teo e Stella, Così e Cosà Radio Show.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: tu sei per me.
1: Enrico Nigiotti, tu sei per me.
2: Bellissima questa canzone, mi piace tanto.
1: L'hai messa perché ti piace a te.
2: Chiaro, è
1: ovvio. Giusto, effettivamente, cioè, hai un programma radio, è giusto che ti metti le canzoni che ti piacciono, no? E gli altri si faranno il loro programma radio
2: con le canzoni che piacciono loro.
1: Giusto, prendete appunti, è come si fa a farsi odiare da tutti.
2: Esatto, ma no, non è vero, loro non ci odiano, ci adorano.
1: Va bene, meno male.
2: Ci conoscono tutti, noi siamo quelli di Così e Cosà, Teo e Stella.
1: Giusto.
2: Allora,
1: adesso un argomento
2: serio,
1: semiserio, nel senso, adesso però possiamo anche riderci un po' sopra.
2: Esatto.
1: Perché forse non avete fatto caso che sono esattamente passati 5 anni dal lockdown del Covid, Ne è passato,
2: ne è passato
1: perché il lockdown ha segnato e il Covid ha segnato un po' uno spartiacque nella storia, nella barra temporale di noi uomini, perché c'era l'avanti Cristo, il dopo Cristo e poi c'è stato il prima del Covid e il dopo del Covid.
2: Tant'è che ancora adesso ci sono delle cose che sono cambiate durante il Covid che sono rimaste esattamente così.
1: Esatto, abbiamo un articolo di Focus, citiamo la fonte, dove effettivamente è andato ad analizzare 5 anni dopo quello che è successo all'interno del lockdown, e ci sono dei dati che così quando lo stavi vivendo non te ne rendevi conto, ma letti 5 anni dopo lasciano il segno, lasciano un po' così. Allora vai Stella, dicemi qualcosa.
2: Allora, visto che eravamo in argomento cibo, vi dico che durante il lockdown siamo diventati tutti chef e pasticceri.
1: È vero, sì, è
2: guarda
1: vero.
2: Io ti dico, in alcuni negozi erano finiti il lievito,
1: il pane, la farina.
2: No, non la farina, il pane, il lievito,
1: sì, esatto.
2: La farina, e soprattutto erano finiti gli sbattitori elettrici. Era una roba leggera.
1: Siamo drogati di carboidrati.
2: Sì, non li abbiamo più potuti trovare per 2 anni circa, una roba allucinante. Poi per esempio sono molto peggiorati tutta la situazione dei voli, perché ovviamente sì, subivano un certo controllo e non si poteva fondamentalmente stare a stretto contatto.
1: Beh,
2: io ricordo,
1: a fronte di 200.000 voli che ci sono stati nel febbraio 2020, nello stesso periodo durante il lockdown erano 70.000, cioè
2: sì,
1: pochissimi, eh.
2: E ti dico, io ho preso un aereo durante il lockdown e l'aereo, che era per circa 100 persone, sopra l'aereo eravamo in 30.
1: Beh, vedi.
2: Quindi ti dico tutto.
1: Sì.
2: E ho dovuto fare controlli, l'ingresso, l'uscita, cioè
1: una
2: 50 tamponi.
1: Una cosa positiva, se così possiamo dirlo, all'interno del lockdown è che in quel periodo è calato di tantissimo, di circa 2,5 miliardi di tonnellate sono calate le emissioni di CO2, quindi abbiamo inquinato molto meno.
2: Per forza, perché tutti andavano in giro in bicicletta.
1: Io mi ricordo che effettivamente il cielo in quel periodo era limpidissimo, vero?
2: E tra l'altro quando andavi fuori non ti dava fastidio respirare, cosa che invece adesso, se ti fai una passeggiata, un po' di fatica te

0: frase molto bella di Bukowski che dice: esprimete ciò che sentite, non abbiate paura delle conseguenze, perché il tempo non fa sconti a nessuno. Amate, odiate, buttatevi a capofitto, in ogni cosa vi dia emozioni forti. Le persone sono lo spettacolo più bello del mondo e non si paga il biglietto.
1: E siamo al nostro momento delle vibrazioni positive.
2: Oggi una bella frase,
1: Una bella frase tratta molto bella.
2: Charles Bukowski, giusto? Si dice
1: sì,
2: così?
1: Esatto. Bukowski.
2: Sì, Bukowski.
1: Allora, cosa volevamo dirvi con questa frase?
2: L'abbiamo presa giusto appunto
1: alla larga.
2: Però comunque agganciata al discorso che abbiamo fatto poco fa del Covid, giusto?
1: Sì,
2: che doveva renderci tutti migliori in qualche modo.
1: Doveva renderci tutti migliori, doveva dare più, come dire, più importanza alle persone. Noi in quel periodo dovremmo aver capito che cosa era veramente importante, cioè le persone intorno a noi, perché fondamentalmente al di là di tutte le cose che ci sono mancate, quello che ci è mancato di più era il contatto.
2: È vero.
1: Cioè non poter parlare direttamente con una persona, non poterla baciare, è stata una mancanza enorme. E allo stesso tempo in quel periodo si è fatto pulizia sulle persone che non servivano.
2: È vero,
1: no?
2: Sì.
1: Si è fatta un po' di pulizia.
2: Però io noto che comunque non abbiamo imparato più di tanto.
1: No, per
2: nel
1: niente
2: senso,
1: proprio.
2: Perché comunque vedo ancora che c'è molto del vecchio pre-Covid, abbastanza, insomma, no, non abbiamo imparato assolutamente niente, e lo si vede anche da quello che sta succedendo intorno al mondo, guerre da tutte le parti, gente che si manda a quel paese, ma non a parole. Quindi, insomma, fondamentalmente probabilmente il Covid non ha portato quell'effetto positivo in tutta la negatività che c'era.
1: No, io direi anzi, secondo me l'ha peggiorato.
2: Dici?
1: Sì, perché siamo diventati tutti un po' più ansiosi, un po' più frettolosi, un po' più cattivelli a volte.
2: E allora forse effettivamente dovremmo prendere spunto dalla clip che abbiamo ascoltato e diventare un po' più, come dice lui, lasciarsi andare, esprimere le
1: emozioni,
2: anche se non sono strettamente positive, anche se non vogliamo bene a qualcuno. Dobbiamo diventare noi stessi.
1: E fondamentalmente capire che tutto passa, ma l'unica cosa che rimangono

0: Astrosex. Con Stella, il tuo oroscopo hot della settimana.
1: Signore e signori, venghino alla bancarella della nostra astrologa Stella per il suo Astrosex.
2: E va bene, allora ti restituisco questa grandiosissima presentazione.
1: Hai visto? Che bravo, sì, sì. Che bravo.
2: Capricorno.
1: Olè!
2: Attenzione, Capricorno. A marzo, di tanto in tanto, dubiterai sulla direzione del tuo amore. Ti chiedi se sta procedendo nel modo giusto, se stai uscendo abbastanza spesso, se ti stai aprendo sufficientemente. Non lasciare che questi pensieri dominino la tua mente. Rilassati, tutto andrà per il verso giusto. E se questi pensieri diventano persistenti, cerca di distrarti. Organizza una serata piacevole con il tuo partner, sì, magari in una location. O in un'attività unica. Farà miracoli.
1: Bello.
2: Anche se ti consideri spesso tradizionalista, si scopre che a volte hai degli slanci erotici eccezionali. In amore,
1: eccezionale veramente.
2: Se. In amore sei generoso. Visto che ti piacciono le posizioni pratiche classiche, ti consiglio un missionario un po' più elaborato. Per gli appunti, Teo.
1: Sì, scrivo
2: scrivi,
1: tutto.
2: Scrivi tutto. Sagittario. In questo mese ci saranno molti baci appassionati. Per i single ci saranno una serie di appuntamenti di successo. E che per chi è in una relazione, molte notti passionali. Il tuo fascino è irresistibile e le scintille voleranno. Non è necessario però che tutto accada immediatamente. L'attesa può essere altrettanto eccitante quanto la resa. Uno sguardo. Questa è una cosa che tu dici sempre.
1: Sì. Uno L'attesa sguardo del piacere è esso stesso piacere.
2: Uno sguardo che si prolunga, un tocco che si fa desiderare di più. Più lasci andare a fuoco lento, più intensa sarà l'esplosione finale. Ami sperimentare e sorprendere il partner, ma anche essere sorpreso. La 69 è la posizione ideale, ti permette di dare e ricevere allo stesso tempo.
1: È vero, è un dare e avere.
2: È un dare e avere.
1: Bene, è adesso, tutto Stella?
2: Sì, caro. Abbiamo una canzone molto particolare per il titolo.
1: Tori Kei.

0: E rientriamo da questa.
1: Stavo mangiando la Nutella.
0: Stavi mangiando la Nutella?
1: No, lei.
0: Ah, lei stava mangiando la Nutella. Mamma mia, con due grissini. Oh, mamma mia.
1: Con i gioppini.
0: Ah, con i gioppini, sì. Allora, rientriamo da questo perché volevamo parlarvi di una cosa su cui io e Teo non siamo del tutto d'accordo.
1: Ma
0: però
1: io,
0: ci piaceva.
1: Io non è che non sono proprio d'accordo, non l'ho tanto capita. Insomma,
0: no,
1: adesso ci faranno. Adesso la spieghi a tutti e vediamo quanti sono dalla mia parte e quanti sono dalla tua.
0: No, no, ma io non sono d'accordo con questa cosa.
1: No, dico quanti a quanti riuscirai a passare il concetto e a quanti no.
0: Ok, questo è già più diverso.
1: Ecco,
0: allora, cosa succede fondamentalmente? Che se il nostro partner piace,
1: sì,
0: alle altre donne, io parlo di mio o agli altri uomini,
1: giusto,
0: se al contrario,
1: se il nostro partner piace in generale,
0: la relazione peggiora.
1: Cioè,
0: questo
1: la
0: è fondamentalmente
1: ufficiale,
0: la nostra,
1: cioè,
0: relazione ufficiale peggiora.
1: Ah, ok.
0: Questo perché? Perché se noi vediamo il nostro partner, che magari non è lui che flirta con un'altra persona,
1: o non contraccambia
0: il flirt di qualcun altro,
1: di un terzo,
0: la nostra testa funzionerebbe in modo da proteggerci dall'eventuale dolore. Cioè, il nostro cervello dice: ok, questo piace troppo, prima o poi
1: se ne andrà.
0: Ci cade, ok?
1: Okay, sì.
0: Perché soffrire dopo?
1: Chiudiamoci subito in casa.
0: Esatto. E quindi il mio cervello dice: non sei più attratta da questa persona.
1: Ma non è vero.
0: Ma non è vero.
1: In questo caso il cervello è proprio funge da parte super razionale, mentre il cuore probabilmente non pensa
0: non
1: così,
0: funziona
1: non fa
0: così,
1: quello, giusto?
0: Non funziona così.
1: Allora ci sono arrivato.
0: Bravissimo. Vedi che alla fine non era difficile, te lo dovevo solo spiegare la nostra maniera.
1: Sì, sì.
0: E neanch'io sono d'accordo su questa cosa, perché secondo me è una questione caratteriale, non tanto di testa. Se io dovessi andare in giro con una persona che è molto, come dire, piace molto,
1: sì,
0: e trovo, allora facciamo un esempio, io sono in giro con il mio compagno,
1: sì,
0: ok,
1: sì,
0: e una donna si mette lì e flirta col mio compagno,
1: ok,
0: allora scusatemi, lo dico ai minimi termini.
1: Vai.
0: Io vado dal mio compagno, gli infilo la lingua in bocca, così voglio vedere quella se sta vicina ancora.
1: Attenzione,
0: capito?
1: questa presa di posizione, insomma,
0: certo,
1: no?
0: Perché devi fargli vedere che quell'uomo è tuo, potrà anche essere piacevole, lo guardi da lontano, non rompi le palle,
1: ma
0: no,
1: cioè guardare. La sei proprio vissuta male.
0: Sì,
1: questa,
0: sì, cioè guardare e non toccare.
1: Come si dice dalle mie parti, ten giù e manda la mobilia, che
0: bravino,
1: tradotto è tenere
0: bravino
1: giù le mani dai
0: perfetto,
1: mobili, dalle mie cose.
0: Tenetele giù dalle mie cose. Quindi vedi che io non reagirei così. Cioè, altro che assenza di desiderio. Quando si va a casa
1: andresti a scatenargli,
0: mamma
1: il desiderio.
0: Mia, cioè, da domani non pensi più ad altro che a me, te lo assicuro.
1: Attenzione ragazzi, che Stella l'ha proprio vissuta male questa.
0: No, non è che l'ho vissuta male, spiego perché,
1: certo,
0: è una questione caratteriale.
1: Perché tu sei verace, sei,
0: esatto,
1: passionale,
0: sono un po'
1: giusto?
0: Passionale, quindi le cose mie sono mie e basta.

0: D'Angelo, un Tyled. Oh ragazzi, vi raccomando che non è Nino D'Angelo.
1: No, no, è D'Angelo. È D'Angelo, è un artista americano, non c'entra niente.
0: Esatto.
1: Non
0: mi sarei mai permessa.
1: Il nostro caschetto d'oro, grandissimo Nino D'Angelo, che salutiamo, sicuramente
0: sì,
1: ci
0: certo.
1: sta ascoltando.
0: È chiaro che ci sta ascoltando.
1: Sì, con un jeans e una maglietta, come sì. diceva lui.
0: Allora, noi ovviamente io e Teo siamo andati avanti a discutere di questa cosa sì. del flirt durante cose e ne sono uscita con un po', litigavamo e ci prendevamo sì, ammazzate sì. Vabbè, fa niente. Allora, siamo arrivati ovviamente alla fine. Che peccato, passa
1: davvero,
0: sempre velocemente
1: davvero,
0: un'ora con voi
1: davvero.
0: Ma fortunatamente settimana prossima
1: siamo ancora
0: qui. E allora, da Teo e Stella di Così e Cosà Radio Show, che vi ricordano anche dove scriverci a così e cosà appunto radioshow@gmail.com. Fateci sapere come la pensate sui flirt, va? Che così continuiamo
1: questo,
0: a litigare
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: dopo.
1: Ragazzi, è davvero tutto, siamo alla fine. Da parte mia un grandissimo abbraccio
0: e da parte mia un gigantesco bacio. Mua!
1: Hai ascoltato Così e Cosà Radio Show con Stella.
2: Una splendida persona, intelligente, preparata, seria.
0: Teo!
3: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!

0: poi ti aggiorneremo strada facendo.
1: Però si respira un po' di malinconia, dai.
0: Perché finisce un'era.
1: Ma la leveremo subito.
0: Beh, però spieghiamo, il Bar Bernardini, questo bar di Trastevere dal quale noi registriamo puntualmente tutte le settimane per voi e andiamo in onda, ve lo ricordo, il mercoledì dalle ore 16 alle ore 17, il sabato alle ore 13. Questa sarà l'ultima puntata che registriamo da questo bar, perché questo bar
1: verrà demolito.
0: No, chiuderà per una nuova apertura, per un'apertura.
1: Io sapevo che ci facevano un cimitero, però.
0: No, ragazzi, ma non siamo così.
2: Se ci pensiamo, manco tanto tante puntate abbiamo fatto qua in questa location, però ci rimane nel cuore.
0: Ma infatti sta parlando Padre Luigi, perché intanto si è offerto con la sua sacrestia per fare la nostra radio nuova.
2: Grazie.
0: Con
2: la sacrestia aperta a tutti, ecco, soprattutto ecco, al nostro pubblico e ai nostri telespettatori.
3: Io non vedo l'ora.
0: Allora, abbiamo
4: delle rubriche di catechesi via radio.
0: Io li vado a salutare singolarmente, gli amici che avete già ascoltato, Padre Luigi.
2: Buon pomeriggio nuovamente. E oggi non parleremo del santo del giorno, ma sarà una sorpresa, attenzione.
0: Però noi lo aspettavamo. Carlines.
3: Ciao Lidia.
0: Ciao.
3: Ciao amici, come state?
0: Ciao amica, tutto bene, tutto bene. Okay. Luca Alcatron.
4: Io mi ero portato il vocabolario per cercare le parole del santo del giorno.
2: T'ho voluto fregare sto giro.
0: Però ci sarà un'altra sorpresa. Violetto Thunberg.
1: Io sono un po' preoccupato di finire in sacrestia. Ma che faccio? Mi devo confessare, padre?
2: Come sai, ci abbiamo padre Bizzo e padre Formentero che ci aiuteranno in un sacco di questioni, soprattutto logistiche e musicali.
0: Insomma, comunque di sorprese ne avremo. Salutiamo anche Fulvia, la nostra astrofiorista.
5: Ciao fiorellini di No Limits. Porteremo i fiori in sacrestia a sto punto, che servono sempre in chiesa i fiori.
0: Ecco, bene. Insomma, partiamo già con questo, come dire, ritmo di entusiasmo, di vivacità. Restate con noi perché ci saranno delle belle notizie in questa puntata. Tra poco.

0: sera, dove parleremo tra un po' di storia con il nostro Luca Alcatron.
1: Esatto. Allora, uno dei primi problemi che ha afflitto l'umanità dal punto di vista del corpo e della serietà è il non fare figli. Cioè, l'uomo sin dall'antichità aveva capito che in quell'atto sessuale veniva generato il figlio. E quindi ci sono testimonianze sulle mura rupestri praticamente di peni col preservativo.
0: Addirittura
1: ci sono testimonianze nell'atto del sesso.
0: Senti, è come sono... rappresentativo nel 1300 a.C.
1: Esatto, e poi c'è tutta una vasta gamma di ritrovati.
0: Cioè, facci
1: che
0: capire
1: ridere.
0: Come poteva essere fatto.
1: Allora, questa cosa delle grotte risale a 12.000 anni fa, però anche in Egitto, in Grecia e a Roma comunque ci sono testimonianze dell'uso di questi strumenti. Allora, in Egitto però si suppone che non era una cosa anticoncezionale, perché la usavano solo i faraoni.
0: Ah.
1: E quindi probabilmente era un segno di nobiltà, un qualche cosa
0: di grande potenza.
1: I greci invece no, perché c'avevano il mito di Minosse, che praticamente eiaculava serpi e scorpioni.
2: Attenzione!
1: Allora ci sono le cose, perché lui per fare l'amore con la sua donna gli riempiva praticamente la vagina di una stoffa e lui se la poteva fare.
2: Ah, però.
1: Poi i romani invece usavano budella di animale trattate con olio.
0: Oppure
1: schifo. Intestino di pecora essiccato.
2: Buono.
1: Ma la cosa più bella nel Medioevo.
2: Buono.
1: Perché nel Medioevo praticamente si cospargevano il pene di catrame o succo di cipolla.
2: Bello, bello.
0: Posso dire che mi sta venendo un leggero schifo che emanava in tutta la stanza.
1: Allora, la prima testimonianza di un vero preservativo inteso in quel senso è del 1500, del libro del Morbo Gallico, in cui era praticamente una foderina di seta o di lino con un nastrino da legare intorno alle palle, praticamente.
0: Cioè, i sistemi rudimentali.
1: Esatto, quelli contrari, diciamo, e la Chiesa ha sempre remato contro l'uso di queste cose, perché si era accorta che praticamente se servivano agli esseri umani per peccare. Capito? Cioè, per provare piacere
0: senza prolificare,
1: senza riprodursi,
3: o perché facevano schifo, forse,
1: o anche, capito? E anche le femministe negli inizi del Novecento comunque dicevano che era uno strumento del patriarcato.
0: Bene, bene, grandi notizie, eh?

0: Tutti Gullio.
1: Soul and Dreams.
2: E chi c'è adesso?
3: Mi fa ridere perché ovviamente quando c'è questa musica di base sta per arrivare il nostro padre Luigi.
2: Non è detto sempre, eh?
3: No. E questa è la tua musica celestiale con la quale introduci.
2: In questo caso lo è, e mandiamo la sigla, attenzione.

0: Su questo canto gregoriano così
1: oggi intonato, parleremo non del santo del giorno, ma
0: di Laura Palmer.
1: No, nemmeno, però di misteri biblici, vedi? Evangelici, ecclesiastici.
0: Ah, scusa, infatti, Laura Palmer.
1: Domande che tutti noi sempre ci siamo fatti, tipo le famose lettere ai Corinzi.
2: Tantissime.
0: Ma questi qui dove vivevano poi?
1: Chi erano innanzitutto i Corinzi? Quante lettere sono state inviate?
2: Un'infinità, guarda.
0: E poi prima si scrivevano con due Z?
1: Allora, Corinzi sono, come sai anche tu Carla, sono gli abitanti di...
2: La grammatica italiana prevede che dopo la N due Z non possono esistere.
3: Di Corinzia.
1: Sono, erano e sono ancora, credo, abitanti di Corinto in Grecia.
2: Ok.
1: Ma la domanda principale è perché? Perché queste lettere? Soprattutto perché vengono ripetute nelle cerimonie religiose. Dicelo. Che io stesso faccio.
4: E quanto costava il francobollo?
3: Quello sì.
1: Ma soprattutto chi le leggeva? Ma soprattutto è vero che le mandavano?
0: Insomma,
1: ci siamo fatti molte domande in parrocchia con i miei colleghi e tutto quanto. Perché abbiamo spedito lettere agli Aztechi, agli Etruschi, ai Sardi addirittura, ma ai Corinzi no. Fondamentalmente non esiste niente di tutto ciò. Questo l'ha scoperto padre Luigi e i Corinzi realmente,
0: cioè, i Corinzi non
1: hanno mai ricevuto nessuna lettera.
2: Una fregatura per un'intera vita.
0: Allora ci sta telefonando adesso la segreteria del Vaticano.
4: L'ufficio postale della Corinzia.
0: Vorrebbero
1: c'è una scomunica in corso.
0: Qualcosa in proposito.
2: C'è un reclamo in arrivo.
3: Che i Corinzi sono stati i primi a avere la pecca.
1: No, allora in realtà c'era San Paolo. San Paolo scriveva le lettere ai Corinzi, però a tutt'oggi c'è sconosciuto il motivo. E...
2: Vabbè, quindi la notizia del giorno che
1: la notizia del giorno
2: sono una fregatura.
1: È che sono anni
2: umana.
1: Che tutti ci facciamo delle domande, forse anche no, e ripetiamo delle cose che poi non sappiamo nemmeno
2: l'origine.
1: Se sono successe veramente.
2: Meno male che c'è padre Luigi che ci risolve questi dubbi amletici per i quali veramente non riusciamo
4: Corinziani,
2: a dormire neanche la notte.
4: Il dubbio più grande era i capelli sotto il velo delle suore, mi ricordo.
2: Ah, ecco. Ne parleremo tra un po', rimanete con noi.

0: Bravo, no, devo dire la verità, guarda, queste basi musicali.
1: Parliamo d'astri, di fiori, di fiorismi, abbiamo lei.
0: Sì, che sceglie puntualmente, ecco, il nostro padre Luigi, ci
2: ma
0: fa sorprendere.
2: Non ho ancora capito.
0: Vabbè, comunque la parola adesso è tutta per lei, la nostra astrofiorista Fulvia, che ci parlerà, badate bene, di mimose, perché siamo quasi nel tempio della festa delle donne.
3: Nel tempio proprio.
0: Nel tempio.
3: O nel tempo.
0: Nel tempio. Della...
3: Nel tempo e nel tempio.
0: Il tempio della, della festa delle donne.
3: Sta arrivando. Sta arrivando la festa delle donne.
0: Questa fioricoltura di mimose, che poi tra l'altro è il mio fiore preferito. Tu non sai perché
3: donne,
0: è profumatissimo.
3: Donne, sì,
0: è giallo e quindi che
3: originario dell'Australia, Lidia, lo sapevi?
0: Ah, vedi, ecco,
3: sì, io pensa al fiore, scusate,
0: la mimosa.
3: La mimosa. Dai, Carla. Era solo battuta.
0: Allora, raccontaci, parlaci di questo fiore.
3: La mimosa è il fiore della festa della donna, ma è stato deciso. È stato proprio deciso a tavolino.
0: Perché?
3: Dall'Unione Italiana Donne nel 1946 hanno deciso che quello era il fiore della festa della donna.
0: Ma c'è una ragione.
3: C'è una ragione. Perché ci fu nel 1908 un incendio a New York in cui morirono un sacco di operaie.
0: Eh certo, ecco perché si festeggia la festa delle donne.
3: E il fiore della mimosa fu scelto per onorare, ecco, quella ricorrenza già. Ma la mimosa, che viene dall'Australia, dal XIX secolo, pensa?
4: Ah sì, non lo sapevamo, pensa.
3: Aspetta, dagli indiani d'America era considerato fiore di... della femminilità, del, no?
4: Perché c'ha le palline
3: gialle. Ma io mi chiedo una cosa però, Carla, e anche Lidia.
2: C'è un problema temporale.
3: Ma dall'Australia e gli indiani d'America, io devo dirvi la verità,
5: lo
3: non
5: so
3: l'ho
5: io.
3: Capito.
5: Labbra
3: I
5: conanti.
3: Fiori sono magici.
0: Beh,
1: bisogna chiedere ai corinzi, probabilmente.
3: Secondo me i corinzi ci possono.
4: Era proprio il loro fiore.
0: Beh, comunque vi dico una novità: c'è la nostra amica Aleandra che mangia le mimose.
3: Ah, sì, bene, ottimo, dice, ma che questa è anche... tutta un'altra storia.
2: I fiori sono commestibili.
1: Infatti, è da un po' che non la vediamo. Ci siamo.
3: Quindi, è un po' bravo.
0: Quindi, è possibile che gli indiani si potessero anche saziare di questo fiore.
2: Io l'ho vista sul ponte Testaccio con le alette da farfalla, vestita con tutù rosa. Che zompettava
0: sugli alberi di mimosa.
3: Quindi australiani, indiani d'America,
0: Aleandra,
3: godevano d'ste mimose. Pensate.
0: Bene.
3: Un po'.
0: Allora, vedi, questa curiosità giunta per noi con la festa delle donne, ci fa piacere di averla ascoltata. E comunque state con noi perché siamo sempre qui a Radio Tiguglio.

0: Gesù aveva la macchina per il fuori il cotofile e fare accesi la capo.
1: Non ho capito
0: la macchina,
1: bene.
0: La bella aperta lo scotolo con la gomme rossa.
1: No.
0: Ma va? È sua.
1: Ma va? Ma non è mia.
0: Ora gliela riporto.
2: Cicati tu pupa. Scusa.
1: No, vabbè, c'è un traffico pazzesco qui davanti al bar Bernardini. Tutti che spostano le macchine. Ho capito, ho capito.

0: sponsor, perché come sapete tutte le trasmissioni hanno di base uno sponsor e quindi la voce va a lui.
1: Sì, Lidia, è vero, se noi siamo qui, se questo è possibile, grazie ai nostri sponsor.
0: Bravo!
1: Sì, primo su tutti, Carrozzeria Ribatto. Hai una macchina, una moto e non ti ricordi quando l'hai comprata? Non c'è problema, portala da noi che ti ribattiamo i numeri del telaio.
0: Bene,
2: grazie,
0: bene.
2: grazie.
1: Dopodiché, molto importante, ringraziamo la Lega Animali. Sei in difficoltà, devi partire per le vacanze e non sai dove lasciare il tuo cane? Chiama Francona Lega Animali. Francona non ha problema, lega tutti i tipi di animali per te. Sei timido, l'estate alle porte, ti senti in colpa perché abbandoni il tuo cane? Non c'è problema. Francona ti arriva a casa, preleva il tuo animale e lo lega dove vuoi. Francona Lega Animali lavora da più di 20 anni in tutta Italia, conosce più di 1000 pali e a fine lavori ti manda anche il video.
2: È lo sponsor principale praticamente, mi sembra di capire.
1: No, ed infine, per ultima ma non meno importante, Carrozzeria ICSNCFUD, ossia
0: codice fiscale questo,
1: inquina come se non ci fosse un domani, di Greta Thunberg. Tutto ciò che è verde noi lo trasformiamo in rosso. Ringraziamo i nostri sponsor.
0: Beh ragazzi, ovviamente
2: grazie. Comunque, ha sottolineato che comunque lui è azionista della radio col terzo sponsor, perché certo. Ci sta direttamente.
1: Eh sì, diciamo che potrebbe essere anche un conflitto di interessi.
3: L'ultimo infatti sembrava un po' Lidia, un po' un conflitto di interessi.
2: E tra l'altro è uno spoiler perché noi non lo sapevamo.
3: Indagheremo.
0: Ma bravo, perché sottolineare questo aspetto? Cioè,
3: alla società di Greta.
0: No, dico, io direi di non sottolineare questo aspetto, ma soprattutto di ringraziare questi sponsor, perché no, se non fosse per loro non potremmo esistere.
3: Tra l'altro ci hanno mandato degli adesivi bellissimi.
0: Certo. Dove l'hai attaccato tu?
3: E io ce l'ho sul comodino, proprio vicino.
0: Bene.
3: Ho messo quello della Lega Animale.
0: Luca, tu dove l'hai attaccato invece l'adesivo del...
4: Io sulla bicicletta.
0: Ah, vedi. Nessuno sulla tazza del gabinetto l'ha attaccato?
1: No,
0: diciamo sul coperchio?
1: No, non lo uso il coperchio.
3: No, perché poi l'idraulico spurgatore non ci ha voluto fare da sponsor. Quindi...
0: Ah, ecco, vabbè. No, era carina l'idea.
2: Io sull'altare direttamente.
0: Beh, sì, ovviamente, non avevamo dubbi.

0: Thank you.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 13 e 30 minuti.
3: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio Web, Tiguglio Web.
4: Va ora in onda la rubrica Quark, viaggi nel mondo della scienza.
5: È il momento della scienza e qui abbiamo con noi lei.
6: Beh sì, in effetti diamo prima spazio alla
7: io
6: base,
7: voglio la mia sigla come tutti
6: alla base musicale.
7: Io non ho capito perché
6: che ci introduce
7: a Chiampe, non gliela interrompi mai,
5: ha ragione.
7: E a me sì.
6: No tesoro, io ti
5: la
6: sto
5: voglio
6: per
5: sentire.
6: Introdurre ti sto per introdurre perché le notizie che ci parla Carla sono sempre notizie molto interessanti, molto curiose.
7: Stasera no, Lidia.
6: Allora dai, sorprendici.
7: Ma non l'idea perché sono un po' ombrichella.
6: Non fa niente, sorprendica.
7: Allora, la domanda di oggi è senti la scienza.
6: Sentiamo
7: che cosa sia. Da Brilli si ha più coraggio per provarci, nel senso della parte ma hai capito? Lo dice la scienza.
5: Ma Brilli Nancy?
6: Cioè, perché se
5: Brilli
6: non ce l'avesse detto la scienza,
5: aggettivo,
6: noi non l'avremmo capito. No.
7: Infatti, infatti, proprio è una teoria popolare.
8: Ma Massachusetts, questi.
7: Questi l'hanno
6: la
7: fatto.
6: Ricerca sempre del Massachusetts, certo.
7: E niente, praticamente la risposta è sì.
6: Ok.
7: Sì.
5: Bello, brava.
7: No, vi devo dire una cosa.
5: Imprevedibile.
7: Lo devo confessare.
6: Cioè, quindi tu praticamente col tuo compagno, con Mirko, ti ubriachi bene.
7: Ma non è che mo sempre col fidanzato, uno non è che.
6: Ovviamente.
7: Che cosa monotona, uno quando diventa brillo.
5: È un gossip questo, quindi non ha. Quindi anche.
7: Io sto
5: anche
7: facendo
5: l'amante.
7: La mia rubrica. Vorrei dire.
6: La verità viene fuori anche.
5: È uscito fuori un amante, come si chiama?
6: Vabbè,
7: non quanti ha anni ha l'innominato? È molto più
9: giovane,
7: giovanissimo, giovanissimo,
6: magro.
5: Ce l'abbiamo il nome, Ivano. Ivano,
7: abbiamo. Ivano è lui. Basta così.
9: Divano.
7: Vabbè, comunque la niente, è finita perché niente, ci sono scritte un sacco di cose.
6: No, vabbè, ma ci stavi preparando ad una nuova curiosità. Dicevi, perché?
7: Perché
6: stavamo in attesa. Perché?
7: Proprio da stasera mi sono accorta, Lidia.
6: Cosa?
7: Che ce l'ho più da vicino. No. È come le mestruazioni.
5: Anche questa è scienza.
7: Mi sono accorta. No, davvero, guarda. Quando si è un po' alticci siamo una.
5: E allora mandiamo la pubblicità.
7: Tendenza a provarci.
6: Vabbè.
7: Ma qual è il meccanismo, amici? Andatevelo a scoprire, sta su Focus, possiamo dire. Ma poi anche lo sapevamo già. Ma
9: la bellezza delle conferme, infatti, cara Carla.
7: Ma nella vita bisogna essere spontanei, Lidia.
6: Ma certo.
7: Dire le cose
6: ma
7: quando si è anche a brilli.
6: Ma quanto mai il Massachusetts ci ha risolto i problemi?
7: Ma
6: ragazzi,
7: sempre, un
6: ma
7: sacco di volte.
6: Ah, sì?
5: Un saluto a Nancy Brilli.
6: Vabbè, dai, siamo sempre qui, rimanete con noi.

0: trasmissione
1: per l'ultima volta
0: a raccontarci qualcosa. Sì, purtroppo questa è l'ultima puntata, ma comunque continueremo così.
2: Oh, finalmente! Oh, avete rotto i coglioni! È da anni che sto qua, mi sopporto a voi, le vostre minchiate. Ma che cazzo, finalmente me ne andate!
0: Possiamo dire parolacce?
1: Ma chi è questo?
0: Allora, amici, diciamo, chiediamo scusa per qualche parola in più che sei. Però effettivamente non eravamo preparati.
3: È folklore, folklore.
0: Non eravamo preparati.
2: Ma chi è questa vestita da confetto?
0: Ecco, specifichiamo.
2: Mi sembra una Barbie di 2025.
0: C'è un intruso che non sappiamo per quale motivo si aggira in questi giorni da queste parti e ha voluto per forza accedere al microfono. Noi con fiducia gliel'abbiamo ceduto.
2: Intruso se... una funcia. È 15 anni che sono latitante qua e non se n'era mai accorto.
4: Dentro al bar?
2: No, accanto, e non vi posso dire dove.
0: Sbaglio, ma è un accento siciliano il tuo, scusami, come ti chiami intanto?
2: Per le domande con l'avvocato, grazie.
0: Ah, ecco, allora insomma abbiamo anche un che di pericoloso qui intorno a noi.
1: La voce del verbo funciare.
2: Ma chi è questa che ride accanto a me qua?
1: Vende fiori.
2: Ma che vuole?
1: Vende fiori.
4: Vendo fiori. Ma...
1: in realtà la domanda giusta l'avevi fatta. E chi è che te l'ha fatto la domanda? Ma è sempre lei, la nostra... sì?
4: Ma chi è?
1: Fontina!
4: Fontina! Quanto tempo! No. Dove eri andata?
0: Per piacere.
5: Che fine fai mo che il bar chiude?
0: Per piacere, non mi create questi problemi nel mio cervello, perché io già mo devo vedere dove cavolo devo andare a lavorare.
4: Sì, Fontina.
0: Perché qua... qualcuno gli è venuto in mente di vendere tutta questa bambalaggia di cose e quindi io non so dove devo andare a parlare.
4: Fontina, noi volevamo dire una cosa bella.
0: Che mi volete dire?
1: Ma questo sta con te, è la cosa bella.
0: No, guarda, io questo cafone che è venuto prima a parlare al microfono non l'ho mai visto prima.
1: Però un'affinità l'abbiamo notata pure noi.
2: Oh, senti, Parrino, tu spostati.
1: Sì, sì, sì.
2: Tu confetto, veramente.
0: Senti.
2: Ma quella quando si alza prima, perché sta sempre seduta?
0: Senti, allora scusa, vogliamo vedere come dobbiamo fare.
1: Questa è una bassezza contro una persona bassa.
4: Questi atti
1: è bassismo,
4: questi
1: è un colpo basso.
4: Lidia, questi atti di bullismo alla radio, no.
5: Questo è body shaming.
1: Body shaming, sì.
0: Per piacere.
2: Sì, ha parlato coda di cavallo là sotto, là.
0: Mi sto
2: coda brizzolando.
5: Belli capelli.
0: Io mi sto disturbando, comunque me ne vado. Ciao, ci vediamo chissà quando. Fontina vi saluta. Arrivederci e grazie. Va, ciao.
6: Come ti vorrei qui stasera fra queste quattro

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
3: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
4: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Radio Tiguglio. Ustape.
4: E cosa succederà in questo momento, Lidia?
5: Beh,
4: dimmelo tu.
5: Infatti, siamo arrivati ai saluti.

0: salutiamo con affetto, appunto perché vogliamo augurarvi una settimana piena di sogni, dedicandoli alle stelle. Meraviglioso questo pezzo, ragazzi.
1: Allora, che t'abbiamo scelto.
0: Sì, salutiamo i nostri amici, salutiamo la nostra Carlines.
1: Amici cari.

0: cazzo, voglio bene.
1: Io voglio dare una notizia che mi entusiasma, presa da Dago Spia. Pare che praticamente Fedez se ne sia andato di casa cacciato dalla Coppa.
0: Ma assurdo, no?
2: Bene.
0: Questa notizia l'hanno detta
1: Ferragni.
0: Ma assurdo che l'hanno detta al TG1 oggi, ragazzi.
2: Ottimo.
1: Grande festa.
0: Vabbè. Salutiamo anche Padre Luigi, che ci riserverà delle
2: sulle
0: sorprese.
2: Note di Figli delle Stelle. Noi le stelle, con la teoria del creazionismo, non crediamo alle stelle perché non esistono, però grazie a Alan
0: come
2: Sorrenti,
0: Corinzi,
2: grazie
0: no,
2: Alan Sorrenti, sappiamo che ci sono. Un saluto anche ad Alan.
0: Benissimo, salutiamo anche Greta Thunberg.
3: Sì, a me questa storia di finire in sagrestia continua a non piacermi, quindi io sono preoccupato. No, io comunque.
1: Ma si può bestemmiare in sagrestia?
3: No, credo, credo sia scontato.
2: Quello è volgare ovunque. Luca.
0: No, Luca.
3: Comunque va bene, allora è solo un arrivederci, ci vediamo in sagrestia, dai.
0: Bene, bene, Fulvia, la nostra astrofiorista.
4: Bene, porterò dei fiori in sagrestia, ovviamente.
0: Beh,
4: così
0: certo, li doneremo.
4: Ci ristoriamo almeno coi fiori. E a presto.
3: Io porto una bara.
4: Certo. E più fiori ancora allora.
2: Salutiamo anche i nostri ospiti che. Salvo,
0: beh,
2: vieni qua.
0: Il nostro
2: amico siciliano.
0: Il nostro pubblico.
2: Grandissimo, da, direttamente da Salina.
0: Avrei timore.
5: Amico di chi?
0: Infatti,
4: ecco, sempre colui che ci vuole bene.
2: Di quali amici?
0: E l'intruso di prima,
2: signore. Appartiene.
4: Scusa, Lidia, vorrei salutare tutti gli amici che ci hanno scritto oggi. Neanche stiamo a dire quanti so, per
0: tanti messaggi. In effetti, grazie
4: e
0: tantissimo.
4: Più
3: di mille.
4: Ci mandano cuori e ci aspettano in sagrestia.
2: E poi salutiamo Camilla, Leandra e chi più ne ha più
0: Barbara,
2: ne metta.
0: Barbara, ovviamente, non ce la dimentichiamo con il suo minuto 8.
2: Franca Storo, non dimentichiamoci di lui.
0: Certo, tutti. E poi anche.
6: Posso salvare mia madre?
0: Saluta pure a tua madre.
4: Saluta
0: vai.
4: Anche a tua madre.
3: Basta che te ne vai.
0: Oh, ciao amici.
2: Alla prossima puntata.
0: Ciao a tutti. Ci vediamo. Alla prossima.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Un disco dopo l'altro su Radio Ticuglio.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora musica.

0: la musica va in onda formato weekend, vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Ben trovati e buon sabato da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare un po' delle novità che abbiamo in programmazione, ma come sempre prima a scaldare i motori, ecco che arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1981.

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Kate Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi in arte Frambe, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Sì, perché come dico sempre, quando si riprende un brano, no? O lo fai in modo originale, nel senso tuo, lo devi saper fare tuo, o se no diventa karaoke.
1: Esatto.
0: Giusto.
1: E non è facile andare a riprendere una cosa no. passata, perché il rischio di fare peggio è più alto di quello di fare bene.
0: Direi che ne è venuta fuori comunque una versione molto molto carina e radiofonica.
1: Sì, e sono veramente soddisfatto anche del feedback che sta arrivando, in quanto la gente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non so se hai avuto l'occasione.
0: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, perché si va sempre comunque...
1: Quindi, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa... un classico.
0: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
1: Sì, anche quella pronuncia un po' internazionale, sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
0: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambe che cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarà in giro, immagino, anche, no?
1: E allora, sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco.
0: Ecco.
1: Il progetto Frambe, non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento che comunque vedo che è partito veramente veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io sto pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che penso a questa canzone, perché proprio è una canzone che per me sa d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Questo inverno ho detto pensiamoci prima,
0: e sei stato nei tempi.
1: E siamo stati, sì, esatto, e quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questa realtà, sì, questa sì. Realtà che mi sta accompagnando.
0: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di Luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambe attraverso i social.
1: Sì, su Instagram frambe.official, e da lì poi si apre tutto un mondo.
0: Frambe, oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.

0: Luglio col bene che ti voglio. Questa è la nuova versione di Frambè. Oggi il nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Ustape.

0: Ora musica anche Denise con Funamboli.
1: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero. Lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo. Che forma questa vita se la guardi dietro un vetro? Se è un brutto sogno, svegliatemi vi prego. Loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare grande, ma me l'hai insegnato tu a guardare il mondo coi tuoi occhi, anche se è un mondo che cammina a testa in giù. Scambiarci pelle a cosa serve adesso, se tutto quello che hai addosso io lo sento.

crescere. Anestesia per fermare ogni briciolo di follia, perché è più semplice spegnere la mente che affrontare a denti stretti ciò che ci uccide lentamente e ritrovarci disarmati mentre sei nel letto incosciente. Ma alla fine, se non sei un po' folle, questa vita non la vivi veramente. Andremo nel tuo mondo ogni volta che vuoi, quando questa realtà ti starà stretta. Io ti ricorderò i tuoi sogni, ti ricorderò che puoi. Tu mi chiedi che forma hanno le emozioni e non te lo so dire, sai che non c'è molto da spiegare, ma le puoi solo sentire, tu falle parlare, non le zittire mai. E tu mi dici se alla fine ne varrà la pena, io ti rispondo che non c'è mai solo luna piena, per ogni notte esiste il giorno se lo sai aspettare, non avere fretta puoi inciampare.

0: Insegno io l'amore, ma non l'ho mai capito. E quando il cuore dice io ti contraddico, ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come crescere.
1: Funamboli, la canzone di Denise, anche questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica.

Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate.

0: conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tivulio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
3: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tivulio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tivulio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
4: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tivulio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.

0: tocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

È assolutamente tra i più trasmessi qui a Ora Musica, brano dedicato al suo cagnolino. Oh, spazio anche ad Ascanio, è stato anche nostro ospite per parlarci di questo suo nuovo singolo. 100

Io sono Riccardo Pellegrini e tutti i giorni a quest'ora vi presento novità indipendenti di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. Adesso ad esempio Sorriso con questo singolo che si chiama Dillo alla

Nome d'arte Sorriso, titolo della canzone Dillo alla Luna, una delle giovani voci femminili che abbiamo in programmazione quest'estate. E un'altra giovane voce femminile è quella di Tati S, che canta L'incontro.

0: L'incontro era Tati S tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

Carlo Pesce, si chiama Tutto Rosa il suo singolo, brano che racconta un amore estivo e quindi sta molto bene qui a Ora Musica, visto che comunque ascoltiamo le canzoni dell'estate.

0: vincerà.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15 e 34 minuti.
3: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Il singolo di Marco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglielmo.

0: Ma ora in onda su Radio Tigullio Web. A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
2: Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
6: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
7: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
8: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
9: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda Lo Shadows Light, il programma più viziato che mai. In studio due viziate, tu lo sai. A parlar di vi abbiamo dato l'aiutino.

0: parla di vizi. Quanti sono i vizi capitali?
1: Chi sette, vuole... sette. Come sette. I sette re di Roma.
0: Sì, preparato.
1: Allora, i sette re di Roma.
0: Allora, Numa Pompilio.
1: Sì, Mammolo.
0: No. Cosa dici? Cosa dici?
1: Immolalo.
0: Cosa dici?
1: Quattr'occhi. Buffo no. Brontolone.
0: Sei scarso, vai a studiare la storia. Allora, i vizi capitali sono sette.
1: Tito Eustacchio.
0: Basta.
1: E trombe di Falloppio.
0: E allora, ormai oggi non siamo si parla dei sette re di Roma.
1: Ecco, e neanche dei sette nani.
0: Io mi ricordo di Numa Pompilio.
1: Sì, vattene a ricordare.
0: Pompeo Grasso.
1: Sì, io mi ricordo di Poppea. Parla dei sette vizi capitali, allora, rapportati alla nuova era.
0: Sulla storia romana, ragazzi, siamo davvero molto scarsi.
1: Ma io non mi ricordo neanche i sette nani. Te li ricordi tutti i sette nani tu?
0: Mammolo. Eolo, Pisolo.
1: Pisolo me lo ricordo.
0: Donnolo.
1: Quello che va a donne.
0: Anche sui sette nani. Anche sui sette nani, insomma, non siamo preparati. Noi non siamo preparati.
1: E i sette
0: nulla.
1: Vizi capitali li sai? Lussuria, accidia.
0: Sì.
1: Poi? Ingordigia.
0: Invidia.
1: Invidia.
0: Ignavia.
1: Va bene, ne parleremo meglio dopo. Intanto
0: ci faremo aiutare.
1: La nostra sigla.

0: è una sigla sfiziosa.
1: Sì, ci viene da cantare.
0: Briosa.
1: In questo modo strano, a microfoni aperti. Oh. E allora, dopo la nostra sigla, è ufficiale, inizia la puntata di Shadows Light. Lui è Andrea Lombardo e Angelo Franzoni, siamo in Senza Radio. Oggi l'argomento cardine che ci guiderà fino alla fine della puntata sono i sette vizi capitali che tutti conoscono, tranne noi, ovviamente l'avete visto già. E questi vizi li rapportiamo a quello che è l'attualità del vivere quotidiano.
0: Eh sì, perché non è che uno con refusi di studi scolastici vuole anche con refusi di cultura medievale flagellarsi sui sette vizi che tutti un po' abbiamo, no? Però li rapportiamo nella vita normale, cioè non è che la vita normale uno perché non è lussurioso significa che non è lussurioso. Cosa ho detto?
1: No.
0: Se uno è ingordo, anche ai tempi moderni siamo ingordi.
1: È vero. Però mi viene da pensare che se ci sono sette vizi, dovrebbero esserci da contraltare sette virtù.
0: E quali sono?
1: È il contrario dei vizi, no?
0: Vabbè, il vizio della musica qui non manca mai. Parte
1: e
0: l'angolo
1: allora Tunes.

0: E dopo così tanto tunz
1: che ci ha così scaricato, ci ha fatto star bene, ci ha fatto ballare, ora entriamo in quello che è il vivo, entriamo nel vivo.
0: Sì, esatto.
1: Della trasmissione, del programma.
0: E andiamo a nomenclare, non per nostra cultura personale, ma ci appoggiamo ad avvalenti.
1: Alla nomenclatura ufficiale.
0: Uno dei sette vizi capitali più accidiosi è l'acidia.
1: Che cos'è l'acidia?
0: L'acidia nella sua definizione etimologica deriva da accidenti o peccato. No, non è questo.
1: No. L'acidia, eccola qua, è l'inerzia, è l'indifferenza.
0: Ah,
1: tu
0: quella
1: sei
0: che
1: accidioso
0: ti
1: quando sei indifferente e inerte.
0: Quello che non fa nulla.
1: Esatto,
0: dolce,
1: non fa niente.
0: E oggi rapportato all'era anche digitale, sono quelli che rimangono a letto a guardare video, a scrollare per ore, rimandando così il momento di alzarsi, anche laddove magari avete anche da far pipì, non andate neanche a far la pipì.
1: Oh, e vorrei capire quanti di voi si riconoscono in questa accidia.
0: Gli scrollatori seriali.
1: La gente che, per dire, non si alza dal divano, non si alza

0: Polliciotto, anzi, visto che non vorrei muovere neanche il polliciotto,
1: ecco, faccio scrollare l'intelligenza artificiale. Siri, scrolla per me.
0: Beh, insomma,
1: coloro che scrollano, c'è, talmente scrollano, c'è, che non hanno più voglia di sgrollare, andrevano a fare la
0: TV. Ecco, bisogna scrollare proprio al momento giusto. E lì lo scroll, il vero scroll,
1: non è quello
0: col telefonino. E lo scroll dopo che hai finito,
1: lasciamo perdere.
0: Per far scendere giù le ultime gocce.
1: Regia, manda un brano.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: rock alla Fusion, alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tigullio@gmail.com.

0: Rientrati in studio ancora Shadows Light, ancora senza radio, a parlare di vizi capitali in una chiave moderna.
1: Sì, abbiamo visto l'accidia che è quella cosa che ci impedisce di agire, di fare la qualsiasi, no?
0: Esatto.
1: Ed è un vizio capitale.
0: Un vizio che può capitare, dei vizi capitali, è quello della gola. Forse ne soffriamo un po' tutti quando diventiamo così legati al cibo, non per un discorso di rimanere in vita, ma proprio perché siamo golosi.
1: E ci vogliamo strafogare di golosità, ecco.
0: Ecco, e
1: anche
0: oggi
1: quando non è necessario.
0: È quello il vizio.
1: Perché poi il vizio diventa quello, cioè, è giusto, bisogna mangiare. Mangiare ci mantiene in vita, è normale. Ma quando esageriamo, dice il filosofo.
0: Sì.
1: Il filosofo, così mi pare, Epicuro.
0: Sì.
1: Che diceva, sì, è vero, bisogna mangiare, ma mangiare troppo,
0: sì,
1: mangiare più di quello che ti è necessario per il tuo organismo,
0: sostentamento,
1: e per il tuo sostentamento, diventa un bisogno che non è più necessario.
0: Diventa un vizio.
1: E il vizio.
0: Vizio.
1: Il vizio poi ti porta a strafare.
0: E oggi abbiamo il conforto, che può diventare un vizio, di ordinare, perché ci scoccia pure cucinare e lavare una padella, di ordinare tutto su Glovo, sui fast food.
1: Allora qui
0: ordine e paga, paga e ordine.
1: C'è, come dire, il concatenamento,
0: sì,
1: dell'accidia, perché non vuoi far niente, non puoi neanche andare
0: mentre scrolli, vai sul sito
1: e ordini
0: mangereccio,
1: e quindi colleghi l'accidia con la gola.
0: Esatto.
1: E quindi due vizi, i colleghi vizi,
0: vizio su vizio, vizio su vizio,
1: vizio su vizio, vizio su vizio.
0: A proposito, ordina una pizza,
1: sì,
0: voi ascoltate,
1: lo faccio mentre scrollo.
0: Sì, sì.

estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di

0: e quindi musica, canzone dopo canzone, vizio su vizio.
1: Un po' buona, però,
0: già è arrivata.
1: Sì,
0: last minute.
1: Last minute, proprio lì, era già pronta.
0: Fast and Furious.
1: Beh, insomma, allora qui
0: oggi si parla di vizio.
1: A Shadows Light con il nostro Andrea Lombardo e con il nostro, che poi sarei anche io, no?
0: Esatto.
1: Angelo Franzoni.
0: Esatto.
1: Insieme facciamo il Senza Radio.
0: Hai capito?
1: Stiamo cercando di nomenclare. Mi è piaciuta la parola nomenclatura.
0: Come nomencli tu? Non nomencla mica nessuno. A parlare di vizi.
1: Vizi capitali che sono 7.
0: Sì, li stiamo scoprendo, che non ce li ricordavamo.
1: Non so, scoprendo, perché noi manco li conoscevamo, ma li stiamo, come dire, riscoprendo, perché la gente magari sa quali sono, in chiave, come
0: chiave
1: dire,
0: digitale,
1: moderna, digitale.
0: Uno dei peccati più famosi, perché purtroppo siamo tutti peccatori e chi è senza peccato scagli la prima pietra, sì, è quello dell'invidia.
1: È lì, ce ne sarebbe.
0: L'invidia,
1: ce ne sarebbe lì da parlare.
0: È una brutta bestia. Siamo tutti un po' invidiosi.
1: Tu vedi una persona che ha il telefonino ultima generazione, Maxi Steel Pro Max, eccetera.
0: E lui
1: eccetera.
0: Sì, che sta bene.
1: Io non posso permettermelo. Beh, quel telefonino non mi piace, non me lo come. Invece tu lo dici perché è chiaro che sai benissimo che spendere più di 1000 euro in un telefonino Pro Max ultima generazione, però vai a denigrare.
0: Sì. Vuoi acquisire quello status quo?
1: Lo status quo.
0: Quello status, status symbol. Che vabbè, lasciamo perdere. L'invidia però oggi arriva anche come?
1: Oh,
0: in base a cosa posti? Oggi siamo un po'. Spero siate più in vacanza, sì, rilassarvi oggi, e postate oggi le foto della vacanza.
1: Ma oggi è facile postare foto di vacanze, però. Mentre prima dovevi costruire, eccetera, oggi basta digitare sull'intelligenza artificiale. Ti do una mia foto mentre sto seduto nel cesso. Fammi un piacere.
0: Ah, beh, questo è vero.
1: Fai in modo che io sono seduto nella spiaggia più bella dei Caraibi con la palma, il cocco, eccetera, eccetera. E mentre tu gli carichi all'intelligenza artificiale la foto mentre stai seduto nel cesso, e lei lavora e ti trasforma in un cesso che
0: quindi
1: stai
0: non caraibi. Crediamo a tutte le foto che vediamo, ma se sono foto vere fanno venire l'invidia di chi le guarda. Allora tu sì che sei stato al mare, io sono qui a lavorare, a sudare, invidia. Oh. Hai capito? E fatevi una vita propria,
1: ragazzi,
0: ma io dico,
1: se una cosa si può fa, se una cosa non si può fa,
0: non si fa.
1: Fa.
0: Dice il saggio.

0: radio di Guglio Web.
1: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche.

0: Ed eccoci qua ancora senza radio, ancora Shadows Light, il niente di serio, quindi non vi preoccupate, niente di serio.
1: A parlare di tutti gli insegnamenti che un film di Sylvester Stallone, il film Rocky 1, 2, 3, 4 insegna...
0: e 5.
1: Anche 5, sì, vero. Insegnano tante cose. Quella frase che ci rimane stampata sulla testa: se io posso cambiare, anche tu puoi cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Meraviglia di film, meraviglia. Ma non stiamo parlando del film, anche se prendiamo spunto, ci si parla dei 7 vizi capitali. Di cui noi magari li enunciamo, li nomencliamo.
1: Ormai ci piace.
0: Però, cioè, la roba però dice: no, vabbè, non è che io sono così goloso, accidioso, lussurioso.
1: Allora,
0: tutti siamo.
1: Bisogna ammettere quelli che sono proprio. Io, per esempio, sono goloso. E lo sai tu benissimo, vedi, ogni volta che se c'è il cornettino, se c'è il dolcetto, il dolce insomma mi attira.
0: E poi ci sono i vizi che li stiamo rapportando, anche perché ci appoggiamo a un emerito studio, un po' alle nuove dinamiche, cioè dire l'utilizzo dei social, delle app. Alimentano spesso questo nostro
1: vizio. Praticamente vi vuoi dire che la tecnologia
0: ti aiuta a incrementare il vizio.
1: Incrementa il vizio?
0: Esatto, mentre l'ira è, non è la lira.
1: L'ira funesta,
0: l'ira, è uno dei vizi capitali.
1: È il peli di Achille.
0: Che non è, dice, vedete, sono così irrascibile. Sì, analizzatevi voi al volante. Ecco. Al volante ancora l'uomo, ma forse anche la donna si trasforma.
1: Sì, è vero, ritorna.
0: Per una mancata freccia.
1: Ci sono delle cose ancestrali quando tu sei al volante, no? Non si sa perché. La persona più tranquilla del mondo sale in macchina. Mentre uno magari si scorda di azionare una freccia di direzione, oppure si ferma un attimo perché deve capire dove deve andare, c'è quell'altro dietro che subito si fa prendere dall'ira.
0: Sì, indirisce.
1: Ma guarda quel brasso,
0: e suona, e impreca.
1: Comincia a suonare, comincia a imprecare, comincia.
0: State, che risi, ascoltate radio, musica e Shadows Light.
1: Dai, ascoltate un po' di musica dello Shadows Light.

Take it easy, ascolta Shadows Light, stai sereno, ok? Ed è il momento, come sempre all'interno dello Shadows Light, di anche farvi ascoltare della musica inedita, in questo caso a firma di Marika Scolese, Ti darei un'altra vita, un brano pieno d'amore e di gratitudine nei confronti della nonna materna venuta a mancare da poco, scritto quindi per riportare in vita la sua presenza fisica e, come ascolterete insomma nel ritornello, per abbracciarla ancora senza inganni in sé. Una lettera eterna che la compositrice così ha voluto mantenere con un legame indistruttibile e vivo tra di loro, per farla uscire insomma da sotto quel posto così silenzioso e crudele in cui si trova e che adesso per l'artista non ha alcun profumo, chiamato terra e quindi inganno del dolore. Testo di Marika Scolese, musica di Sir Angel, Ti darei un'altra vita.

0: hai visto l'effetto? L'ira funesta è finita perché la musica aiuta, la musica aiuta. Attenzione, oggi sempre con noi senza radio Angelo Franzoni e Andrea Lombardo con lo Shadow Slide, il programma che ha ascoltato ormai da più di 20 anni, possiamo dirlo?
1: La verità. Sì, sono più di 20 anni, sono 21, 22, 23. 23.
0: Chi ha detto 25? 25. In realtà a parlare come sempre un argomento lo mettiamo anche in luce, poi insieme se ne ride, ridiamo con voi, ridiamo tra di noi, perché non siamo noi seri, niente.
1: Dov'è
0: di serio.
1: Dove vi riconoscete? In quale vizio vi riconoscete? Io per esempio ho fatto il mea culpa con la golosità,
0: ecco.
1: Quindi potrebbe essere la, cos'è, la gola?
0: Sì. Voi invece in
1: voi cosa? Dove fate il vostro mea culpa? Nell'ira, mentre siete nel traffico e cominciate a suonare in maniera insistente, a imprecare contro chi vi sta davanti?
0: Ma attenzione, perché poi appare nelle nostre vite, e insito, non lo sappiamo, l'altro vizio capitale, l'avarizia. Il vizio che ti vizia.
1: L'avarizia ti vizia, perché insomma ti leva anche lo stizio.
0: Però l'avarizia poi è come un cancro, no? Ti uccide da dentro, perché tu diventi avaro di possesso, avaro di sentimenti.
1: E diventi avaro di tutto, non spendi più una lira neanche per niente. E non spendi qualcosa di te stesso per investire con gli altri, no?
0: Esatto. E oggi che si usano.
1: Sì, quello prego. Che stiamo facendo cos'è? Parlare del vizio, ma cercare il contraltare, cioè cercare la virtù che in qualche modo fa da contrappeso al vizio.
0: Esatto. Quindi, e oggi l'avarizia ricade in abitudini normali.
1: La
0: se voi avete
1: potrebbe essere invece
0: la virtù.

0: Radio Tiguglio.
1: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai.

0: Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai, storia, neanche d'estate, dice uno dei nostri jingle.
1: Storia della musica qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche in mezzo a tutti i vostri vizi che possono essere capitali o che possono anche essere, perché poi ci sono i vizi capitali che sono quelli, sai, poi ci sono i vizi meno capitali.
0: Ci sono quelli capitati che ti capitano. E fra tutti ancora domina in noi il germe, il seme della lussuria.
1: Lussuria, quando fa questo capitale, perché cosa tipo fa la lussuria, il sfarzo delle cose inutili che ti...
0: Sì, perché noi associamo la lussuria al sesso, non è solo sesso.
1: Oh.
0: È anche cupidigia.
1: È cupidigia.
0: La cupidigia
1: viene. Perché la leghi al sesso? Perché quando tu praticamente fai sesso per riprodurti,
0: sì,
1: allora non è lussuria.
0: Ok.
1: Mentre se tu fai sesso perché non ti devi riprodurre, ma perché devi godere lì del momento,
0: allora
1: scadi nella lussuria.
0: Ah, sì, è una chiave di lettura importante. Ma la lussuria, quindi, oggi la troviamo anche nel cosiddetto e-commerce.
1: E-commerce.
0: Siamo lì a comprare cose inutili che prima non potevamo comprare perché i negozi le cose inutili magari non le vendevano. Adesso troviamo di tutto. E sì, mi vado a comprare una cosa che arriva dalla Cina, dall'America, nonostante i dazi di Trump.
1: E non mi serve.
0: Ma me la compro. Esatto.
1: E perché me la compro se non mi serve?
0: Appunto. Perché lussuria, ingordigia, cupidigia.
1: Allora, il problema nasce quando dobbiamo trovare poi il contraltare
0: della lussuria.
1: Cioè
0: la parsimonia.
1: Non dovresti comprare le cose che non ti servono.
0: Sì.
1: Ma dovresti comprare solo cose che ritieni utili.
0: Ah, così come non dovresti fare sesso con una persona che non ti serve? Cosa c'entra?
1: Non dovresti fare sesso soltanto per...
0: Ma
1: dovresti solo fare sesso per riprodurti?
0: Ma negli anni 80 e 90, che non c'erano questi e-commerce, come si faceva?
1: Ecco.
0: Vediamo se la musica ci dà ispirazione. Oh yeah!

0: e la musica ci ha ispirato negli anni 80 e 90. Non è che c'era l'e-commerce che io con un click,
1: infatti,
0: mentre che ero accidioso e vizioso scrollavo e compravo.
1: Si collega tutto. Scrolli, compri, ti fai portare scrolli, il cibo direttamente dal,
0: anche perché oggi con questo voglia di fare shopping online non ti rendi conto realmente del valore della moneta, perché neanche la vedi più,
1: perché la moneta non la vedi
0: e
1: la
0: tu vedi ce l'hai quel tasto acquista ora, acquista, metti acquista, nel carrello,
1: aspetta, la moneta non la vedi fin tanto che non ti dice impossibile acquistare, perché il limite carta non, perché nella carta c'è zero, perché poi tu acquisti poi scende e a un certo punto non puoi comprare più niente.
0: E poi siamo quasi in chiusura di puntata, come non citare la superbia.
1: Oh!
0: Voi superbi. Noi siamo forse tutti un po' superbi, perché l'esempio più immediato quale può essere? Io ti do un consiglio. Tu non lo ascolti. Ho ragione io, dovevi ascoltare il mio consiglio, ma non mi dispiace per te, sono contento perché visto non mi hai ascoltato.
1: Perché avevo ragione, questa se, quante volte succede questo, perché poi il consiglio,
0: sì,
1: il consiglio non è che è una cosa,
0: non è una legge,
1: cioè tu puoi anche prenderlo per buono, così come puoi anche dubitare e fare qualcos'altro.
0: Esatto.
1: Ma non per questo, se è il mal capitato di turno succede quello che tu avevi detto di non fare, devi godere.
0: Esatto.
1: Questa cosa, questa è superbia, ragazzi, superbia. La superbia bisogna come dire
0: trovare la virtù opposta.
1: Trovare la virtù
0: qual
1: opposta.
0: È?
1: Cioè nel tipo tu non hai ascoltato il mio consiglio, io te l'avevo detto, però sono qui vicino a te lo stesso e ti aiuto nel tuo insuccesso.
0: Quindi non godere degli insuccessi degli altri.
1: Capito. Sarebbe un mondo tutto diverso se
0: non avessimo questa nostra debolezza che ci induce al vizio. Ma intanto non perdete il vizio dello Shadow Slide, che vi saluta Momo
1: che
0: abbiamo ancora dei brani in chiusura, ma il nostro spazio termina qui. Io ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo,
0: ma soprattutto ringraziamo voi. Ciao,
1: prossima settimana, stesso posto, stessa ora, Shadow Slide.
2: Andrea, senti, siete voi proprio i senza radio?

Ma queste qua erano senza radio, ma come fanno radio se non hanno radio? Li ascolti in media su diverse radio, li ascolti ogni giorno in qualsiasi orario. Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non hanno radio? Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio?

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 17 e 32 minuti.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tiguglio.

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto, alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo di gomma.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva solo i 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali. Loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze, chissà come mai.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
4: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

ma c'era un pezzo che scatenava tutti. Questo in sottofondo dei Simple Minds. Don't you forget about me.

Bentornati. Comincia la terza parte del nostro appuntamento di oggi con un altro di quei brani che si ascoltavano negli anni 70, Long Train Running dei The Doobie Brothers, scelto da Ligabue per la colonna sonora di Radio Freccia. Radio Freccia è una delle migliaia di radio cosiddette libere che nascevano in tutta Italia in quegli anni. Molte delle quali hanno superato tempo e difficoltà e trasmettono ancora, magari avendo rivisto il loro assetto. Intorno a questa radio libera si svolgono le vicende dei protagonisti. Il film parte dal 1993, 18 anni dopo la sua fondazione, nel giorno in cui Radio Freccia sta per chiudere, e nel racconto di Bruno si torna indietro nel tempo fino al 1975, quando la radio si chiamava Radio Raptus. E ci spiega perché ha deciso di fondarla, come ha fatto, perché poi ha cambiato il nome e per quale motivo ha deciso di chiuderla. Bruno, interpretato da Luciano Federico, è affascinato dalle radio libere che scopre al bar di Adolfo, dove va con gli amici. Il barista Adolfo è interpretato da Francesco Guccini, che si è detto molto divertito dal ruolo. Gli amici sono Ivan Benassi, detto Freccia, per via di una voglia sulla tempia, che è Stefano Accorsi, Iena, Alessio Modica, Tito, Enrico Salimbeni, Boris, Roberto Zibetti, che lo aiutano nell'impresa. Nel cast anche Serena Grandi, la madre di Freccia, e Paolo Maria Scalondro, il convivente di lei. Quando i ragazzi si rendono conto che la radio che avevano creato per sostenere i loro ideali di libertà comincia ad assumere una connotazione commerciale, cominciano a sfasciarsi e a lasciarsi andare. La deriva peggiore la prende Freccia, che entra e esce

0: Earth, Wind and Fire, Sing a Song, dal film Radio Freccia, del quale ci siamo abbondantemente occupati. Oggi ho scelto un altro grande compositore di temi cinematografici, Hans Zimmer, tedesco, vincitore di 2 premi Oscar per le colonne sonore de Il Re Leone e Dune e del Golden Globe per Il Gladiatore. Ascolteremo Living Wallbrook dalla colonna sonora di Rayman, per la quale ha ricevuto una delle 12 nomination dalla Academy. Rayman è stato diretto da Barry Levinson nel 1988. Protagonista del film è Raymond Babbitt, Dustin Hoffman doppiato da Ferruccio Amendola. Coprotagonista è suo fratello minore Charlie, Tom Cruise con la voce di Roberto Chevalier. Il primo è affetto da autismo, il secondo viene a conoscenza dell'esistenza del primo solo all'apertura del testamento di loro padre. L'intreccio della storia li porta a viaggiare insieme in automobile tra diversi stati americani, a conoscersi a fondo e a ritrovarsi. Il film ha vinto 4 premi Oscar nelle categorie più importanti, al film, alla regia, all'attore protagonista, Hoffman, e alla sceneggiatura. Hoffman si è aggiudicato anche il Golden Globe. Nel cast anche la nostra Valeria Golino. Grazie a Lucia di Genova per avercelo segnalato. Se volete, potete segnalare canzoni tratte da film inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando note di cinema. La battuta memorabile di oggi è pronunciata da Nicole Kidman con la voce italiana della compianta Antonella Rendina nel film The Peacemaker, diretto nel 1997 da Mimi Leder. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Spero che anche voi vi siate divertiti e se questo è il caso, ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Perché hai detto buffi denti?
3: Sei tu che hai detto buffi denti, buffo Rayman.
2: Rayman?
3: Sì.
2: E io ho detto Rayman.
3: Sì, il buffo Rayman.
2: Volevo dire il tuo nome, Raymond, e mi è scappato invece Rayman.
3: Sì, il buffo Rayman.
2: Tu? Sei tu l'uomo della pioggia?

0: Radio Tigullio Web presenta
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Bene, un ciao a tutti da Raffaele Astore, come sempre, eccoci qua, benvenuti in questo, come la chiamiamo noi, agora di musica, agora dove appunto l'area della musica rock si concentra. E come sempre noi vi invitiamo ad andare a visitare quello che è il nostro sito, ariarock.it, oltre chiaramente a quelli che sono i nostri profili Facebook, sia quello di Area Rock che quello di Raffaele Astore, che è qui per tenervi compagnia per i prossimi 60 minuti, chiaramente in chiave rock.

E siccome noi siamo qui per portarvi il rock, questa volta vogliamo partire davvero da quella che è la nostra centralità, quello che rappresenta la nostra musica, il nostro rock, e vogliamo partire con quello che è l'ultimo lavoro di una band che viene fuori dal sottobosco dell'underground romano degli ultimi 20 anni, vale a dire gli Sterbus, duo attivo dal 2004 e formato da Emanuele Sterbini e Dominique D'Avanzo. Tra l'altro abbiamo avuto ospiti in una nostra

la vecchia puntata sempre di Area Rock, anche perché Area Rock è in onda da diversi anni. Beh, dobbiamo dire che gli Sterbus costituiscono un singolare esempio musicale davvero tanto distante dall'hit pop che dalla scena punk hardcore. E due hanno sempre seguito un progetto artistico molto refrattario ad ogni conformismo, che comunque li ha portati a confrontarsi in maniera abbastanza proficua con genere tradizionalmente poco praticati, soprattutto nel centro-sud della nostra penisola, vale a dire dal rock in opposition di matrice zappiana a quello che è il power pop più scintillante. Poi sono passati anche attraverso il Canterbury Sound, insomma una un modo di districarsi all'interno della musica davvero strettamente personale, e questo ci fa piacere, perché poi alla fine il sound degli Sterbus è un sound che non è che attiri subito, ma a furia di ascoltarlo diventa qualcosa di davvero piacevole, e poi alla fine ci si inorgoglisce per il fatto di avere comunque dalla nostra parte una band che comunque fa delle ottime proposte, come appunto ottima proposta è questo loro ultimo lavoro, Halfstone 245, uscito da pochissimi giorni e da quale subito in apertura di questa nostra puntata di Area Rock ci andiamo ad ascoltare questo Undone. Sterbus, l'album Black and Gold, un album che vi consigliamo vivamente di andare ad ascoltare.

un album sempre davvero interessante, come già i precedenti loro lavoro, quello degli Sterbus, che escono con questo Black and Gold. E noi continuiamo questo viaggio, perché dopo un inizio, come dire, stestante, questo 2025, almeno per il progressive rock italiano, si è rilevato poi alquanto interessante. C'è da dire che, ad esempio, la Marrakesh Records, così come la Lizard e la MP Records, stanno hanno riproposto delle ottime realizzazioni, tra l'altro uscite a breve distanza tra di loro. Una di queste riguarda il gruppo laziale Codice C, autore di quello che è il secondo album in studio, intitolato Boom. Boom di base è un concept album che tratta l'amore in senso generico, visto da tutte quante le sfaccettature. Boom è un disco che fa davvero star bene, energia positiva, ballate che non si soffermano nel mondo del banale, ma che osano in soluzioni cambi di ritmo e strumentazioni. Insomma, musica per chi ama ascoltare della buona musica. Thousand Years, loro sono i Codice C, dall'album Bloom. Boom, scusate.

Codice C con questo album davvero molto interessante, vale a dire Boom, dal quale ci siamo ascoltati Thousand Years, un album che vi propongo di andare ad ascoltare davvero attentamente. Basta muoversi su Bandcamp, beh, lì sono presenti tantissimi gruppi, tantissime band, tantissimi artisti, che chiaramente è un circuito promozionale al quale bisogna comunque fare sempre attenzione, e attenzione davvero proprio a quel rock progressivo italiano di cui stiamo parlando. Lo fanno anche i catanesi Living Steels, Living Steels che comunque si muovono all'interno di quelli che sono i canoni alla Camel, alla Pink Floyd, ai Doors, insomma tutta quanta quella musica classic rock che comunque ci ha sempre ispirato e continua ad ispirare. E insomma, anche da questo gruppo, da questa band arriva questo loro lavoro dal titolo A Child, un ragazzo, con la copertina di Frank Capra. Il tema affrontato è quello di una città immaginaria di Huntsville negli anni 70, dove un ragazzino assiste al rapporto sessuale del sindaco nel bosco con una ragazza con un disturbo dell'apprendimento considerata diversa dagli abitanti del paese. Insomma, qualcosa su cui riflettere. D'altronde un concept album non può essere diversamente. E dai Living Steels, dall'album A Child, noi ci andiamo ad ascoltare questo The Puppet Massacre.

tanta carne a cuocere col progressive rock di questa band, vale a dire i Living Stills, che sono usciti con questo A Child, da quale ci siamo ascoltati questo The Puppet Massacre, un album che richiama, riporta indietro infatti a quelli che sono, che è il periodo degli anni 70, d'altronde c'è tanta di quel progressive rock che chiaramente ci ha portato davvero indietro nel tempo. E, restando sempre all'interno di quelle che sono le proposte musicali che vengono dall'Italia, questa volta tocca agli italiani Xperia, che hanno messo in Threshold, ultima loro produzione, molta carne al fuoco. Dovremmo dire la verità, forse davvero un po' troppo. La band è sicuramente alla ricerca di quella che è una personalità ben definita, ma resta il dubbio su un eventuale ausilio dell'intelligenza artificiale in fase di produzione. Ma oggi come oggi ormai tutti quanti lavorano con l'intelligenza artificiale. Da una parte c'è chi dice che davvero fa del male utilizzare l'intelligenza artificiale, che fa perdere davvero quella che è comunque l'essenza umana, vale a dire restare con le proprie idee e muoversi attraverso quelli che sono poi i mezzi che l'uomo stesso ha creato. Tuttavia in questo loro lavoro, questo album, vale a dire Threshold, molto interessante, andrebbero smussati alcuni angoli sonori che a tratti sinceramente non rendono giustizia a quelle che sono le ottime melodie composte. Tuttavia quest'album è un lavoro davvero interessante e quindi noi vogliamo segnalarvelo con questo pezzo, Uccelli. Loro sono gli Xperia dall'album Threshold.

Beh, effettivamente, come vi segnalavamo all'inizio nella presentazione di questo brano, vale a dire Uccelli degli Xperia, in realtà qui in questo disco c'è davvero tanta di quella ricerca di personalità, appunto, che la band sta cercando. Difatti siamo passati da un bel prog rock anche a un po' di questo space con venature, si potrebbe dire, anche per quanto riguarda il sottobosco, quasi sataniche. Insomma, l'ausilio dell'intelligenza artificiale in fase di produzione ha sicuramente prodotto un ottimo lavoro, un po' meno forse l'idea, ma vabbè, questo capita, ma comunque sono pezzi che si consigliano all'ascolto anche per capire come si muove il nostro mercato.

E questi erano gli Xperia dall'album Three Shold. Noi ci siamo andati ad ascoltare gli uccelli, richiama un pochino quelli che sono come dire ricordi del grande Hitchcock, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, vabbè, al di là di tutto, noi proseguiamo con quello che è il nostro programma di ascolto, vorrei dire, questa volta è il primo lavoro degli Ordine Sparso, un EP pubblicato da Moon Music per un debutto che non ha nulla della frenesia tipica degli esordi. Ne trasmette comunque l'ansia di voler dimostrare qualcosa a tutti i costi, al contrario, sembra il risultato di un lavoro maturato nel tempo, fatto di tante ore di sale prove. Dall'album 202S, questo è Gate of Me, loro sono gli Ordine Sparso.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Ladies Man. Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
6: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Radio Tigullio, una radio per amici, H24.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Eh beh, siamo passati a tutt'altro genere con questa Ella Raid Aphrodite, un misto davvero molto interessante di quel pop che ogni tanto amiamo calare all'interno di quelle che sono le nostre programmazioni, e come ad esempio caliamo questo Kiko e The Blues Refugees, che escono con questo Ghost, un riuscito mix di soul blues classico e moderno molto ben suonato dalla band portoghese. Un lavoro che ci ha sorpreso per quella che è la carica positiva che comunque riesce a dare all'ascoltatore in tempi come i nostri. Questa energia è preziosa e chi è capace di infonderla va sicuramente sostenuto. Kiko e The Blues Refugees da Ghosts, l'omonimo pezzo. Un po' di blues non guasta mai.

Questo era Kiko The Blues Refugees con questo Ghost, molto richiamo al blues che piace a tanti, soprattutto un mio amico, non vi nomino per questioni di pubblicità, ma vabbè, lasciamo stare, noi continuiamo con quello che è il nostro percorso qui ad Area Rock, perché adesso è la volta di un altro esordio solista, stiamo parlando di Brian D'Addario, The Lemon Twigs, che ha pubblicato il proprio album d'esordio solista Till The Morning. Un album composto da 11 canzoni scritte e registrate in più studi e in più stadi, sì. Uniti dal tema del desiderio spirituale, dell'isolamento, della responsabilità sociale, del karma e della perdita. Insomma, una sorta di country barocco, come la descrive proprio lui, Brian D'Addario, dal quale ci stiamo ascoltando questo Till The Morning.

anche questo è un esordio, quello di Brandadario, che ci ha colpito, perché comunque alla fine poi andiamo a toccare tutte quante quelle che sono le energie di una volta, chiamiamole così. Comunque un album, Till the Morning, che volenti o nolenti ha lasciato il segno anche in noi che lo abbiamo ascoltato, poi per proporvelo qui di modo di fatto, insomma. E arriviamo ormai verso la chiusura, perché Angels è l'album di esordio, un altro album di esordio del gruppo Ligure. Questa volta stiamo parlando di Black Pie, che è uscito invece nello scorso anno 2025 su Black Widow Records, un vero e proprio supergruppo, poiché un po' come è accaduto ad altre band nostrane, i Black Pie nascono dall'incontro di musicisti dalla notevole esperienza. Questo Angels è un'opera di grande qualità, nel quale emerge un suono molto identitario, ma al tempo stesso frutto delle prospettive compositive di ciascuno dei musicisti, attraverso una gamma di sonorità e stili che spazia dall'hard rock al blues, con sfumature funky e jazz. E c'è anche un pizzico di mediterraneità, come dire. Black Pie, Chaos Night, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

0: Ebbene, con questi Black Pie possiamo dire che siamo arrivati davvero alla chiusura di questa puntata di Area Rock, una puntata che vi ha davvero ha cercato davvero di proporvi tante cose nuove, un piccolo salto nel passato ma appena, e quindi niente, abbiamo cercato di proporvi davvero quanto più possibile quelle che sono le proposte che giungono a noi e che magari leggendo di qua di là ci colpiscono anche attraverso gli ascolti che settimanalmente facciamo per proporvi questa nostra oretta, questi 60 minuti in compagnia di Raffaella Storia per questa puntata di Area Rock, dal quale chiediamo alla regia subito la sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, anche la sigla ormai per questa volta è andata via, e devo dirvi che durante la trasmissione io prendevo un pochino di appunti di qua e di là per cercare di farmi un po' quella che è la scaletta che mi vedrà impegnato poi all'inizio, all'avvio di questa nuova estate, con tante cose da andare a vedere un pochino in giro di qua e di là, ma anche perché sono cose che ne valgono effettivamente la pena. In Puglia c'è davvero tanto, ricordo quelli che sono poi gli appuntamenti dal 16 al 18 giugno del Medimex, con il 20 e 21 giugno, che sono i giorni in cui sono concentrati i grandi concerti, ma c'è tanto altro. Ad esempio ci sarà il ritorno dopo tanti anni dei grandi Litfiba in quella di Melpignano, terra della notte della Taranta, insomma c'è davvero tanto da vedere in Puglia, ma non solo in Puglia, perché ci saranno i Foo Fighters a Milano, insomma c'è tanta carne a cuocere, lo stesso Neil Young che sembra arrivi anche in Italia, insomma chi più ne ha più ne metta, per i rocker c'è sempre tanto da fare, tanto da andare a vedere, e quindi noi ci terremo costantemente in movimento, anche perché non so se quest'anno accadrà come lo scorso anno che non abbiamo assolutamente sospeso le nostre trasmissioni. Vabbè, staremo a vedere un po' quello che accade. Bene, anche per questa puntata è davvero tutto, ciao a tutti da Raffaella Astore, e come sempre, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Ciao con Area Rock.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.
1: I took a pill in Ibiza.
2: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scira, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio. Mix and Remix. La più bella musica dance degli anni 80 e 90

bella del mondo, la più bella per te, ed era tutta la vita che

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio, radio.
2: Mix e remix.
3: Mix e remix.
2: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23 e 33 minuti.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
3: Mix e remix.
4: Mix e remix.
3: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tiguglio è il fascino della musica.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: L'una e 30 minuti.
3: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7.
4: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
5: Nome
6: Alex.
5: Cognome
6: sì.
5: Che fai?
6: Provo a fare lo speaker.
5: E dove?
6: Qui su Radio Tigullio.
5: E il programma?
6: Troppo forti.
5: E quando va in onda?
6: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
5: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
7: Troppo forti
8: con Alex De Sì.
9: E sì amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
10: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
11: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
10: Radio Tigullio, una radio per amici.
11: H24, 24.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.